Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: mattinieri, buongiorno. Tutti svegli e attivi come Santo, che già alle 5.20 era qui in Corso Sempione, sì. Guardava il ripetitore, l'antennone della
1: spento.
0: Rai.
1: Stamattina era spento, allora, quindi mi preoccupavo.
0: Lo accendiamo noi. Poi Nicole, bella attiva, e invece Dodo, il nostro Edoardo, questa mattina è abbacchiato, perché ieri ha mangiato l'abbacchio e non l'ha digerito.
2: No, no, in realtà, la verità.
3: No, in realtà ieri sono uscito a cena, mi sono fatto tentare da una cena all'ultimo e posso dire, qua mi sento un po' da eretta un cretino, se posso dare un consiglio a chi ha superato i 30 anni, non mangiate dopo le 8 se dovete svegliarvi dopo, entro le 4, le 4 e mezza di notte, perché io sto ancora digerendo i secondi.
0: Ma era la, eri con la signorina delle 6? Dell'orario?
3: La signora delle 6, guarda che mangia pochissimo, beve giusto un po' d'acqua, infatti non
0: ma
3: so
0: quella che... deve stare qui ogni ora perché deve annunciare l'orario, però ti vedo molto stanco perché secondo me hai fatto il dritto, non ce la racconti giusta,
3: e anche il rovescio,
0: hai dimenticato anche il computer.

0: Muse, Madness 2012, brano agostano di 2012, uno di quei brani che quando sono usciti ad agosto poi hanno cambiato l'estate di molti nel mondo perché agostano. Hanno cominciato ad ascoltare,
1: ma vale, agostano. Ma vale agostano alle 6 e 7 minuti.
0: Fai un riposo, prendi fiato, questa è Radio 2, con voi sono le 6.07 fino alle 9,
2: good morning digerire,
0: Radio 2. E se
2: è
0: a luglio, c'ha problemi di
3: digestione. Ma come siete polemici, ha tirato fuori una bella parola.
1: Se è luglio,
0: ma lui è polemico perché
2: luglio col
0: ho
2: bene
0: capito,
2: che ti
3: no non lo fare, perché gliel'hai servita.
0: Ho capito la caratteristica di Edo, l'ho capita ieri, in realtà lui è una vecchia zia, cioè proprio sì, ha proprio allora, tutte le cose sì, delle vecchie zie.
3: O anche visto zie, che siamo a Milano, è un vecchio magut, secondo me okay, lui va davanti magut ai quartieri per hobby,
0: le brontoloni,
3: e inizia
0: brontoloni
3: a brontolare, non può tirare fuori la fregnaccia dei miei tempi, si faceva ma meglio
0: no, cerca ma il modo di brontolare no, qualunque sì cosa, qualunque frangente sì, qualunque cosa,
2: da ridire pure sull'eclissi solare,
0: esatto,
2: cioè nel senso qui tutti oggi stanno parlando di dell'eclissi che ci sarà oggi pomeriggio alle 19.30, dalle 19.30 alle 20.30, e lui sì, prima seduto lì fuori onda faceva ma sapete che a me,
3: ma non parla così,
0: non ho neanche
3: non
0: fare limitazione,
2: sapete che a me dell'eclissi alla fine non me ne frega proprio, come
3: non parla
2: niente,
0: non farai mai
2: i tortellini, buttiamo i tortellini,
3: ma non parla così, grazie a Dio non ha mai parlato così.
0: Lui è uno di quelli che nei gruppi di teatro, quelli delle scuole di teatro, era quello che lo mettevano in fondo, dicevano aspetta va, cerchiamo di limitarlo perché sennò parte e non tiene più.
2: Scusa, comunque, vai, vivi.
1: No, allora, avete parlato 40 minuti di me, ma io non ho praticamente diritto di replica. Ci tengo a dire: uno, da noi non si mangiano i tortellini ma i capelletti.
2: Bravo.
1: Questo è importante.
2: I capelletti?
1: Due, io ho chiesto solo: agostano invece luglio com'è? Settembre, settembrino, ma giugno?
2: Giugnino.
1: Sarebbe giugnesco? Così.
3: E poi diato.
0: E la terza?
1: E la terza è:
0: non ti viene in mente niente.
1: No, la terza ti dico: non vado a vedere i cantieri. Un po' perché ad agosto adesso non ci sono i cantieri a Milano, e un po' perché i posti migliori li hai già presi, li ha già presi santo.
0: No, okay, io vado, ma per altre cose. Io vado, ma non brontolo. Guardo, tu invece la vecchia zia è quella che brontola, è quella la cosa differente, capito? Comunque, alla quale tu racconti le cose e lei ti dice che non le devi fare.
3: Il prossimo che mi dice che lavorare con gli uomini è facile, semplice, io lo prendo a ciuffone.
1: Ma hai ragione, guarda, sai cosa dobbiamo fare io e te, Nicole? Ci eclissiamo.
3: Ecco.

0: Fighters, questa è Radio 2, sono le 6:13, saremo con voi noi di Good Morning Radio 2 fino alle 9. È oggi una giornata particolare perché è giornata di eclisse. Sì. E allora gli esperti cosa ci dicono?
1: Allora bisogna stare attenti, intanto volevo darvi due dati: dalle 19:30 alle 20:30 ci sarà l'eclisse al nord Italia, e il nord è più fortunato perché la vede tipo al 93%, soprattutto in Piemonte, Lombardia,
2: che non è male, 93% buona
1: non
2: cifra,
1: non è male, non è male, intorno alle 19:30
0: non la
1: quindi,
0: vede in realtà, perché è meglio che non vederla,
1: esatto, perché noi servizio pubblico Radio 2 abbiamo chiesto ad una dottoressa, la dottoressa Alessandra Galeone, che è un'oculista, ascoltiamola, va, vediamo i consigli.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Lo so, l'eclissi è irresistibile, tutti vorremmo guardarla. Da oculista però vi dico di non farlo perché il rischio di danni retinici permanenti è molto elevato. Ma se non resistete e alzate gli occhi al cielo, ricordatevi di non fissare il sole e indossare occhiali con filtri appositi. Lo spettacolo dell'eclissi è bello, sì, ma le conseguenze un po' meno.
2: Allora io sui danni retinici ho anche qua un po' come Agostano, cioè sono un attimo due parole
1: questa,
2: che mi hanno colpito.
1: Questa è dottoressa mattina. Però,
2: però
1: santo non è dottore,
2: no.
1: Cioè non è oculista,
2: è solo santo, però effettivamente è importante quello che ci dice la dottoressa, e non a caso sono andati a Aruba degli occhiali speciali per poter vedere l'eclissi, no?
1: Sono finiti, cioè sui negozi e-commerce li ha comprati tutti Micole,
4: ma
1: non si trovano
4: mezzo.
1: Più in, su internet
4: ma
1: non si
4: vero.
1: Trovano ora dico una cosa che non potrei dire perché essendo okay. servizio pubblico, ma io la dico.
2: Vai.
1: se proprio
2: volete
1: occhiali da sole, ma non solo, anche sapete cosa?
2: La scherma della radiografia.
1: Bravo,
2: il foglio della radiografia.
1: Foglio della radiografia potrebbe aiutare a proteggere la retina, gli occhi, però non fatelo.
2: Tra l'altro, ci pensavo,
0: no.
2: È incredibile che ne abbiano venduti così tanti, perché io avrei sentito già mia mamma, mentre dicevo che volevo comprarli, a dirmi: Edoardo, li compri, poi li usi una volta e non li usi più. Poi cosa facciamo? Li teniamo qua a prendere polvere?
0: L'indicazione comunque di Radio 2 è: non guardatela dritta.

0: Hold the Line, Toto, 1978, molto mattiniero questo Toto appena sentito per cominciare la giornata. Al 348-7300-200 è arrivato un messaggio di Bibi che ci racconta che a Roma oggi, stamattina, è già caldo, fin dalle 5 sul balcone, caldo micidiale, dice a Roma. Mi tocca lavorare, meno male che ci siete, grazie Bibi. Questo messaggio ci lancia, o lancia a tutti voi, al 348-7300-200, la notizia, l'informazione, la richiesta delle vostre temperature.
1: Esatto, come al solito stiamo cercando la temperatura più calda e la temperatura più fredda in tutta Italia. Nicole, vuoi una città in particolare oggi?
2: Aspetta, fammi pensare. Trento-Trieste.
1: Oh, a okay. Trento.
2: Partiamo da lì.
3: A Trento ci sono i 33 trentini.
2: Che andavano a Trento tutti e 33
1: questo si fa, so. E ci saranno 30-33 gradi.
0: Questo si fa la mattina a Radio 2, cioè si mappa l'Italia e si parte da un posto. Nicole di solito decide un luogo e poi facciamo la mappatura.
2: Però si cazzeggia.
1: Anche però sai dov'è che secondo me fa caldo parecchio? Sì. In Spagna, ma ne parliamo con le Good News.
3: Ne parlavamo prima, l'eclissi fa sold out in Islanda e in Spagna, tra i posti migliori al mondo per vedere lo spettacolo di oggi dell'eclissi. Hotel e strutture sono pieni da mesi, in alcuni casi pensate da anni, solo per vedere l'eclissi. Prezzi alle stelle, migliaia di astroturisti in viaggio. Pensate, solo in Spagna si prevede l'arrivo di 460.000 visitatori, un impatto economico da 342 milioni di euro, dico 342 milioni di euro per una notte sola, mica pochi, insomma tutti in vacanza per vedere il sole, sì, ma sparire davanti la luna o dietro la luna,
1: dipende da dove guardi. No, è pazzesco, perché se ci pensi, tra l'altro i costi sono arrivati alle stelle, ovviamente, sì. 1000 euro a media di notte per dormire lì, e io pensavo, vedi, io sapevo che uno spendeva tutti quei soldi in Spagna per limonare, cioè per andare a trovare la fidanzata.
2: Scusami, Edo, perdonami,
3: non lo so perché io.
2: Porti la fidanzata sotto l'eclissi solare, vuoi che non ci scappi un limone con annessa proposta di matrimonio e scontato sì della cosa.
3: Tesoro,
2: no, Michelle, è la cosa più romantica del mondo.
3: Non è che con la fidanzata in Spagna, perdonami.
1: Su questo non posso dare il torto, sarà che sta arrivando l'eclissi, ma devo dare ragione a Michelle.
0: Mi spiace anch'io.
2: Siete
0: di
2: un'aridità palpabile.
1: Riconosco che però secondo me l'eclissi fa un po' l'effetto agrifoglio a Natale, cioè porti la ragazza a vedere l'eclissi e dici vabbè, diamoci un bacio, che quando ci ricarica di baciare
3: sì, scusami, l'eclissi. Ma non è noioso con la ragazza? Cioè uno deve stare,
2: ma perché?
3: No? Ma perché?
2: Poi perché mi bisogna
3: andare? No, la pacintolana devi portare in Spagna, devi spendere un sacco di soldi per andare a vedere l'eclissi.
2: Ma amore, scusami, se sono io lo manifesto in questo modo.
3: Pensavo fosse amore, ma invece era brodo di ceci.

ovvero vogliamo i vostri messaggi con le temperature, la foto e il nome, così vi possiamo salutare al 348 7300 200, per sapere dove fa più caldo e dove fa più freddo in Italia. E adesso GR2, ovviamente su Radio 2.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 12 agosto. Giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
3: Gentili ascoltatori, buongiorno. Da Ivano Liberati, nuove accuse dalla Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen dopo la crisi dei migranti di Ceuta. Una mancanza di solidarietà dettata da esigenze elettorali, accusa il ministro degli esteri Alvarez, dal paese che ha il maggior numero di ingressi illegali. L'inviato della RAI a Bruxelles.
4: Da Ceuta, il ministro degli esteri di Madrid attacca
5: l'attitudine dell'Italia.
4: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Sorprendente per il governo spagnolo che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen, soprattutto perché quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque
5: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità.
4: Non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo fatto il governo italiano. Scopo della visita: scongiurare una nuova crisi.
6: Che non arriesguen sus vidas.
4: Non rischiate la vita per un'avventura fallimentare, l'appello di Alvarez, e su questo lavora anche la Commissione europea. Chi entra illegalmente dovrà tornare indietro, ricorda una portavoce, Arianna Podestà, sottolineando che Bruxelles è impegnata anche in una collaborazione con le piattaforme social. TikTok e Meta hanno già messo in campo un meccanismo ad hoc per segnalare rapidamente fake news, come quelle che hanno provocato l'ingresso di massa a fine luglio e che adesso potrebbero avviarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
3: Sale a 250 il numero delle vittime del terremoto in Colombia, ma si stima che i morti possano essere molti di più. Dispersi sono circa 4.000 e i soccorritori continuano a scavare senza sosta per trovare sopravvissuti sotto le macerie. La cronaca italiana è fissata per questa mattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
7: Alla Vitola viene contestato anche il metodo mafioso. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra due anni fa il presidente del Consiglio, e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat la Vitola all'Anchorman, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale per la GIP del Tribunale di Roma. Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Gemma Giovannelli, GR2.
3: Una vicenda che riaccende lo scontro politico sul conduttore di Report. Ranucci critica la maggioranza per Matteo Salvini. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con la Vitola, sarebbe meglio che facesse un passo indietro. Forza Italia con Gasparri sottolinea che la rete di Report, in cui il conduttore appare immerso, ne appana la figura. Diversa la linea dell'opposizione. Il PD accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. 5 Stelle si rivolgono a Salvini prima di lanciare anatemi: legga le carte, da cui non emergono collegamenti tra la Vitola e le inchieste di Report. L'aeroporto di Catania ha bloccato i voli in arrivo e in partenza e resterà chiuso fino alle 11. Lo stop si è reso necessario per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna e in considerazione dei venti che soffiano nella zona. È il giorno dell'eclissi solare, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi completo sono nel nord-ovest del paese. Per assistere al fenomeno senza correre il rischio di danni bisogna munirsi di occhiali con lenti specifiche. In chiusura allo sport, pioggia di medaglie tricolori dai campionati europei di atletica e da quelli di nuoto, 3 ori e 3 bronzi, ma con un finale da incubo per Marcel Jacobs.
1: 6 medaglie in poche ore, dalla piscina di Parigi alla pista di Birmingham, gioia azzurra e una grande amarezza nel finale. Il martedì d'oro dell'Italia lo stappa Niccolò Martinenghi, l'olimpionico firma un altro capolavoro nella capitale francese e si laurea re dei 100 rana, seguito da un generoso Simone Cerasuolo, terzo. È di bronzo anche la pesantissima medaglia di Sara Curtis, che a 19 anni diventa la prima italiana a conquistare un podio nella gara regina dei 100 stile. Dal nuoto femminile la conferma della stella Simona Quadarella, 9° titolo europeo, il 4° negli 800. Spostandoci oltre manica sorride un'altra infinita regina azzurra. Nadia Battocletti si prende d'autorità l'oro nei 5.000, trascinando sul podio la sorpresa Nadia Maiori, splendida terza. Al femminile l'altra notizia del giorno, la caduta del record di Gabriella Dorio sugli 800 dopo 46 anni, impresa di Eloisa Coiro che in batteria corre 1.57.56. In tarda serata la nota stonata, il favorito Jacobs si infortuna all'adduttore poco prima della finale dei 100. Per l'eroe di Tokyo niente trisse europeo e soprattutto niente trionfo della definitiva rinascita. Diego Carmignani, GR2.
3: Bene, noi ci fermiamo qui, prossima edizione della GR2 alle 7.30, la linea ora torna. Good Morning, Radio 2.
8: Good Morning Radio 2, con voi sono le 6.35 fino alle 9. Nicole Ronchi, Edo Righini, Michel Dessy, Andrea Santonastaso, i vostri messaggi al 3487 300 200.

0: Chissà se a Los Angeles fa caldo quanto in Italia. Ah, certo, io vorrei andare a Los Angeles, ma senza Blanco, posso dire. Vorrei andare con Micolla al posto di Blanco.
1: Grazie.
2: Beh, io credo di essere una petulante compagnia in viaggio.
0: Al 3487-300-200 stanno arrivando i vostri messaggi sulle temperature, non solo le foto del cruscotto e termometro in casa, ma anche quelli vocali.
3: Rosario, da San Benedetto del Tronto, in partenza con lo scooterone per tornare a Milano. Oggi ci sono 27 gradi e mi accompagnerete fino alle 9 con la vostra voce, la vostra musica, le vostre chiacchiere nel mio viaggio per ritornare a Milano.
0: Che carino.
2: Bravo. Lo possiamo assumere?
4: No, ma poi
2: ci ha fatto sto lancio.
4: Ma poi sullo scooterone, ma cioè io volo via, bellissimo, bellissimo. Bravo, che insomma ti facciamo compagnia a cavallo dello tuo scooterone.
5: Sono arrivate soprattutto... temperature, altre 487-300-200?
4: Sì, sono arrivate e stavo dicendo a Micole che è arrivata a Trento, non so se hai visto.
2: Sì,
4: quindi se ci vuoi ragguagliare.
2: Ho visto che sono 23 gradi e mezzo a Trento, una città civile, ordinata.
5: Ce n'è di tutte, di tutti i generi. Francavilla Fontana, Domenico arriva sempre puntuale, oggi 28 gradi. Quindi parecchio.
0: Aia.
5: La possiamo mappare per tutta l'estate.
4: E invece sì. Gianluca dal suo camion, e ci tiene a specificarlo, ci saluta dalla località Valstagna. Nel mio bel paesino ci sono 23 gradi.
5: Si sta bene, dai, 23 si può stare.
2: Meraviglioso, meraviglioso. Allora, io scusatemi, volevo leggere una notizia prima di andare avanti, che mi è sullo stomaco dall'8 di agosto. Volevo buttarla fuori, quindi adesso sappiate che si butta fuori. A Rovigo è stato fatto un concerto in memoria di un suo rispettabile, diciamo, cittadino che è venuto a mancare di recente investito da un'auto.
4: Oh no.
2: Sto parlando del gatto Rossini.
5: Sì.
2: Il gatto era la mascotte della città e Danilo Rossi, che è l'attuale direttore dell'orchestra della Filarmonia Veneta, ha deciso di omaggiarlo con quello che probabilmente è il primo requiem pubblico dedicato a un gatto.
5: C'è una telefonata.
6: Sì, buongiorno, grazie ragazzi. Sono il colonnello, vi devo dire complimenti per le temperature, perché io tutte le mattine vi ascolto e grazie alla vostra trasmissione
5: il livello scende
6: tutta la mappatura, poi vado e dico tutte le temperature, diciamo, fate un servizio pubblico, complimenti.
5: Ne accorgo, perché quando gli amici mi chiedono lavori a Radio 2, io rispondo no adesso, una volta rispondevo sì.
6: Una cosa, che fa caldo in Italia, oggi fa caldo, grazie.
5: Grazie, questa è Radio 2.

0: If You're Too Shy, Let Me Know, pezzo del 2020. Siamo quelli di Radio 2, qui su Radio 2, Righini, Sento Anastasio, Tessì e la qui presente sottoscritta Ronchi, che vi faranno compagnia fino alle 9. Avremo un sacco di cose da raccontarvi, però stiamo parlando di facezie, perché è arrivato un momento importante, è arrivato il momento di dare retta a un cretino. Ma che cretino!
1: Dai retta a un cretino! Dai retta a un cretino!
2: Beh, un bel cretino, devo dire.
0: Signor cretino.
3: Il signor cretino questa mattina vi dà questo consiglio. Avete figli, di solito sono da padri per i consigli per i padri che hanno figli dai 16, 14, 15 anni. Questo è quello che faccio.
4: Sentiamo.
3: Allora, se avete i figli che a quell'età lì, come il mio, grugniscono, perché di solito il figlio a quell'età lì non... Portateli a cena. Cioè, il consiglio è semplice, banale.
0: Edo, non t'azzardare.
4: No, ti prego, Edo, oggi puoi.
0: Portateli a cena. Non ti ci metti anche tu.
3: Portateli a cena in un bel posto, bel ristorante, sedetevi a cena, voi e il figlio, e fate una bella cena di quelle proprio, però fatta bene, non
4: come
3: postacci.
4: Quando porti una bella donna.
3: Esatto, bravo. È esattamente il principio, è lo stesso.
0: Righini, funziona benissimo.
3: Perché i figli in quel caso si aprono improvvisamente, come per magia, cominciano a raccontare cose, cominciano a dire cose, cominciano a raccontarvi di loro, no, degli amici, delle conoscenze che hanno, insomma.
4: Ma quando tu fai questa rubrica, la faccia di Edoardo Righini, ragazzi, dice tutto. È difficile spiegarla agli ascoltatori, alle ascoltatrici, però
3: faccio finta che non esista, perché lui ha questa caratteristica. La zia me la manda in vacca, ma io cerco di salvarla.
4: Ma scusa, ma c'è lei con la ciabatta? Cioè, è una cosa incredibile. Ma dove siamo?
3: Comunque, se avete un figlio 16enne, portatelo a cena. Questa è l'unica cosa che vi posso dire.
0: Righini?
4: Vai,
0: Righini, guarda.
4: Guarda, abbiamo un minuto e 8 secondi. Ti prego, vai, commenta. Vai. Sei autorizzato, vai.
2: Posso parlare o non posso parlare? Perché qua parlano tutti. Allora, posso dire che c'è l'idea che il consiglio del cretino sia nutrire tuo figlio.
3: No, ma sei scemo, adesso mi spiace, te lo devo proprio dire. Lo dico per gli ascoltatori.
4: Sei un cretino!
3: Ma scusami, non è nutritelo, portatelo a cena per farlo parlare, è un altro ragionamento.
0: Esatto, ma si sente valorizzato. Magari se decidi con lui il ristorante, magari si impegna a vedere il menù e delle cose che possono piacergli, e il rapporto si consolida.
3: Secondo me Righini ha una caratteristica, cioè è una brava persona, ma non si applica, capito? Ha questo difetto a scuola. Secondo me i voti erano quelli: sta attento, mi guarda, avrebbe detto il prof, ma non mi ascolta, pensa ad altro. Forse era collegato da un'altra parte. Comunque, ripeto, 3487 300 200, scrivete se pensate anche voi che sia utile portare i figli a cena per farli parlare.
2: Va bene, facciamo così. Allora, portami a cena stasera e vediamo se capisco il consiglio di oggi. E adesso Gianna Nannini, Marrakesh, America Inch.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc., Radio 2, 348 7300 200 per i vostri messaggi che stanno arrivando, come anche quello che arriva da Falerna Marina. Catanzaro Vincenzo ci dice che ci sono 29 gradi alle 6.50.
1: Oppure Lucio ci dice che a Chioggia sono 12 gradi, addirittura fa un po' freddino.
2: Mentre all'Aquila 19, ce lo dice Maria.
3: Pugno del finocchio, Potenza, saluti da Potenza,
0: Cugno.
3: 16
0: Cugno.
3: Gradi.
0: Del finocchio?
3: Sì, pugno del finocchio.
1: Vabbè, che mi sembra una parte del finocchio. Taglia il cugno che poi lo mangiamo.
3: Ci sono delle mattinate che va così.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Faith, 1987, George Michael, Radio 2, con voi. Sono le 6.55, saremo insieme fino alle 9, questo è Good Morning Radio 2. Abbiamo ancora qualche temperatura che ci arriva al 3487 300 200,
1: ma purtroppo, no purtroppo per fortuna, in realtà ci è arrivato un vocale, anzi più di un messaggio sul tema di dai retta a un cretino.
2: Ah, dai.
1: Sì.
3: È una cosa che mio marito, appunto, visto che lavorando passava meno tempo con i ragazzi, periodicamente faceva, ha cominciato a farlo da quando avevano i 6-7 anni, la serata papà figlio, papà figlia. Quando erano piccoli faceva a volte anche il fine settimana fuori, per esempio li ha portati anche all'acquario di Genova, mai insieme perché dedicava il tempo al singolo figlio. Era un bel momento da passare insieme e sì, in effetti parlavano più così in quell'ora che andavano fuori a cena che no magari durante l'arco di un mese.
4: Allora io Righini, e allora come la mettiamo?
1: In effetti. Allora io mi sento in questo caso di dire che i miei genitori non lo facevano, ho avuto i pessimi genitori, ma probabilmente perché fino dall'età dei 7 anni io mangiavo come un adulto, quindi non gli conveniva.
5: No,
1: comunque
5: no.
1: Purtroppo, e chiudo, con anche Stefania da Villefranche-sur-Mer, che penso sia Villafranca sul mare.
0: Attenzione, cambio di passo! Abbandoniamo le temperature qui a Radio 2 e parliamo del tema del giorno.
1: Ah, però aspetta, volevo finire di dire il messaggio.
5: Ma scusa, io faccio
1: il consiglio di portare a cena un figlio è veramente perfetto.
0: Ora cambio di passo.
1: Allora, oggi gli è presa così.
5: Oggi, sì, perché oggi
1: deve essere il caffè di là.
5: Questo argomento mi piace, della macchinetta, dici. Questo argomento mi piace tantissimo perché oggi parliamo dei tradimenti.
1: Aia.
5: La domanda che vi facciamo è: dovete risponderci al 3487 300 200, è: siete mai stati traditi in amore, in amicizia, al lavoro? Tutte le volte che siete stati traditi, scatenatevi al 3487 300 200. Qui due persone su quattro, io sicuramente sono stato tradito, poi c'è un altro che se vuole dire lo dice,
1: sono io.
5: Hai visto?
1: Abbiamo ricevuto tradimenti brutti, di quelli che nella vita
5: che
1: proprio segnano, ti segnano, dopo ve li raccontiamo per bene, però di quelli che segnano, l'importante è che ci raccontiate i vostri, perché noi vi possiamo consolare.
6: Ah sì, io nel mio piccolo sono stato tradito da mia mamma, che qualche anno fa mi ha detto: guarda, a Pasqua non facciamo più l'agnello. Ho detto: mamma, tu mi hai tradito in questo modo, stai scherzando?
4: E come ne sei uscito?
6: Ne sono uscito che adesso andiamo al ristorante, così lo ordino.

0: che bella la musica di Radio 2 oggi, non abbiamo sbagliato un pezzo. Questo è Cesare Cremonini, Padre Madre 2003, un classico, una meraviglia. Qui siamo a Radio 2, stiamo parlando al 3487 300 200 dei vostri tradimenti, o meglio di quelli che avete subito. Siete mai stati traditi? Scrivetecelo, raccontatecelo, vale anche nel lavoro, non solo nell'amore.
1: Esatto.
0: Valgono i...
1: Beh sì, perché uno pensa che il tradimento sia, non so, solo amoroso, ma spesso e volentieri ci sono gli amici che tradiscono. Talvolta vieni tradito da un collega, altre volte per esempio a me ha tradito la macchina qualche settimana fa. Io stavo andando in autostrada.
0: Esatto.
1: A Brescia.
0: Esatto.
1: Mi sono fermato a metà dell'autostrada.
0: Gli elettrodomestici in casa, quante volte succede che la lavastoviglie o lavatrice ti tradisce? Speri, tutti
2: figurati.
0: I fidi di lei e lei ti tradisce. Ci sono anche informazioni però scientifiche o ricerche sull'argomento.
2: Studio molto citato di Saltmarn Garcia et al. Pubblicato su Journal of Sex Therapy nel 2021, ha analizzato le motivazioni di quasi 500 persone che avevano ammesso un'infedeltà. I ricercatori hanno individuato 8 grandi motivi. Li volete sapere?
3: Sì, vediamo molto.
1: Se ce li abbiamo.
3: Sì, sì.
2: Primo, rabbia. Tradire per vendetta dopo un litigio o perché si è stati feriti dal partner.
3: No. Ci sta.
2: Secondo posto.
3: Credibile.
2: Calo dell'amore. Non provo più nulla per quello lì o per quella là.
1: Giusto.
3: Sì, giusto.
2: Scarsa considerazione, sentirsi trascurati, poco desiderati o poco apprezzati.
3: Ci sta, ci sta.
2: Scarso impegno nella relazione, non essere davvero convinti della coppia.
0: Sì.
1: Mm-hmm. Beh, ci sono altri modi per segnalarlo.
2: Esatto.
1: Però va bene.
2: La ricerca di varietà, desiderio di esperienze nuove o di più partner.
3: Qui devono aver chiesto qualcuno dello scorpione.
2: Poi c'è anche il desiderio sessuale, l'insoddisfazione
3: solo.
2: O l'incompatibilità sessuale ti spinge a cercare nuove avventure.
1: E chi cerca trova.
2: Esatto.
1: Si dice.
2: L'autostima, verificare di essere ancora attraenti e desiderabili. Ed ultimo, situazione occasionale, alcol, vacanza, serate particolari,
3: ci voleva...
2: opportunità in attesa, un programma in radio.
3: Ci voleva lo studio, capito? Cioè ci voleva l'università che te le veniva a elencare tutto una per una.
1: Io posso dire però che la cosa di sentirsi ancora attraenti, eccetera, eccetera, io in realtà la risolvo andando il lunedì, capito, al mercato, perché ci sono tutte le signore anziane che quando mi vedono fa: ma che bel ragazzo, ma sì, dammi una mano con la sportina.

0: Forse Morning Dew qui su Radio 2. Stiamo parlando di tradimenti. Mandateci i vostri, raccontateci quando siete stati traditi, in qualunque contesto, in amore, in amicizia, lavoro. 348 7 300 200. Talvolta conviene anche essere traditi, perché per esempio Beyoncé ci ha fatto un album intero, oppure l'ottima Shakira ha guadagnato con un singolo clamoroso quando è stata tradita da Piqué.
1: Da Piqué.
2: Sì, al 348 7 300 200, messaggi sui tradimenti. Questo messaggio io ho tradito nel senso più comune del termine, perché tradita nel rispetto e nella comprensione, ma anche perché sminuita. E poi scrive una cosa che non riesco a leggere proprio: Edo for President.
1: Ecco, io Edo for President,
2: ho scritto così. Edo for President, è una tua amica, dai, di la verità. Poi ancora...
3: Comunque a volte le corna servono.
1: Sì,
3: volte, ad esempio per liberarti da situazioni spiacevoli. Io quando sono stata tradita ho ringraziato il cielo, perché me ne sono accorta. Ho aspettato qualche giorno, poi l'ho lasciato ma senza dichiarare che l'avevo scoperto, e lui se n'è andato senza fare un fiato.
1: Meglio.
3: Sì, meglio.
1: Ti sei liberata.
3: Meglio.
2: Dice con la coda fra le gambe.
0: Ecco, comunque se posso dirvi il casus belli in latino.
1: Volevo dire
0: il
1: una cosa. Belli. Al 348 7 300 200, i vostri tradimenti anche in anonimo,
0: certo,
1: vocali, anche vocali che noi possiamo, Enrico, noi possiamo mascherare la voce, ovviamente. Enrico fa di tutto e di più. Sì, raccontateci le peggiori cose che avete fatto o che avete subito al 348, sì, voglio sapere, 348 7 300 200.

0: Jarabe de Palo, La Flacca 1996, informazione di servizio che non mi ha chiesto nessuno. Questa è la canzone che io canticchio la mattina alle 8 con mio padre.
1: Alle 8?
0: Bene. Alle 8.
1: Alle 8, 8
0: noi ci alziamo presto. Adesso non si può, ma di solito.
1: Chiamiamolo dopo, ve la cantate, no? Alle 8 lo chiamiamo.
2: Ed è per quello che state cambiando casa adesso, perché il condominio intero fa scritto all'amministratore che.
0: Guarda, questa battuta è molto più vicina alla realtà di quello che pensi.
3: Comunque la Flacca non è una traditrice, cioè quella della canzone, ci tengo a precisarlo. Non rientra nella categoria traditrici perché? Perché al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto di raccontarci, anche in maniera anonima, i tradimenti, quelli che avete subito, se ne avete subiti, ma anche quelli che avete fatto. Perché mi sto accorgendo che arrivano più messaggi su quelli che hanno fatto di quelli che subiti.
0: Allora, era ovvio che si sarebbe aperto il vaso di Pandora su questo argomento. Abbiamo Ola Salmos da. Scusate, non riesco a leggere la città di provenienza.
2: Zala Copani.
0: Grazie.
1: Mamma mia, Edo for President, subito.
0: Grazie. Lui dice: non mi sembra una cosa così terribile un tradimento. Se tradisce un compagno o un amico, avranno sicuramente le loro buone ragioni. Se avranno tempo e voglia, un giorno lo spiegheranno.
3: Bello, prenderla così è fantastica. È un filosofo.
0: Se ce la fai.
3: Lui fa il filosofo o millanta di fare il filosofo.
2: Però ti dico, effettivamente, qualche volta, come diceva Nicole poco fa, qualche volta il fatto di aver ricevuto le corna ti fa capire che quella relazione era giusto che finisse, e quindi tutto sommato è solo il segnale acustico che ti fa dire basta, dai, chiudiamo.
1: È questo il segnale acustico.
2: Infatti, Misha, in realtà sei diventato un po' terreo in viso. Vorrei sapere, tu invece dicevi che sei stato tradito.
1: Sono stato tradito, sì, tre volte. La prima è stata quando stavo con una ragazza tedesca, Giulia. Sono andato in Germania a fare la sorpresa dopo qualche mese che stavamo insieme e stava nella camera, nella sua cameretta con un altro.
3: Quindi te l'ha fatta lei la sorpresa.
0: Non si fanno queste cose. L'ha
1: fatto lei la sorpresa. Lei mi ha detto "Mein Schatz", che significa mio amore, e io ho risposto in dialetto calabrese, ma ahimè non posso dirlo in questa sede.
2: Ma solo perché non capireste cosa ha detto. Però posso dire adesso, so che la rubrica del cinema è dopo, però vorrei citare un famosissimo passaggio di Amici miei. Forse il 2 in cui dice "mai andare in Germania, mai", e soprattutto "mai fare sorprese". Non bene.

0: Stereophonics, Have a Nice Day 2001 dal Galles, grandissimo, meraviglioso successo in quegli anni. Questo però è il momento in cui noi non tolleriamo qualcosa.
1: Io non tollero.
2: Come sapete, stiamo parlando di tradimenti qui su Radio 2. Lo stiamo facendo grazie ai vostri messaggi al 3487-300-200. Io però vorrei fare un io non tollero un po' divisivo. Vorrei mettere un po' di provocazione, un po' di pepe a questo tavolo. E vorrei dire che io non tollero assolutamente nella vita per sempre tutti quelli che poi alle cene, quando esci, eccetera, eccetera, ti dicono: no, ma io nella vita non tradirei mai.
3: Lo sapevo.
2: Guarda, allora questa gente qua, queste Marie Goretti. Capito? Queste Madri Terese di Calcutta e varie ed eventuali che ti dicono dall'alto della loro supposto scranno di moralità e superiorità, capito, etica, mi fanno schiumare come un sifone del self. Perché la verità è che nella vita il mai e per sempre sono due avverbi che sono vertiginosi, eccessivi e in qualche modo ridicoli. Di conseguenza non saprete mai chi incontrerete in palestra, non saprete mai chi incontrerete in ascensore, non saprete mai quel bicchiere di vino in più che cosa potrebbe farvi pensare durante, capito, un weekend che siete via con gli amici. Non dite mai, non dite sempre, perché create delle aspettative alle persone. Diciamo che piuttosto, ecco, se dovete descrivere la vostra idea di tradimento, dite: lo farò solamente quando ne varrà veramente la pena.
3: Ma poi non è vero, sai perché? Io io non tollero, sono completo, sai che sono sempre in disaccordo, ma questa volta sono perfettamente d'accordo, perché fanno tutte le sante Marie Goretti, o i maschi fanno i santi come santo, no? Ma io no, sono una persona per bene. E poi sono i primi che ne hanno non una, non due, ma tre, signori miei, tre.
0: C'è solo un caso in cui il mai vale, ce l'hai via messaggio.
2: Sì, è vero.
0: Messaggio, è arrivato un messaggio al 3487-300-200.
3: Ah,
0: no,
3: sì,
0: leggilo
3: sì.
0: Tu. Cosa dici?
3: In ferrarese avrei risposto: mai alla spalla.
2: In ferrarese
4: qualcuno lo può insultare via messaggi. Sì, vi prego.
2: Ti davano il foglio di via, poi è stato a Ferrari, non ti facevano entrare. Probabilmente, ecco, l'unica cosa che non si può tradire è la squadra di calcio.
3: E come si legge questo?
2: Mai alla SPAL.
3: Ah, Maial alla SPAL.
2: Mai alla SPAL. Che letto per intero è Maiala alla SPAL.
3: Maiala alla SPAL.
4: Io mi sento, è una puntata di Gomorra, ma ambientata a Ferrara. Sappiatelo, sento di aver bisogno dei sottotitoli.
2: È vero.
0: Continuate al 3487-300-200, vi abbiamo chiesto i vostri tradimenti, quelli che avete ricevuto, valgono anche quelli che avete fatto, perché alla fine la maggior parte sono quelli. Noi li raccontiamo, valgono anche i messaggi anonimi, eh?

0: 7 300 200, stanno arrivando i vostri messaggi. Stiamo parlando dei tradimenti, ma adesso è l'ora di dare la linea al GR2 che non tradisce mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,30 euro.

0: e 30.
1: Rai GR2.
2: Interrogatorio di garanzia questa mattina per Walter Lavitola, in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La maggioranza attacca, vicenda torbida. Per Salvini il conduttore dovrebbe prendersi una pausa. L'opposizione, non spettano a lui decisioni aziendali. Nuovo affondo della Spagna contro l'Italia sulla crisi dei migranti. Roma mossa solo da interessi elettorali. Colombia si scava ancora tra le macerie, 250 le vittime del terremoto, ma si temono molti più morti. Eclissi di sole in Italia avrà inizio alle 19.30, oscuramento quasi totale nel nord-ovest della penisola. Infine lo sport con le medaglie tricolori ai campionati europei di atletica e di nuoto, 3 ori e 3 bronzi, ma con un brutto finale per Marcel Jacobs. Buongiorno da Gabriella Lepre. È fissato a mezzogiorno a Rebibbia, dove è detenuto, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, l'ex editore, è accusato di essere il mandante dell'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci.
3: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter Lavitola coi magistrati, così il difensore Sergio Cola.
4: Deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
3: Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Tra 2 anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordinanza, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
5: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di Lavitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare Lavitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR2.
2: È il caso Ranucci Lavitola, divide la politica con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
6: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza, la lettura delle indagini sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, che avverte la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
7: Io penso che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa.
6: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. E ad attaccare il leader della Lega, anche 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.
8: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro.
6: Filippa Misano, GR2.
2: Giorgia Meloni fa il punto sull'azione di governo e sulle sfide future, ma affronta anche temi personali in un'intervista.
9: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento, il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi, nessuno può dirmi di essermi risparmiata, ma la stanchezza si sente, confessa la premier. Federica Ionta, GR2.
2: Dopo 4 anni di governo fallimentare, ribatte la segretaria del PD Elly Schlein, Giorgia Meloni dovrebbe smetterla con le promesse vuote, come se fosse ancora all'opposizione. Ormai è un governo che sta al potere per il potere, dimenticando il paese reale. Noi lavoriamo ogni giorno, conclude Schlein, per costruire l'alternativa che merita l'Italia. La questione migranti e la crisi di Ceuta al centro della politica europea, nuovo attacco della Spagna al nostro paese.
0: Parla proprio da Ceuta il ministro degli esteri Alvarez in visita nell'exclave spagnola in Marocco.
1: Italia non fu un'attitudine.
0: Dall'Italia è mancata la solidarietà alla Spagna, un atteggiamento frivolo dettato da ragioni elettorali interne. Quello che sorprende è che l'Italia è il paese europeo con il maggior numero di ingressi illegali, dichiara Alvarez. Il nuovo attacco di Madrid, dopo la sospensione dell'accordo di Schengen da parte del nostro governo, motivata con la crisi di Ceuta, e la successiva risposta reciproca della Spagna. In mezzo, la Commissione europea che cerca di mediare, ricordando che i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei e che le frontiere comuni si proteggono ovunque, tutto l'anno. Riferimento alla data di Ferragosto, quando a Ceuta è prevista una possibile nuova ondata di arrivi dal Marocco, complice il tam-tam che gira sui social. Francesco Mincone, GR2.
2: Si teme che in Colombia le vittime del terremoto siano più di 1.250 quelle accertate finora, 4.000 i dispersi, solidarietà e aiuti internazionali per oltre $1 miliardi.
10: Le prime 72 ore dopo un sisma sono cruciali per riuscire a recuperare persone ancora in vita sotto le macerie e quindi soccorritori, squadre cinofile, semplici cittadini continuano a cercare con escavatori, pale, anche a mani nude. Nella città di Pereira è stata tratta in salvo una giovane donna rimasta per 36 ore sotto un edificio completamente crollato. Il presidente delle Espreglia, Dacali, si è spostato nell'Eje Cafetero, la regione verde in cui si coltiva il caffè, la più colpita dal terremoto. Ha annunciato un piano di aiuti per chi ha perso tutto. Oltre 1.500 gli edifici danneggiati e centinaia quelli crollati, con migliaia di senza tetto. Ospedali in allerta rossa, alcune strutture sanitarie hanno dovuto chiudere per la gravità delle lesioni. Obitori al collasso senza più spazio per i morti. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, l'operaio 34enne che lavorava anche come buttafuori in un locale notturno in Calabria.
11: Un breve litigio e poi l'allontanamento perché non avevano pagato il biglietto di ingresso. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto nel Cosentino la notte di sabato. Due fratelli di 22 e 24 anni, che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo, avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza. Una serie di colpi inferti dai due giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore. Trasferito in ospedale, è morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Sconvolta dal dolore, la famiglia di Perrotta, che lascia la moglie e 4 figli. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Un italiano è morto a Formentera. L'annegamento tra le possibili cause, l'allarme è stato lanciato da un bagnante che ha tentato di aiutarlo insieme al bagnino, ma nemmeno i soccorritori sono riusciti a rianimarlo. Il caldo torrido, 19 città da bollino rosso.
12: Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il caldo porta in quota temporali di calore. È allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
13: Temporali su aree alpine e appenniniche. Soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
12: Il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione ad adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
14: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, adattamenti locali per ridurre i disagi.
12: Francesca Fornario, GR2.
2: Stasera, che sera, eclissi di sole dalle 19.30 e notte delle stelle cadenti, è una congiuntura astronomica storica.
15: Sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
16: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi.
7: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
16: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081.
7: Mauro Zanda, GR2.
2: Splendono anche le stelle dello sport azzurro. Nadia Battocletti si conferma regina dei 5.000, bronzo a Micol Maiori, finale amaro per Marcel Jacobs, il nostro inviato.
17: Ha urlato l'Alexander Stadium, pieno a metà per i suoi velocisti, mentre i tifosi italiani da casa restavano in silenzio. Jacobs, campione ritrovato, il più veloce in semifinale, 10.08, ha rallentato, un dolore fortissimo all'adduttore, ha finito zoppicando.
18: Mi spiace soprattutto per come avevo corso la semifinale, mi sentivo veramente non bene, benissimo, ho corso con grandissima facilità, facendo un tempo che bastava per vincere, fa parte del gioco, sono cose che io non posso controllare e adesso capiamo anche l'entità di quello che è questa situazione.
17: Oro a Glaive, 10.09, tempo alto, Ali sesto e dolorante anche lui, così la 4% è un rebus, ancora di più. Ha saputo confermarsi Nadia Battocletti, il suo spunto incontenibile sul finire dei 5.000, oro come a Roma e bronzo a sorpresa per Micol Maiori, terza allo sprint e in lacrime. Nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800, 46 anni dopo Gabriella Dorio, dei quattro in finale nell'alto, Tambè, Sioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
2: E altre quattro medaglie azzurre, due ori e due bronzi arrivano da Parigi nella seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto.
19: Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, i big danno spettacolo. Simone Cerasuolo, Sara Curtis sul podio con determinazione. È una grande Italia a Parigi, è una storica Quadarella. Per la quarta volta campionessa europea degli 800 stile, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Determinata e tatticamente perfetta, l'azzurra tiene a bada la tedesca Gose e si gode da fresca laureata la sua ennesima medaglia d'oro, la nona agli europei. Una gara di cuore, di voglia, di riscatto, sono i 100 rana descritti dal vincitore Nicolò Martinenghi. A Parigi, due anni fa, il suo oro olimpico. Parigi lo incorona nuovamente. Una progressione strepitosa nella vasca di ritorno, un trionfo che cancella tutti i suoi dubbi dopo un anno difficile fatto di problemi fisici. Sul podio, col capitano azzurro, un incredibile Simone Cerasuolo, bronzo, lui che è campione del mondo nei 50. Ed è terza nella storia, Sara Curtis, 20 anni tra pochi giorni, è la prima italiana a medaglia nella gara regina, i 100 stile. Manuela Collazzo, GR2.
20: Occhi ed immagina una gioia.
2: Niccolò Fabi in concerto nelle Marche a Sirolo alle 21.30 all'Arena Parco della Repubblica. Per il cantautore sarà un'estate live sui palchi delle principali rassegne musicali tra anfiteatri storici e arene all'aperto.
20: Quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Carlo Boninsegna, Adriano Lippi, la linea Good Morning Radio 2 da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8:30.

0: Siamo tutti qui presenti, non manca nessuno. Nicole Ronchi c'è.
1: Presente.
0: Dodo Edoardo Righini c'è.
2: Non tradisco mai.
0: Andrea Santonastaso c'è. Detto Santo per gli amici, anche se ha tradito. Quindi non so quanto tu sia santo.
1: C'è la polizia morale, però.
0: Non lo so, l'ho detta così.
3: Umberto. No, in realtà non l'ho mai dichiarato.
0: Marachello. Non l'hai detto prima?
3: Non ho mai tradito. Ricordati sempre che la regola è negare sempre, anche davanti all'evidenza. Credo che sia una chiave per tutto.
1: È un'idea stupidissima.
3: 3487 300 200, inviateci i tradimenti, quelli che avete subito, quelli che avete fatto, nella maniera più leggera possibile, perché in realtà a noi piace parlare di tradimento ma riderci sopra, soprattutto quando passano gli anni.
0: Sì,
3: poi ci si può fare,
0: esatto,
3: una sghignazzata sopra tranquillamente. Allora, negare sempre la regola non vale.
0: No, io non ce la
1: secondo
0: faccio
1: secondo me. No, non vale.
0: Io devo dirlo, cioè, se tradisco poi magari non devo lasciare.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Rai Radio 2. State ascoltando Good Morning Radio 2 con Nicole, Mish, Andrea, Edoardo, qua con voi che non vi tradiscono mai, anche se noi vi abbiamo chiesto i vostri tradimenti, quelli che avete fatto, subito, ricevuto, a lavoro, eccetera, eccetera. Stanno arrivando un sacco di messaggi al 348-7-300-200.
1: Bruno ci scrive: ricordiamoci che nel mondo c'è sempre pronta una caldaia a tradirci il fine settimana, magari anche prima del giorno di Natale.
0: Parole sante.
2: Poi c'è un altro messaggio: buongiorno, simpaticissimi.
1: Grazie.
2: C'è un detto che dice: gallina che non becca già beccato. Questo è il primo segnale che se il partner non si avvicina più o si avvicina poco, ti fa capire che becca da un'altra parte. Meglio subito che tardi. Buona giornata. Ma questo saggio non si è firmato. No. Io vorrei dire, l'ho scoperto così un tradimento. La gallina non beccava più. E io dico: come mai non becca la gallina? Poco fame. E che è successo? È perché andava a mangiare da un'altra parte. La gallina.
3: Ma nessuno la muore gallina. Di fame.
1: Vedete, se vi faccio ascoltare, notare i nostri ascoltatori.
3: Il livore,
1: in realtà però c'è della leggerezza che è quella che vogliamo

0: Di un vecchio politico, non mi ricordo di chi, anzi la moglie di un vecchio politico, che diceva: non importa se mio marito va a fare pranzi in giro, l'importante è che a cena torni sempre a casa a mangiare. Grandi saggezze.
1: Vostri tradimenti 3487 300 200. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: dance, oppure dance, come viene cantato qui a Radio 2, al 348-7300-200. Stanno arrivando i vostri messaggi sui tradimenti. E già, Nicole, questa mattina mi ha tradito poco fa.
1: Ma come? Ma
0: sì,
1: con cose?
0: Mi sento tradito.
1: Ma perché?
0: No, perché hai fatto.
1: Perché ho mangiato il toast Edo?
0: Non solo, perché non hai solo lanciato uno sguardo languido a Edoardo.
1: Sì.
0: Un po'
1: lanciato
0: tipo. Sì, sì. Però possiamo chiudere, perché altrimenti litighiamo, perché io ora mi sono ingelosito, mi hai tradito, basta, sono arrabbiato, sono offeso. Ascoltiamo invece Sant'Anastaso con il cinema e con i tradimenti del cinema, va, sigletta.
2: Oggi è così. Diamogli della camomilla quando si sveglia la mattina.
1: Sì, proporrei un Tavor, un satellite di Lexotan.
2: Allora, 1970, no. Dramma della gelosia, tutti particolari in cronaca. Ettore Scola, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Giancarlo Giannini. Uno di quei film che quando lo vedi, poi dopo ne parli per giorni, giorni.
0: Poi dopo tradisci.
2: No, è un capolavoro assoluto, totale. Se non l'avete mai visto, fate in maniera di vedervelo o chiamate qualcuno che magari non l'ha mai visto e fateglielo vedere, perché è uno di quei film assoluti, completi, anche se il cinema o la storia del cinema è piena di tradimenti, ce ne sono ovunque, me ne sono venuti in mente tantissimi, questo il migliore dal punto di vista cinematografico, ma per citare cinema italiano più recente, Tournée del 90, lì si parla di un tradimento a Battantuono, a Salvatores, dall'inizio alla fine, tutto il film parla di un tradimento, non lo si confessa, poi si finisce per confessarlo. Match Point, Woody Allen,
3: certo.
2: Lì è un tradimento la chiave di tutto quello che si racconta. E poi vi segnalo un film a episodi che si chiama Made in Italy, dove c'è un episodio in cui Alberto Sordi viene beccato in camera da letto da Florinda Balkan, la moglie,
0: sì,
2: con una donna francese, e lui fa un monologo di credo una decina di minuti, nel quale riesce a girare la frittata. Alla fine la colpevole e la moglie riesce a fare in maniera che lei si senta in colpa del fatto che l'ha beccato a letto con l'amante.
1: Questa selezione di film.

0: bellissima, mi permetto di di riagganciarmi a Match Point, che hai appena citato, di Woody Allen.
1: Sì.
0: Adesso, non c'entra col tema, però quello è uno dei pochissimi film che riesce a innervosirmi fisicamente.
1: Cioè, ti innervosisce.
0: Quel film mi innervosisce moltissimo, perché a un certo punto il protagonista rompe la quarta parete, quindi parla direttamente al pubblico, e io mi sento ogni volta profondamente turbata
1: dal fatto che lui è un tradimento, diciamo, al pubblico, anche se Woody Allen quella cosa lì l'ha fatta in tutta la sua carriera in continuazione, è un riferimento preciso.
2: Beh sì, devo dire che comunque il cinema deve tantissimo ai tradimenti, banalmente non avremmo avuto tutti gli straordinari, bellissimi cine panettoni che ci hanno allietato per anni e anni e anni. Beh sì, che è il grande
0: io
2: traditore.
0: Io esco su questo,
1: sì, esatto,
0: esco dallo studio.
1: Vai, esci. Da scuola al cine panettone, non ne posso più.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

0: ogni 5 minuti.
1: Rientriamo subito qua su Good Morning Radio 2. Stiamo parlando di tradimenti al 3487 300 200. Adesso me lo dico da solo.
2: Aspetta, scusami, perdonami. No, perché noi stavamo parlando con Sandro. Dice, si è sentito ogni 5 minuti in onda. Spieghiamolo, in retroscena. Perché lui mi ha detto, si parlava dei tradimenti fuori onda, sì. Perché noi continuiamo a discutere. E io ho detto che ho tradito una volta perché mi ero innamorato di una ragazza. E lui mi ha detto, quante volte ti innamori tu durante il giorno?
0: E lui ha risposto continuamente, cioè,
2: continuamente, io sempre. Durante la giornata sono uno che si innamora facilmente.
1: C'è un gaudente.
2: Che devo fare?
0: La sera prima di chiudere gli occhi ti metti a letto e pensi di quante donne mi sono innamorato oggi.
2: Guarda,
0: e fai il conto.
2: Almeno 2-3 sicuro. Poi io le vedo e dico che bella.
3: Abbiate,
2: mi innamoro della bellezza, ragazzi.
3: Basta,
2: che
3: abbiate
2: devo
3: pietà
2: fare?
3: Di me per cortesia.
2: Ma
3: arrivato,
2: scusami, non sono ipocrita però.
3: No, non sei ipocrita.
2: Perdonami.
3: Non sei ipocrita, ma io voglio giocare. Quindi gioca due, Edoardo, per cortesia. Applicati.
1: Gioca due. E giochiamo. Allora, vi invito a mettere in fila queste scuse da tradimento, dalla migliore alla peggiore.
0: Vai,
1: okay, d'accordo.
0: Vai,
1: diciamo frasi che potreste dire per giustificare un tradimento.
0: Okay. Vai.
1: Amore, ma guarda che me l'hai presentato tu, sei tu che mi hai spinto in tentazione.
2: Mamma mia.
1: Dalla 1 alla 6.
0: 5.
3: Sì, sono d'accordo.
2: 5. Questa è brutta però,
0: Ho capito, ma mettiamola
1: 5.
2: 5. 5. Sarà di peggio.
3: Perché, esatto, sarà sicuramente di peggio.
1: La migliore deve essere quella più convincente.
0: Sì,
1: la 1
0: sì, certo,
1: deve
0: certo.
1: Tesoro, mi hai detto tu che devo essere più carino con le tue amiche?
3: Terzo, un genio.
2: Sì.
1: Te l'ho detto di non farti i colpi di sole, così siete tutte uguali da dietro e vi confondo.
0: No, sei, dai.
2: Questo però... Sei, però.
0: Va bene, mi consente.
3: Sì, perché penso ci sia di peggio.
1: Ma guarda che la 6 è la peggiore, poi si va solo migliorando.
0: Vai.
1: Guarda, no, è che ho scoperto è che il letto è ancora in garanzia e volevo fare uno stress test.
2: No, questo era il 6, cavolo. Vabbè, allora 4.
0: Adesso ci abbiamo le prime due, vero?
1: Perché avete 5, 3, 6, 4, mancano le prime due.
0: Vai.
1: Tesoro, non è come pensi, è allenamento, ma tu sai quanto costa un corso in palestra?
2: Giusto, male, perché fa bene anche.
0: Secondo, delle due secondo, ci teniamo la prima libera? Cosa
3: sì,
0: dite?
3: Teniamoci la prima libera.
0: Seconda, dai, questa seconda, secondo. Vediamo la prima.
3: Ho paura.
1: E questa è. Però anche tu, quante volte ti ho detto di bussare? Ora va bene che c'è lui e lo conosci, ma se fosse stato uno sconosciuto, pensa che figura facevamo, da maleducati.
0: Assolutamente la più bella da Alberto Sordi, a proposito di quello che citavamo prima.
2: Prima, ovviamente.
1: Esatto.
2: Stava solo la prima.
1: E comunque anche voi ci avete raccontato un sacco di storie, sì, sui tradimenti, mica tradimenti.
2: Lui parte con i messaggi. Io volevo sapere una cosa, però. Quante volte hai utilizzato queste scuse nella tua vita?
1: Mi riservo di non rispondere se non in presenza del mio avvocato.
2: Ora puoi andare. Puoi
3: se le hai
2: il
3: mai usate, ti giuro, allora, esco dallo studio e non torno.
0: Voglio fare la maglietta. Amore, te l'avevo detto di bussare. Io faccio la maglietta. Giuro che preparo una maglietta. La cosa
2: chi
0: più
2: è?
0: Più.

0: Toscano Perfect. Sulle due come sono perfetti i vostri messaggi, come per esempio questo di un ascoltatore o ascoltatrice che ci dice: io capisco l'infedeltà, ma non capisco invece una volta che chi ha tradito perché torni nella relazione precedente. Buonissima domanda, continuate a mandarci tutti i messaggi sui vostri tradimenti al 348 7 300 200.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69 euro.
4: 2-2. Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Vincent Price, Michael Jackson, Thriller, 1983. Impresentabile un brano così famoso, qualunque cosa dici ti senti stupido. E allora, per non essere stupidi e soprattutto per dire cose corrette, il modo migliore è quello di chiamare una professoressa.
1: La professoressa!
2: La professoressa! La professoressa!
0: Oh. C'hai la sigla più bella, adesso
3: esatto,
0: non ti puoi lamentare.
3: Cioè, dopo che ti sei lamentata per quella troppo corta dello zodiaco.
0: Bravo Enrico.
3: Hai visto, bravo Enrico Magli che ha fatto una sigla stupenda.
0: Sentiamo.
4: Io sono sicura che la Fenech abbia fatto qualche film dove era una qualche professoressa scosciata.
0: Non solo la Fenech, Gloria Guida.
3: Tu purtroppo non sei scosciata. Poi
4: mi spiace per voi. Allora, la parola di oggi, la parola del giorno di oggi è proditorio. Un aggettivo, arriva dal latino prodere e significa in maniera sleale e insidiosa. Faccio un esempio: il tuo è stato un attacco proditorio, cioè sleale, insidioso.
3: Io pensavo al prurito.
0: No, invece ci sta col tradimento, è perfetto. Esatto. Cala a pennello nell'argomento di puntata.
4: È stata scelta per l'argomento di puntata. Proditorio. Altrimenti io avrei optato per altre parole oggi, ma qualcuno in studio mi ha detto: ma no, Ronchi, stai sul tema della puntata. E in effetti la cosa funziona.
0: E comunque, prof.
4: Lo sento, lo sto ignorando.
0: Cioè, appunto.
3: Me lo ripeti che non mi sono dimenticato.
0: Lui è da nota per comportamento.
4: Buoni tutti. Proditorio.
3: Proditorio.
0: La parola di oggi.

0: Ben Harper su Radio 2 nel 2004, qui in studio
1: sghignazzano.
0: A Good Morning Radio 2 si sghignazza. De sì, sghignazza. Sempre. Perché sghignazzavi?
2: Mi viene da ridere, no? Perché parlavamo del tradimento che ha subito Edoardo.
0: Ma non è carino, a parte ridere di questa cosa.
1: Ma poi non è vero, soprattutto. Stavamo parlando di facezie.
0: Si parla di tradimenti perché al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto di raccontarci i vostri tradimenti, anche in vocale.
3: In occasione di un viaggio di 3 giorni tanti anni fa, sì, eravamo molto giovani, mio marito, in tono semiserio abbiamo stabilito delle regole del tradimento. Primo, l'altra persona non dovrà mai sapere niente. Chi sbaglia si tiene l'errore sulla coscienza. Secondo, non si portano a casa ricordini, malattie, figli. Terzo, non bisogna mai innamorarsi della persona con cui si tradisce, deve essere una cosa occasionale. Tutte queste regole sono saltate quando mio marito purtroppo si è innamorato dell'altra persona.
1: No, però, quindi è diventato l'ex marito?
4: Sì, probabilmente sì, però vedi, quando uno si dà le regole.
2: Ma non bisogna dare le regole sui tradimenti in una coppia, ma sai, tra partner, non puoi dire tu tradisci ma non ti devi innamorare. No, perché se tu gli dai il là, gli dai il dito, quello si prende la mano, poi si prende il braccio e poi si prende tutto il corpo.
1: Eppure gli esperti sì, in relazione di coppia ti dicono esattamente questo, di mettere le regole inizio della relazione.
2: No, perché negli studi che io ho commissionato per Good Morning Radio 2 non c'è questo, ok? No, poi ve li dico questi, però
0: comunque io sono per la teoria che se c'è una regola
2: tu sei un marachello
0: che va tradita. Sì, ma stavo dicendo esattamente questo, vedi che quando c'è una regola è il momento in cui è più bello tradirla.
2: Bravo,
0: se trovi la
2: bravissimo
0: regola.
2: Che bello esempio il servizio pubblico,
0: addirittura il gusto di tradirlo, vuoi metterlo?
4: Come vedete, quando si parla di tradimenti viene fuori l'animal che è in noi.
2: Che bello esempio.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno. Da Ivano Liberati, da crisi dei migranti a Ceuta, a nuove accuse dalla Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen. Una mancanza di solidarietà dettata da esigenze elettorali, accusa il ministro degli esteri Albares, dal paese che ha il maggior numero di ingressi illegali. E il tema dell'immigrazione continua ad alimentare lo scontro politico.
3: L'immigrazione va governata ai confini protetti, ecco il messaggio dell'Europa per Fratelli d'Italia. Posizione condivisa da Forza Italia, secondo cui la sanatoria voluta dal premier spagnolo Sanchez è un pericoloso fattore di attrazione. La Lega punzecchia Berlino, prima di rimandarci indietro anche una sola persona, invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Opposizioni critiche per le scelte dell'esecutivo e pronte a dare battaglia giovedì al comitato Schengen quando sarà audito il ministro Piantedosi. Di becera propaganda sovranista parla il PD, che chiede di favorire vie legali nei flussi coordinati e gestiti a 27. Per i 5 Stelle il governo ha fatto una figuraccia internazionale. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Francesco Macaro, GR2.
2: La cronaca italiana è fissato per oggi alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, l'ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Sentiamo il suo legale.
4: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
5: Ci risponde così l'avvocato Sergio Cola per il suo assistito Walter Lavitola, il primo faccia a faccia coi magistrati dopo l'arresto. Per gli inquirenti nessun dubbio, è lui il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni diventi premier, scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordinanza, manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita:
6: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
5: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di Lavitola. Elena Baiocco, GR.
2: Fermati 2 fratelli poco più che 20enni per l'omicidio di Antonio Perrotto, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto a Cosenza, pestato a morte. Sono calabresi residenti in Lussemburgo. L'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. L'ondata di calore più lunga dell'estate durerà fino a dopo Ferragosto. Ancora 19 le città con il bollino rosso. Il caldo porta in quota temporali di calore. Allerta meteo della Protezione Civile in zone come la Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il punto con il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
7: Persistono le condizioni di onde di calore con temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: È il giorno dell'eclissi solare, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19:30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi completo sono nel nord-ovest del paese. Lutto nel mondo del cinema, si è spenta a 73 anni l'attrice Fiorenza Marcheggiani, nata in provincia di Ancona, aveva debuttato in teatro allo Stabile di Genova per poi diventare famosa al suo esordio sul grande schermo nel 1981.
8: Cioè, secondo me voi donne siete più...
9: Noi donne, tanto lo sapevo, cosa noi donne?
8: Cioè, agito, solo voi donne siete più. Non mi fai continuare a parlare, già fa così. Allora si diceva voi donne siete meno, che facciamo, mangiare?
9: Ma dai, non essere assurdo.
2: Una sequenza tratta dal film Ricomincio da 3, dove Fiorenza Marcheggiani interpretava il ruolo di Marta, la fidanzata di Gaetano, interpretata appunto da Massimo Troisi. In chiusura lo sport, 3 ori e 3 bronzi tra europei di atletica e quelli di nuoto, brutto finale per Marcel Jacobs.
10: Un martedì da campioni tra Parigi e Birmingham, 6 medaglie in poche ore dalla piscina alla pista. Il primo sorriso dalla vasca di Saint-Denis è quello di Nicolò Martinenghi, re dei 100 rana, 2 anni dopo l'alloro olimpico parigino, con lui sul podio anche Simone Cerasuolo terzo. Bronzo anche della 19enne Sara Curtis nei 100 stile, prima italiana ad andare a medaglia nella gara regina. L'altro oro acquatico è di Simona Quadarella, 4º titolo europeo negli 800 stile, nessuno fortuna come lei. Oltre Manica a trionfare un'altra abitué, Nadia Batocletti, oro nei 5.000 metri, trascinando sul podio la sorpresa Nicole Maiori, splendida terza. Impresa al femminile anche quella di Eloisa Coiro, che dopo 46 anni fa cadere il record di Gabriella Dorio negli 800. Finale di giornata da incubo, Jacobs, strafavorito, si infortuna nella finale dei 100. Ai nostri microfoni l'amaro commento dell'eroe di Tokyo.
1: Mi sentivo veramente non bene, benissimo, fa parte del gioco, sono cose che io non posso controllare e adesso capiamo anche l'entità di quello che è questa situazione.
10: Diego Carmignani, GR2.
2: È tutto, prossima edizione delle GR2 alle 10.30.
11: Morning Radio 2, con voi sono le 8.35 fino alle 9, al 348 7 300 200 i vostri messaggi sui vostri tradimenti, quelli su

0: ma adesso che è successo?
1: Sono spaventato.
0: Mi hai fatto spaventare.
1: Tu hai tirato un urlo. Mi sono
0: no,
1: spaventato.
0: Un urlo. Radio 2, ma l'entusiasmo sì, di Radio 2.
1: Giusto, giustissimo.
0: Siamo giovani, belli, forti, una bellissima squadra, una bellissima
1: grazie,
0: radio.
1: Grazie che mi hai dato del giovane.
0: Ovviamente, lui ovviamente lui era escluso. Ma io avevo dimenticato di mettere in carica il mio iPad, ragazzi, si è spento. Allora, no, perché ho gli studi commissionati.
1: Certo, certo.
0: È arrivato il momento più atteso di Radio 2, non dico di Good Morning, ma dell'intero palinsesto, ovvero l'oroscopo di Micol.
2: L'oroscopo. Allora, io posso testimoniare con gioia che fortunatamente questo non è il momento più alto della giornata all'interno del palinsesto.
0: No, ma perché mi devi smontare
2: ma
0: sempre?
2: Ma non è che ti voglio smontare,
0: questo,
2: che sono
0: questo,
2: concreta.
0: Questo è il momento questo più atteso.
1: Non perdetevi in chiacchiere, sentiamolo loro.
2: Posso andare avanti?
0: Vai,
2: grazie.
0: Vai.
2: Allora, siccome oggi si parla di tradimenti, ho fatto una classifica di quello che potrebbero dire i segni zodiacali quando vengono beccati
1: bello,
2: con le mani nella marmellata. Mm-hmm. Quindi partiamo dall'Ariete. L'Ariete ti risponde qualcosa tipo, sì, l'ho fatto, e adesso non farmi incazzare.
1: Confermi?
2: Sì. Sì, sì, malamente.
1: Chiaro, direttamente, vedi?
2: Malamente, sì, vabbè, sì, poi me la prendo io. Toro, la risposta del toro è... possiamo parlarne dopo cena?
3: Giustissimo. Ma perfetto, anche per non rovinare la cena proprio.
2: Esatto, perché comunque per i carboidrati c'è un codice. Gemelli, aspetta, quale delle due cose sai?
1: Bello.
3: Beh, solo due?
2: Sono solo due. Comunque lui millanta che sono solo due. Cancro, non puoi capire quanto sto male io per quello che ti ho fatto.
3: Ha ragione
2: cancro
3: il cancro.
2: È un filo ego riferito.
1: Vai.
2: Leone, non significa niente, è stata comunque lei a provarci con me.
0: Proprio così, ma mi ha detto proprio così.
2: Te l'ha detta così.
0: Sì. È stato lui. Vai.
1: Conferma.
2: Vergine.
1: Vediamo cosa dico.
2: Vergine, hai delle prove?
1: Grande, perfetto, certo.
0: Il suo, sì, certo. Negare sempre,
1: se non hai prove non puoi dire niente.
3: Credevo dicesse dovevi rientrare 4 minuti dopo, come mai sei rientrata prima?
1: sentiamo.
2: Bilancia, non sapevo più cosa provavo. Si sa, la bilancia è poco decisionale, quindi alla fine si attacca ai dubbi. Scorpione, interessante, e tu come l'hai scoperto? E inizia subito col conto interrogatorio.
3: Meglio non scoprirlo, quindi.
2: Meglio non scoprirlo. Sagittario, oddio, tradito, abbiamo passato una notte insieme, che in effetti tradizionalmente Sagittario è così che funziona il tradimento, più
3: mi
2: o meno spannometrico.
3: Mi piace l'approccio del Sagittario.
2: Capricorno, possiamo affrontare questa conversazione in maniera razionale?
3: No, la risposta è comunque no.
2: Comunque no. Acquario, secondo me dovremmo interrogarci sul concetto di fedeltà.
0: No,
1: questo è quello che
0: dici.
2: Non è da te,
0: non
2: è tua?
0: No.
1: Tende più al pesci forse in questo caso?
2: No, e pesci è successo in un momento in cui ero molto confuso.
0: Io
2: questa sciocchezza l'ho sentita più volte.
1: Ho sentito la carta che si accartoccia, questo è Good Morning Radio 2.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: 2-2. Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi sei mesi.
2: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: sua, quando una sera andai a prenderla all'università e la trovai che si stava baciando con un compagno di studi. Mi mise a piangere e andai a casa sua da sua madre, la quale, quando mi vide piangere, mi abbracciò. E poi successe quello che successe. Mi baciai con sua madre e andai avanti un anno con la sua madre.
1: Che plot twist! Come non me l'aspettavo!
2: Pensa che io volevo dire, chissà, magari stava studiando lingue la ragazza, ma il plot twist ha distrutto qualunque cosa.
3: Sappi che sei diventato il nostro idolo, cioè se ci mandi una foto l'attacchiamo qua in studio.
2: No, io la metto nel portafoglio con sotto,
1: come Santino Benedetto,
2: con dietro scritto ovunque proteggi.
4: Ma di dove era questo nostro ascoltatore? Ma non lo sappiamo.
3: Non lo sappiamo.
2: Perché c'è un tema, esatto, ovvero che l'Italia, diciamo, è il paese dell'amore, ma alcuni paesi sono più d'amore di altri.
4: Esatto,
2: vero,
4: sì, alcuni paesi. Vado con la mia scaletta, così la rendiamo più. C'è uno studio, una classifica che stabilisce le città italiane dove si tradisce di più. Al primo posto.
2: No, quarto posto, andiamo indietro.
4: Partiamo dal quarto. Al quarto posto c'è Milano.
2: Anche quindi nella calda Milano.
3: Io l'avrei messo al primo.
1: Succedono cose.
4: Al terzo posto, Bergamo.
1: Non me l'aspettavo.
3: Vado a fare le corna a Bergamo.
4: Poi al secondo posto del podio abbiamo Sassari.
1: Potevo aspettarmi Sassari.
4: Al primo posto, rullo di tamburi. Vicenza!
1: Ma è ovvio!
2: Vicenza!
1: Ovvio, ragazzi, il Veneto detiene il record come regione più traditrice da anni.
4: L'ultima, sapete qual è? Al 20° posto, non l'avrei mai detto, forse sì, Roma.
1: Non l'avrei mai detto.
3: Dove non si tradisce?
4: Non si tradisce poco.
2: Secondo me perché a Vicenza probabilmente mangiano più leggero, a Roma invece tra pagliata, carbonara, matriciano dicono guarda, sono pieno, facciamo che ci diamo due bacini e basta.
4: Ti giuro, lo sai che è vero, perché io dopo che vado a cena con una ragazza in una taverna, in una trattoria romana, dopo non ho la forza
3: e comunque volevo comunicare che Michel Dessy ha chiesto il trasferimento per le ultime puntate del programma
4: a Milano.
3: La vuol fare da Vicenza. Chissà come mai Vicenza ti trasferisci.

0: E rientriamo su The Foundations Build Me Up Buttercup del 1968. Mi sorprende che non l'abbia annunciata Santo, che quando si va nella fantastica archeologia musicale è sempre il primo ad annunciare.
1: Aveva un anno lui.
2: Ero l'unico che era già nato, però.
1: Sì, era nato.
2: L'unico del gruppo che era già nato.
0: Ed eri già al concerto.
2: No, un anno, è difficile.
3: Allora,
2: è un po' difficile.
3: Spezziamo una lancia a favore di Santo Anastaso. Primo, Santo Anastaso, nonostante sia del 67, è ancora un uomo estremamente affascinante.
2: Oh,
3: primo. Secondo, voi semplicemente invidiate la sua grande cultura musicale, quindi basta per curarlo per questo.
2: La puntata chiude con questa massima che terrei come fissa per tutta la serie.
3: E invece non
2: tantissimo.
3: Si può, perché notoriamente queste puntate le chiude Righini.
2: Sì, esatto,
3: pare abbia sempre cose da dire.
2: Allora, ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound, ricordo che dopo di noi c'è l'Onda Verde Radio 2 Hits, ricordo che noi torniamo domani perché siamo puntuali tutte le mattine alle 6 e non vi lasciamo soli, e soprattutto ricordatevi che
0: tra moglie e marito non mettere il tradito.
1: Ah,
3: bella.
0: Ve l'ho regalata così.
2: Ci sentiamo domani.
1: A domani.
3: A domani.
1: Ciao.
3: A domani.

0: stare informati.
1: 8:58 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Andiamo a vedere le principali notizie. Sulla 12 ci sono code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7, e sulla 7 coda tratti tra Genova Bolzaneto e la 10. Sulla statale dell'aeroporto della Malpensa vengono segnalati rallentamenti per lavori all'altezza di Lonate. Raccordo Viterbo-Terni, code allo svincolo per Bomarzo. Infine sulla 16 la Napoli-Canosa, attenzione a una perdita di carico tra Avellino Ovest e Baiano. Si parla di olio, quindi massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: 2-2. Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: a dottor Scotti?
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: cuori tutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro, fino al 23 agosto, solo da uni euro. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: 10 e 30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Gabriella Lepre. Il presidente Mattarella ricorda l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema nell'82esimo anniversario. La Repubblica ricorda gli innocenti, donne, anziani, bambini uccisi senza pietà il 12 agosto del 1944 dalle SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Ora le guerre, aggiunge il capo dello Stato, sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano. Fare memoria, scrive Mattarella, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova. La cronaca fra poco a Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola.
3: Se te ne vai dalla Rai fai bingo, tra due anni sei il presidente, così scriveva Walter Lavitola a Sigfrido Ranucci, che secondo la procura era manipolato e sedotto dalle lusinghe. L'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita.
4: Vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: Alle 12 l'interrogatorio di garanzia di Lavitola. Per gli inquirenti è il mandante dell'attentato all'amico giornalista. L'obiettivo era lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. La Procura di Roma intanto ha avviato la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun. Per me è come un figlio, così Lavitola parlava di Gomez Tavares. I due si erano conosciuti in carcere a Secondigliano. Per l'accusa Tavares avrebbe fatto da tramite con il comando di quattro persone che secondo gli inquirenti hanno piazzato l'ordigno. Elena Paba, GR2.
2: Sospesi voli all'aeroporto di Catania, Fontana Rossa fino alle 18. Lo stop si è reso necessario per la ripresa dell'attività dell'Etna con una nube di cenere e la lava che scorre nella Valle del Leone, in quella del Bove e in considerazione dei forti venti. Crisi medio orientali. Sui media statunitensi tiene banco la fuga del presidente americano dal vertice di Ankara un mese fa per il timore di un attentato, mentre Trump torna ad attaccare l'Iran.
5: Per il presidente degli Stati Uniti restano tre strategie possibili per uscire dalla crisi: aspettare il crollo economico del regime, oppure colpirli molto duramente con un attacco militare. La terza via è quella di soffocarli ancora di più dal punto di vista economico. Sono già i loro banchiere, ha detto Trump, cui gli Ayatollah hanno promesso vendetta per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Il Washington Post ha rivelato una messa in scena orchestrata dai servizi statunitensi proprio per evitare un possibile attentato a Trump durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara il mese scorso. Il presidente è salito a bordo dell'Air Force One, ma poi è stato fatto scendere di nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro aereo. A bordo dell'Air Force One sono invece rimasti tutti i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Matteo Alviti da New York per il GR2.
2: Il caldo torrido non scoraggia i turisti. La spesa dei visitatori stranieri in Italia ha toccato a maggio quota 5,4 miliardi, più 4,3% rispetto all'anno scorso. Ascoltiamo il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
6: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti, lo Ancio, lo Colosseo, e lo facciamo al Castello Sforzesco. Visitare questi monumenti la sera, probabilmente anche con una temperatura migliore rispetto a quella del giorno, sta dando veramente dei risultati straordinari che noi stiamo adesso valutando anche in proiezione futura.
2: E questa sera, col fresco sulla vetta del Monte Murano nelle Marche, si potranno ammirare l'eclissi di sole e le stelle cadenti al suono della fisarmonica.
7: Il parco è quello naturale gola della Rossa e di Frassassi, qui nella bellezza di un'area protetta, più di 9.000 ettari. Sul versante appenninico della provincia di Ancona, tra i profumi della macchia mediterranea, si potrà assistere all'eclissi totale di sole. Ma prima che la luna scivoli davanti alla stella madre del nostro sistema solare, si alzeranno le note della fisarmonica del compositore Antonino De Luca.
8: Sceglierò veramente anche al momento alcune cose, perché sono un improvvisatore principalmente, però mi affiderò anche a pagine classiche, cantautorato italiano, brani di mia composizione che vanno dal jazz alla musica brasiliana, al tango.
7: Un elemento predominante sarà essere immersi nella natura.
8: Senso amplificazione, all'aria aperta, come un po' si faceva una volta.
7: Aurelia Carafa, GR2.
2: E in queste settimane caldissime torna in voga un accessorio utile e chic.
0: Con l'estate rovente rifioriscono i ventagli. In gran varietà di colori e prezzi, dai 2 euro della bancarella ai 350 del modello superfirmato. Un tempo accessorio della seduzione, oggi strumento del sollievo immediato. Molto pratico, sta nella borsetta o, vezzo da ballerini di tango, nella tasca posteriore dei pantaloni. Ventagli di ogni foggia e di ogni età, come ci spiega Michela, che nel suo negozio di bigiotteria a Bellaria ne vende tantissimi.
1: Una volta il ventaglio lo portava la nonna al mare, in spiaggia, in chiesa, così. Invece adesso è tornato fortemente di moda nelle ragazze giovani che, quando vanno a ballare, tirano fuori il ventaglio per rinfrescarsi.
0: Donatella Gori, GR2.
2: La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione alle 12:30.

0: Radio 2 Summer Camp. Tirate fuori i vostri ventagli. Buongiorno.
1: Buongiorno ascoltatori di Radio 2. Sentite il GR?
0: Sì, ventaglio, uno di quegli accessori davvero indispensabili.
1: Anche
0: sicuramente
1: bello.
0: In questi giorni. Anche bello, colorato, come te, Simone Caputo.
1: Ma no, ma oggi non tanto. Tu sei più colorata, Barbara Venditti.
0: Come? Sono sobria. Sono sobria come il nostro regista Marco Lolli, nonché presidente del Club dei Club.
1: C'è anche Francesco Napoleoni con i suoi occhioni blu che ci guarda al di là del vetro.
0: Ma sai chi è che distribuisce i ventagli alle
1: case? Chi è?
0: Valentina Reggiani.
1: Valentina Reggiani distribuisce ventagli a tutti. Nel frattempo Fulminacci ci dice: maledetto me, ha commesso degli errori Fulminacci, eh?

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto Me apre questa nostra giornata del Radio 2 Summer Club con la dolcissima Barbara Venditti e con Simone Calomino. Oggi mercoledì 12 agosto.
2: Ho fatto la faccia
1: agosto,
2: da dolcissimo.
1: Dolcissimo, voglio.
2: Guardateci sul canale 202.
1: Ah, c'è Mauro Sebastianelli.
2: Ciao
1: oggi
2: Mauro.
1: Barbara, stasera c'è l'eclissi, lo sai?
2: Eh sì, certo che lo so, lo stanno ripetendo tutti da 6 mesi.
1: Eh sì, anch'io la guarderò.
2: Bisogna guardarla con attenzione.
1: Sì, bisogna essere attrezzati.
2: Devi mettere gli occhialetti, quelli fatti apposta, quelli non fatti. Vanno bene gli occhiali da sole.
1: Brava che me l'hai detto, perché avrei rischiato, perché io sono molto maldestro, cara Barbara Venditti.
2: Siamo in due, caro mio. Cosa significa essere maldestri? Vabbè, la parola deriva dall'unione del prefisso negativo mal con il significato originale della parola destro, quindi chi non ha la mano destra pronta, fortunata, chi non è, come dire, abile.
1: Capace, sì.
2: Maldestro. Di fare che di stare in piedi.
1: Di fare tutto praticamente. I maldestri sono capaci di fare dei guai terribili anche stando fermi. È incredibile. Oggi appunto al 348-7300-200 vogliamo creare il club dei maldestri e chiedervi di dirci in cosa siete veramente maldestri, oppure raccontateci quella volta che lo siete stati parecchio.
2: Per esempio.
1: Sì, per esempio.
2: Se avete mai fatto cadere la tazza del caffè mentre la passate ad un amico.
1: Ah, tipico, tipico questo. Oppure, che ne so, se inciampate nei vostri stessi piedi, cadete per terra e via. Una volta mio nonno lo fece, si aggrappò alla borsetta di una signora che passeggiava, che credette si trattasse di un borseggiatore, così tolta la borsetta mio nonno cadde per terra.
2: Vabbè, può capitare mentre fate le pulizie, spolverate, ma chi ve lo fa fare di farlo a voi? Fatelo fare a qualcun altro. Io, per me, erano vietati tutti i ninnoli in vetro, e ovviamente quando ero piccola, e ovviamente io andavo lì puntualmente, li rompevo e poi tentavo di rimetterli a posto in modo che mia madre non se ne accorgesse, così quando poi toccava a lei andare a spolverare, lei pensasse che era stata lei.
1: Ma poi i parcheggi, per esempio, i parcheggi quando c'hai un sacco di spazio dietro ma comunque riesci ad urtare la macchina,
2: pam,
1: che
2: pam,
1: pam pam pam, così
2: avanti e indietro,
1: e ti fai anche più spazio.
2: Raccontateci in cosa siete veramente maldestri, se poi lo siete tutti i giorni per le piccole cose, quanto male vi fate. Tutti sopravvissuti alla fine di questa puntata, è importante da dire.
1: Giusto.
2: Se ci ripenso, prima puntata qui con te, Simone Calomino, neanche arrivo, dico buongiorno, la prima cosa che faccio, tiro la cuffia e la rompo irrimediabilmente.
1: Ci chiedono perché vi ostinate a dire club invece di club, perché siamo
2: club,
1: maldestri.

0: La voce è quella di Nina Simone, poi il remix di Groove Finder su Radio 2, Radio 2 Summer Club, detto club. Bisogna dirle bene le cose, perché se no si è maldestri. Però oggi siamo.
1: Ma la sigla dice club, il GR ci annuncia come club, e poi club, diciamolo, è un modo di dirlo un po' provinciale, come piace a noi, a guardare i dialetti, a guardare le cose semplici. No?
0: Quindi non è soltanto una cosa di essere maldestri.
1: Non
0: ma
1: è solo maldestri, è una cosa voluta. Vogliamo essere provinciali, lo siamo in fondo.
0: Lo siamo.
1: Ma non di provinciali parliamo, bensì di maldestri. Al 3487-300-200, dove ci scrive Gastone da Roma, che ha 8 anni e detiene già ben 2 record. Il primo è quello caduta di borraccia sulle scale della scuola ogni giorno. Il secondo è cascare dalla sedia ogni giorno a colazione per ciondolarmi all'indietro. Però ci dice che queste capacità le ha ereditate dal padre.
0: Quindi, benissimo. Perché chissà che non ci sia una base biologica o genetica nell'essere maldestri.
1: Ma sicuramente.
0: Non lo so. Guarda, in realtà, se proprio vogliamo entrare negli anfratti della psicologia, esistono 3 tipi tipologie di maldestri.
1: Sì, quali
0: quello
1: sono?
0: Che mi sta più simpatico è l'ansioso insicuro.
1: Ah, che fa?
0: Cioè quello che deve controllare tutto, lui si auto-osserva tantissimo, è anche un po' timido, impacciato, goffo, ha paura che qualcosa vada male, allora controlla tutto, e quando tu controlli tutto qualcosa esce fuori dal tuo controllo, per esempio il tuo corpo.
1: Ma poi la famosa profezia che si auto-avvera, esatto. Cioè se tu pensi oddio questa cosa succede, poi alla fine succede. C'è anche l'eterno incompiuto, che è quello che non mette mai tutto se stesso nelle cose che fa, e questo si traduce in dei gesti incompiuti o gesti svogliati, quindi capito, lui è maldestro perché non mette l'anima nelle cose che fa.
0: Quello su cui potremmo accanirci un po' di più è il superficiale irresponsabile.
1: Quello
0: lui è proprio
1: bene.
0: Superficiale, a lui non gli importa di niente, sbatto il piede, ma chi se ne importa, quello che gli capita intorno ha un'importanza relativa.
1: Ma questi sono casi limite, noi vogliamo sapere quelle piccole cose maldestre, appunto, al 3487-300-200. Chissà se Sombro è maldestro. Sicuramente il suo corpo non è pronto, eh?

0: Ciao a tutti, sono Simona da Catania.
1: Ciao.
0: Volevo dire quando una volta, lavorando in ufficio, ho aperto il cassetto della mia scrivania in modo a quando rude e veloce.
2: Perché? Insomma.
0: E nel frattempo che io aprivo il cassetto, il mio collega si abbassava.
1: Oh, mamma mia.
0: Ho spaccato tutti i pantaloni e fortunatamente non gli ho fatto male.
1: È pericolosissimo.
0: Ma gli ho aperto i jeans.
1: Mamma mia, gli ha strappato il pantalone aprendo il cassetto.
2: Sai, potrebbe essere.
1: Ma neanche a farla apposta.
2: Una pratica, insomma.
1: Che cosa vai dicendo?
2: Stare.
1: Cosa vai dicendo?
2: Questo, buongiorno, sono maldestra per natura. Spesso a mia insaputa, tra gli incidenti meno prevedibili, lo spostamento delle manopole del forno, sempre verso destra, maggior calore. Quindi, con la sola accidentale pressione del grembiule poggiato sul ventre, risultato arrosto carbonizzato. E non dico altro.
1: Luca ci scrive: mai provato a rompere una damigiana di vino rosso sulle scale di casa? A me è successo, ma non vi dico le urla di mia moglie.
2: Porta fortuna. Al portafoglio un po' meno. Senti,
1: il vino
2: per terra. Ci sono dei maldestri che non fanno male a se stessi, fanno male
1: alle opere d'arte. Questo secondo me merita una certa attenzione.
2: Dici,
1: cara Barbara, un racconto che
2: tardi.
1: Merita una certa attenzione, quindi ne parliamo più tardi. Nel frattempo riorganizziamo un poco le idee qui al Summer Club.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C, con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
1: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
2: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
3: È una trappola, state attenti!
4: Ma chi è che dobbiamo ascoltare? Ragioniere.
3: Indietro, indietro, vai!
5: Una scorta impossibile.
6: Questi agenti sono dei dilettanti.
3: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
5: Una guerra senza tregua.
7: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
3: Siamo tutti a terra, chi è?
7: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
5: Due film, due campi.
8: Siamo soli. Come sempre.
5: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Martedì dalle 21:20. Rai 2.
9: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Señores paqueseros, aquí estamos a Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti. Buenos días, Barbarella.
1: Buenos días, Simone Calomino.
0: E questi erano Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Viajando por el mundo, viajando por el mundo. Ho fatto una cosa terribile una volta, tornando da Londra.
0: Sì.
1: Andavo di corsa, sì, ero da sola, quindi senza bagaglio, dovevo prendere l'aereo per tornare a casa, per tornare a Roma, e dopo un po' l'aereo non decollava, non so per quale motivo. Io ero già seduta e si sente Mrs. Venditti, Mrs. Barbara Venditti, you're on the wrong aircraft.
0: Ma come hai fatto?
1: Cioè, stavo sull'aereo sbagliato, ragazzi.
0: Ma è poi una cosa impossibile da fare, solo tu al mondo. No, no,
1: mi guardavano.
0: È una cosa che succede.
1: Ma il bello è che siccome l'aereo doveva partire subito, mi hanno fatto scendere lì sulla pista. Io quindi poi ho dovuto trovare il modo di tornare in aeroporto.
0: Hai guidato l'aereo verso la partenza con le cose segnalate,
1: con le palette.
0: Barbara Maldestri, tu sei una maldestra, io pure, ma ci sono dei maldestri peggio di noi che fanno dei guai terribili alle opere d'arte, per esempio quello che
1: questo signore si siede sulla scultura di Antonio Canova di Paolina Borghese perché si vuole fare un selfie, ma lui non si rende conto che la sua stazza pesa sulle dita del piede di Paolina Borghese, che
0: Paolina
1: resta mutilata di queste povere dita di piede.
0: Le hanno tolto le dita alla povera Paolina.
1: Non ha detto neanche aia.
0: Perché sai, una statua non parla. Nel 2007 invece un servizio di pulizia detto alla rimozione dei graffiti di Londra ha cancellato irreversibilmente la rivisitazione di Pulp Fiction di Banksy, cambiata per un graffito qualsiasi,
1: perché,
0: così
1: va pulito, ci vuole un po' di pulizia. Bari, 2014,
0: questa è bella, sì.
1: Rassegna di arte contemporanea Display Mediating Landscape.
0: Sì.
1: Diverse opere vengono buttate perché considerate spazzatura,
0: scambiate
1: chi ha messo qua sta roba, insomma, via
0: danno di 15.000 euro. Poteva andare anche peggio, lo è andato per esempio all'Ostwald Museum di Dortmund, dove un'opera di cui senti la pronuncia, perché io purtroppo non la so, è così, questa, senti,
2: wenn's anfängt durch die Decke zu tropfen,
0: quest'opera qui è stata era praticamente una tavola con delle gocce fatte con un materiale particolare. Una signora delle pulizie ha pensato bene di staccare ad una queste gocce che c'erano sopra, pensando che si trattasse appunto di polvere, di residui, di danno. Il danno 950.000 euro.
1: Vengono via queste, però sono zelante.
0: Lei la voleva pulire l'opera. Non
1: a qualcuno va meglio, per esempio è successo per un'opera, Lecce Homo,
0: famosissima,
1: Martinez, del Santuario della Misericordia. Il restauro, visto che l'opera era considerata mediocre, diciamo così, e il restauro ne ha garantito il successo, visto che l'ha resa molto molto molto più bella di quella che era originariamente,
0: più che più bella,
1: è stata esposta,
0: l'ha resa almeno qualcosa di memorabile, quantomeno.
1: Guarda, il punto secondo me è che quando fai un danno di questo tipo tu ti devi convincere che hai fatto qualcosa di buono, e quindi l'importante, come dice Lucio Corsi, è essere un duro.
0: Va bene.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi su Radio 2 al Summer Club, un altro maldestro che cadeva dagli alberi, sì. Ma per fortuna insomma è un maldestro anche con un bel po' di talento.
2: Beh, direi proprio di sì.
1: Se vi piace Lucio Corsi, non perdete il suo concerto all'Abbazia di San Galgano, che
2: tutte
1: è disponibile
2: sette.
1: Su Rai Play. L'ho visto recentemente e quindi voglio consigliare agli ascoltatori di andarsi a vedere un altro maldestro.
2: Barbara Venditti, sei incredibile, tu sai tutto, sei aggiornata, sei
1: zapping.
2: Cesare Buonamici quasi.
1: Faccio zapping.
2: Allora,
1: non riesco a star ferma su un canale solo, quindi guardo tutto.
2: Abbiamo ricevuto un vocale e lo sentiamo. Vediamo
1: yes.
2: un po'.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Avete presente quando voi fate sì. il caffè nella caffettiera?
2: Sì.
3: Okay. Caffè salito, l'avete versato nella, nella tazza,
2: tutto
3: nella
2: bene.
3: Tazzina e tutto quanto.
2: Sì.
3: Poi vi accingete con il panno a pulire, a raffreddare un attimino il fornello per tirare giù il coperchio dei fuochi del fornello.
2: Io non lo faccio, però.
3: E
2: capisco,
3: pensi,
2: sì.
3: non devi prenderlo qui perché ci hai messo sul caffè bollente.
1: No.
3: Mi raccomando,
2: infatti,
3: e tu lo prendi in mano proprio lì,
2: no.
3: tra le vesciche sulle dita,
1: no.
3: subito sotto l'acqua fresca.
2: Non è possibile.
1: No, le vesciche
3: tu lo
1: sulle dita. No.
3: E poi lo fai.
1: Prima
2: c'è capito la profezia che si autoavvera.
1: È una situazione un po' complicata. Qualche
2: sì.
1: volta sembra essere una situazione un po' complicata.
2: Io tante volte l'ho acchiappato il fornello bollente. È un'esperienza da non consigliare.
1: Ti è invece mai capitato di andare a rubare in una casa, per esempio?
2: Non ancora.
1: E che ti capita qualche incidente?
2: Non mi è ancora capitato, ma è capitato a dei tizi modenesi, a quanto pare. Che è successo, Barbara?
1: Racconta.
2: Allora, questi ladri molto maldestri si sono arrampicati su una grondaia nel cuore della notte, no? Come i topolini, tac tac tac, tentavano il colpo, ma guarda caso questo tubo si stacca e per 12 metri a causa del peso di questi ladri loro volano giù sul selciato. Non si è fatto male nessuno,
1: però ti immagini nel cuore della notte
2: stracatan, difatti tutto il vicinato si è risvegliato perché insomma una botta del genere di notte, e hanno visto i vicini, questi ladruncoli, fuggire nell'oscurità
1: e si sono anche arrabbiati perché va bene essere maldestri, ma che mi svegli nel cuore della notte, che io domani mattina ho la sveglia presto perché devo venire in radio,
2: devi rubare, ruba in silenzio, non mi disturbare, non mi svegliare in piena notte.
1: Dai, faccia le sue
2: per
1: cose
2: cortesia.
1: Nel momento giusto.
2: Ci sono dei mestieri, ci sono dei mestieri da rispettare. Nel frattempo io ho voglia di ballare una delle canzoni dell'estate, Partenope, sì? Eccola qua, eccola qua.

0: Steve Miller Band, The Joker al Radio 2 Summer Club. Oggi vogliamo essere istituzionali.
1: Siamo club.
0: Diciamo club.
1: Oggi. Però a noi piace summeristi, come summeristi. Dice Piero. Piero. Voi summeristi su Radio 2 avete Simone Calumino.
0: E Barbara Venditti.
1: E poi naturalmente tutti noi maldestri.
0: Tutti maldestri che fanno dei guai terribili, terribili.
1: Allora
0: terriminti.
1: Non solo guai terribili, ma anche guai spesso da riparare. Solo che siccome è meglio prevenire, noi ci siamo chiesti, ma come si fa a cambiare questo comportamento così maldestro? Come si fa a non sbattere più il gomito contro lo stipite della porta?
0: E diamo dei consigli. Allora, dei consigli semiseri, vogliamo dire? Diciamo semiseri, vai. Allora, per esempio, tu sei il tipico personaggio che prende la tazzina ma ha le mani di ricotta, quindi ti cadono per terra? Non preoccuparti, compra tazzine brutte. Così. Se si rompono, anzi. Usa il servizio che ti ha regalato zia Mariella al matrimonio,
1: ecco,
0: quello bruttissimo, coi gattini, orrendo.
1: Coi gattini, no?
0: C'era il servizio coi gattini di zia Mariella, tu?
1: L'ho regalato quando ero molto piccola, però non gliel'avevo mai detto.
0: Dicene un'altra.
1: La mossa del pinguino ubriaco.
0: E qual è?
1: Allora, tu cammina sempre con le braccia incollate al corpo, un po' come un pinguino, serissimo. Mm-hmm. E in questo modo tu riduci la superficie d'impatto. Se stai sempre un po'
0: rigido, sai il mal di schiena poi. La sciatica ti viene.
1: No, perché invece la posizione ad anfora, che aumenta
0: la mia. Io cammino ad anfora sempre in riva al mare con ste mani così ad anfora.
1: E niente.
0: Una volta a casa di una cugina, camminando ad anfora così, ho rotto un vaso antico e mi sono dovuto inginocchiare sui cocci. No, non è vero, non l'ho fatto, però l'avrei dovuto fare per la vergogna.
1: Se no, attenzione, c'è la dieta in bianco e nero.
0: Ah, perché?
1: Perché se tu bevi solo acqua o latte, è più difficile che ti sporchi. Poi nel contempo vestiti di bianco, anche se questo potrebbe essere molto rischioso. Quindi io combinerei le due cose: la camminata al pinguino.
0: E la dieta bianco e nero. Così non ti impatacchi le patacche, sai, prima di una riunione ti cade il caffè sulla camicia bianca, bella figura che fai.
1: Ecco, in quel caso le tue camicie fanno molto comodo, quelle tutte floreali.
0: Quelle floreali perché sembra un patchwork, sembra una cosa fatta apposta, ma purtroppo non è vero, non è così, siamo maldestri. Ma attenzione, Barbara Venditti,
1: tra poco
0: è il momento che aspettiamo tutti, la cartolina sonora. Inviateci un vocale di 20 secondi al 3487 300 200 nel vostro dialetto, noi proveremo a tradurla,
1: forse
2: per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: Impareremo a fare un sacco di cose grazie a lui, grazie a Marco Castello da Siracusa. In all the world, all'acqua ghiacciata, visto che parlavamo di diete a base d'acqua, che
1: sì. Ma attenzione, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 2 Summer Club, noi aspettiamo al 348-7300-200 la vostra cartolina sonora, dove ci mandate 20 secondi di messaggio vocale e ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto, va bene?
0: Sorbole! Va benissimo! È arrivato il momento di essere ancora meno seri. In
2: quale?
0: Questo caso, quello di affiliare un club al Summer Club.
2: Ah, un club realmente esistente.
0: Un club realmente esistente, e oggi abbiamo con noi il piacere di avere Armando Ceccone dell'Associazione Italiana Collezionisti di Cavatappi.
2: Ah, buongiorno Armando.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio 2.
2: Allora Armando, cavatappi, come ti sei appassionato ai cavatappi?
3: È una storia antica, nasce a fine anni 70, sì. Girando per mercatini con la moglie, guardavamo un po' di tutto, ad un certo punto ho trovato un esemplare che ha attirato la mia attenzione, molto semplice, curioso,
2: sì.
3: Con un manico molto ergonomico, interessante, ho detto, e lì si è accesa la scintilla.
2: Ehi.
3: Di lì in avanti poi altri mercatini, poi libri, poi musei, poi
0: Armando,
3: collezionisti.
0: Era la fine degli anni 70, siamo nel 2026, quanti ne hai?
3: Sì. Scusi?
2: Quanti ne hai?
3: Ne ho circa 1800.
0: Cioè, capisci? Serve un cavò soltanto per i cavatappi?
3: Sì, qualcosa del genere.
2: Un cavò tappi. Senti, ma questa è una passione che tu condividi con tua moglie?
3: Sì, da sempre, fin dall'inizio.
2: Solo che vi dividete il lavoro, da quello che ho capito. Cioè, tu sei più attento alla parte meccanica, all'ergonomia, al meccanismo particolare. Invece tua moglie al design, giusto?
3: Esattamente, è proprio così. In effetti le due caratteristiche di un bel esemplare sono la forma, l'aspetto, la bellezza e il meccanismo, la curiosità che c'è dietro. Allora ci dividiamo i compiti, e quando tutti e due arriviamo all'assenso, bene, quello è un pezzo importante.
0: Allora vuol dire che va nella collezione. Ma a proposito di cavatappo, che storia ha il cavatappo? Cioè, da dove è venuta l'idea iniziale, quella che poi lo rende un oggetto così importante per te?
3: Il cavatappi nasce in Inghilterra all'inizio del 1600.
2: Ah.
3: In Inghilterra, dice di solito la gente, ma come mai in Inghilterra e non in un paese produttore e consumatore di vino,
0: certo.
3: Francia, Italia? No, perché gli inglesi, chi poteva naturalmente, la nobiltà, compravano la botticella normalmente in Portogallo.
2: Sì.
3: Dopodiché quella botticella doveva durare tutto l'anno
2: e
3: si
2: quindi?
3: Capisce che l'ultimo non era più buono. Allora hanno capito che era bene parzializzarlo, riempire delle bottiglie tappate e aprire una bottiglia all'occasione.
2: E nasce,
3: allora,
2: nasce la bottiglia col vino dentro, bella chiusa, bella tappata, e quindi serve un cavatappi per aprirla. Resta con noi Armando, abbiamo altre domande per te. Nel frattempo Florence and the Machine, Dog Days Are Over.

0: Sono i Dog Days of Summer, quei giorni caldissimi, quelli dove dici ma quando finisce quest'estate, desideravo il caldo, ora che è arrivato non lo voglio più. Quindi no, no. Florence and the Machine con Dog Days Are Over interpreta un po' questo è il nostro sentimento. Ma nel frattempo stiamo parlando dell'Associazione Italiana Collezionisti di Cavatappi con Armando Cecconi. Diciamo intanto che questa passione per i cavatappi è una cosa molto condivisa, ci sono anche dei musei che hanno più di 10.000 pezzi, la storia del cavatappi è molto articolata, ma noi invece vogliamo sapere un'altra cosa, vero Barbara?
1: Sì, perché Armando, noi ci stavamo chiedendo, beh, un buon cavatappi, oh, quali caratteristiche deve avere?
0: Dici quanto anche, è bello sto cavatappi.
1: Anche da ignorante, io vado in un mercatino, ne trovo uno, dico ah, proprio questo. Che ha quali caratteristiche? Mm.
2: Le caratteristiche sono due. Uno è la bellezza estetica, cioè deve essere bello, magari anche fatto di un materiale, diciamo, prezioso, deve essere bello alla vista. E poi deve avere un meccanismo intrigante, un meccanismo che magari uno dice, tu non l'ho mai visto, ma va che bello, che interessante.
0: Proprio un bel cavatappi, e poi ovviamente deve essere utile, cioè uno deve riuscire a togliere bene il tappo, perché quella è la funzione.
2: Sicuramente.
1: Perché in realtà i meccanismi sono due, no? Quello con la vite singola e quello che ha le braccette, le due leve, almeno nelle nostre case quelli ci sono.
0: Ma mi sa che lui ce n'ha altri, eh?
2: In effetti io ne ho catalogate una trentina di tipologie. Quelle due sono importanti, quella con le braccette è forse il più diffuso.
0: Sì. Però mi sa che è anche uno dei più recenti, immagino.
2: Sì, sì. È nato anche lui nell'Ottocento, per la verità, però è uno dei più diffusi adesso.
0: Ma tu questi cavatappi li usi?
2: Questi qua della collezione? Assolutamente no. Pensate un po' se mi si rompesse la vite di uno. Beh, che disastro.
1: Ma perché? Soprattutto pensa, in casa con amici, beviamoci una buona bottiglia di vino. Sì, ma come l'apriamo? Non ho un cavatappi che io possa usare.
0: Ecco, infatti, ma scusa, visto che tu sei esperto, no? Ma come si apre una bottiglia se uno non c'ha il cavatappi?
2: Se uno non ha il cavatappi ci sono dei metodi alternativi,
0: per esempio
2: il metodo cosiddetto dello scarpone o degli alpini.
1: No, ce lo racconti,
2: c'è la sciabolata.
1: Qual è? No, quello dello scarpone, perché mi hanno detto che funziona.
2: Funziona, è vero. È vero, io non ho avuto l'opportunità di provarlo perché ai miei tempi l'esercito non mi ha preso, con mio rammarico, negli alpini. Tutto so che funziona.
0: Bene, comunque è veramente un mondo magico quello dei cavatappi. Abbiamo imparato che cos'è un buon cavatappi, anche un bel cavatappi, grazie ad Armando Cecconi. Andremo senz'altro a studiarci l'Associazione Italiana Collezionisti di Cavatappi e ti ringraziamo moltissimo di essere stato con noi, Armando.
1: Grazie Armando, buona giornata a te.
2: E vi faremo una iscrizione personalissima per la vostra simpatia.
0: Grazie Armando.
1: Sai che io vorrei quelli molto buffi,
0: sì,
1: quelli che ne so, con

0: Boys, God Only Knows al Radio 2 Summer Club. Oggi stiamo ricevendo adesso già le vostre cartoline sonore. Cartoline sonore.
1: Non dimenticate di partecipare all'indagine etnografica. Cosa state facendo? Dove siete? Ditecelo, ma ditecelo nel vostro dialetto. Radio
2: 2. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: Siamo un po' americani, tutti un po' americani, anche in Italia con America Inc. La revisione, se vogliamo.
1: La revisione.
0: La revisione, ti piace?
1: L'aggiornamento. La revisione è carina.
0: La revisione, come un'automobile molto di una bello. Canzone che funziona molto. Gianna Nannini, insieme a Marrakesh. Se siete americani.
1: American?
0: Magari la cartolina sonora potrebbe essere nell'inglese maccheronico.
1: Allora io devo fare una cosa innanzitutto, vi devo chiedere aiuto ascoltatori di Radio 2 Summer Club, perché abbiamo un problema, noi non siamo in grado di tradurre in realtà questa
0: ci ma proviamo, l'avete capito,
1: ce la mettiamo tutta, ma abbiamo ricevuto dei cazziatoni micidiali perché non le sappiamo tradurre, quindi aiutateci allegando anche la traduzione. Ora però proviamo a tradurre,
0: proviamo,
1: questa.
0: Dai.
1: Sei pronto? Senti un po', allora
2: le meju non sa de sun sun che incanta de ea ea. Bruna da Genova.
0: Niente affatto.
1: Bruna ci ha detto un detto, però questo detto non è molto comprensibile, ma è molto carino senz'altro. Le meju non ea ea. Ea ea. Ne vuoi un'altra?
0: Corro para papara.
1: Sembrava un po' para papara. Senti questo, vediamo.
3: Buongiorno, sono Anna.
1: Anna.
3: Sono a prevo a cuocere i muscoli, l'incaldo che si sciuppa.
1: Ah, il caldo che si sciuppa. questo sì, questo è chiaro, questo è chiarissimo. Adesso ce n'è uno che invece è più comprensibile.
0: Sentiamo.
1: Una cartolina sonora, però sembra che venga da Radio Londra. Sentirai la qualità dell'audio, è quella di Radio Londra.
4: A Nadia.
1: Nadia.
4: E sogno con Matiglio che mi è a pigliare la granita capriolica. Sì. Ah. Una fragola,
1: buona
4: a pistacchio capanna,
0: mamma mia,
4: cutuppo.
1: Ah,
4: e ora me ne stai andando a travagliare.
0: Ma com'è
4: un
0: possibile?
4: Bacio, ciao.
1: Ciao.
0: Io mi chiedo,
4: provincia di Messina.
1: Messina.
0: Ciao Bacioni, io mi chiedo com'è possibile che noi non capiamo nulla, ma la granita al gusto fragola e pistacchio col tuppo l'abbiamo capita.
1: La brioche col tuppo l'abbiamo capita perché noi siamo dei golosi, non c'è niente da fare. Nel frattempo, io dico sempre nel frattempo per sganciare, mi piace dire
0: nel frattempo. Hai detto qualcosa nel frattempo.
1: Arriva Dominic Fike con Three Nights qua a Radio 2 Summer Club, ti piace?

0: Dominic Fike, Three Nights, Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti, Simone Calomino e le vostre cartoline sonore che ci arrivano al 348-7300-200. Barbara.
1: Come al solito, l'indagine etnografica a cui vi chiediamo di partecipare se volete per farci sentire ancora un po', come dire, maldestri. Noi siamo maldestri anche in questo. Sì. Tentiamo di tradurre le vostre cartoline
0: maldestramente,
1: sonore.
0: Maldestramente, però ci arrivano anche le traduzioni. Vediamo. Per fortuna, visto che sentiamo, abbiamo mandato l'appello, sentiamo un po'. Allora.
2: Sono in cammin che impron Disney a mia ca e a se sta proprio bene anche perché lo fanno in tanta cad e un saluto a tutti. Cecilia dal Piemonte.
0: Come coi sottotitoli, per fortuna c'è la traduzione.
1: Ci saluta a tutti.
0: Cos'hai capito? Che ci saluta a tutti e basta.
1: È nella sua cameretta e sta scrivendo ad un amico nel frattempo.
0: Come ricami,
1: guarda una nuova puntata, non so, nella sua cameretta di Beverly Hills.
0: Beverly Hills, allora, traduzione: sono a casa mia, mi sto cucinando pranzo e si sta benissimo, non fa neanche troppo caldo, un saluto a tutti. Bene.
1: E poi dove sei, scusa, in che città? Perché
0: non lo so.
1: A Beverly Hills.
0: A Beverly Hills, probabilmente. Ecco Barbara che ci dice, vediamo un po'.
3: Ciao ragazzi, da Roberto e Barbara.
1: Ciao.
3: Siamo tornati su dalla Calabria. Bravi. A portare a trovare mio fratello che c'ha la casa laggiù.
4: Siamo marchigiani.
3: Siamo marchigiani. Chiesi, paese dei Mancini, nuovo tecnico nazionale. E adesso siamo vicino Trami. Fra poco ci fermiamo perché mi portò su le crocchette palate, mi portò su i cose.
0: Che cosa?
3: Per tutto il ben di Dio.
0: Ah, ben di Dio.
3: E comunque anche qua è caldo molto bene. Ciao a tutti, buon Ferragosto.
1: Ciao, ciao Fioli. Fioli belli.
4: Ciao.
1: Ciao.
0: Buon Ferragosto. Bene, vedi, si avvicina il Ferragosto. Stasera c'è l'eclissi, ci sono state le stelle cadenti, c'è un sacco di roba da fare.
1: Un sacco di cose da fare.
0: Non sapete cosa fare, uscite fuori perché vedete quante occasioni ci dà il mondo, vedi?
1: Ci sono anche fireflies.
0: Ok.

0: Questo non è neanche twist, questo è surf, secondo
1: surf.
0: Me.
1: Rock and roll.
0: Rock and roll.
1: Anche jitterbug.
0: Buttiamoci tutti in mezzo.
1: Buttiamoci tutto dentro, tanto siamo maldestri, che ci importa?
0: Siamo
1: perché
0: maldestri.
1: Quando ballano un po' inciampano.
0: Sì, pestano i piedi, fanno di tutto.
1: E allora, visto che oggi abbiamo accolto nel Summer Club tutti noi, non voi solo, tutti noi
0: tutti
1: maldestri,
0: noi.
1: Lasciamoci con un consiglio.
0: Sì,
1: con
0: un consiglio.
1: Quella che può essere un'opzione, una possibilità, perché in Germania per aiutare i corteggiatori maldestri c'è l'Università del Flirt.
0: Ottima idea, senz'altro, perché sai, tante volte quando uno è un po' maldestro, anche un po' timido, magari va lì per fare bella figura con la ragazza che gli piace e inizia a dire cose strane, a fare cose strane che non ha mai fatto né detto in vita sua.
1: Ma soprattutto, lei magari ti guarda in un certo modo e tu non capisci.
0: Non capisci che è un segnale.
1: Un po' goffo.
0: Quindi che fanno, Barbara?
1: C'è un team di esperti che insegna loro a interpretare correttamente i segnali non verbali,
0: certo.
1: Per esempio le espressioni del viso, il linguaggio del corpo.
0: Sì.
1: Così può anche lui andare.
0: I segnali. L'occhiolino è facile da decodificare.
1: Cenno con la testa. Che
0: comunque per chi vuole, diciamo, investire un po' di più in questa cosa, c'è anche la possibilità di essere filmati durante l'appuntamento. Sì, sì, proprio c'è una telecamera nascosta che ti filma, così poi con un esperto riguardi la tua performance e riesci anche a correggere i tuoi errori.
1: Ti filma fino a un certo punto. Spero.
0: Sì. No, non lo so questo.
1: Anche perché è molto
0: non mi
1: difficile.
0: Sembra molto legale questa cosa.
1: No,
0: non mi sembra.
1: Il filmare il dopo, no, perché quello viene di solito dopo la laurea.
0: Ecco.

0: come sente care? Tu te senti care, Nicola Angelozzi, che sei arrivata
1: certo,
0: qua?
1: Certo, certo.
2: A me non mi paro vero.
0: A te non te paro non vero, Barbara? Vero. No, non te paro vero.
2: Sto imparando il napoletano con queste canzoni di Nugenea.
0: Eh sì, beh, un bel napoletano, fra l'altro. Ai. Io adoro i Nugenea.
2: Senti, care è perfetta per la giornata di oggi che abbiamo parlato dei maldestri.
0: Per i maldestri. Nicola, abbiamo scoperto che c'è un termine siciliano che tu sicuramente conosci bene, che è giuffà.
1: Sì, sì, sì, sì, si utilizza, sei proprio giuffà, cioè per dire quando sei una persona un po' maldestra che fa degli errori, anche un po' sconclusionato.
2: Goffo.
1: No?
2: Sì, goffo. Uno che non sta tanto sul pianeta Terra.
0: Ecco, a Cosenza.
1: Un modo divertente.
0: Modo divertente. A Cosenza si dice Iugale. Iugale, che era un personaggio tipo Pierino, capito, delle barzellette, che era un personaggio così un po' sciocco, che è quello che la mamma dice cala due ceci e lui cala due ceci di numero.
2: Sì, non sì. Mangiare gli aiuti.
0: Lo faresti anche tu.
1: Lo farei anch'io.
2: Perché qua siamo tutti un po' giù fa. E allora salutiamo il nostro regista Marco Lolli.
0: Ciao Marco.
2: E c'è la parte tecnica.
0: Adesso è arrivato Mauro Tonini, lo vedo.
2: Ciao,
0: là.
2: Ciao Mauro.
0: Eccolo.
2: E Valentina Reggiani.
0: Valentina
2: in
0: Reggiani,
2: naturalmente.
0: Le nostre curatrici. E lasciamo la parola a Nicola Angelozzi, che con Vittorio Pettinato. Pettinato. Che cosa fai oggi? Che programma fai oggi?
1: Oggi facciamo Spettinati.
0: Ah, Spettinati. Spettinati su Radio 2. Ciao, a domani.
2: Ciao, a domani.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
1: Eccoci, buongiorno e benvenuti ai Spettinati. Come sempre siamo pieni di energia con tutto il nostro gruppo. E che dire, Vittorio Pettinato, sei con noi?
6: Buongiorno Nicola, sono qui assolutamente, sono appena arrivato oltretutto, quindi ho ricevuto un tuo messaggio ieri, non siamo riusciti a sentirci, cosa è successo?
1: Dopo ti spiego, volevo spiegare che io oggi ho un vestito a pois e invece Vittorio ha una camicia a righe, questo per farvi capire che non ci mettiamo assolutamente d'accordo, ma che potete vederci anche sul canale 202 del digitale terrestre.
6: Assolutamente, e per di più questo qui è il secondo assolutamente che dico in una giornata, quindi siamo
1: ormai,
6: a 10, abbiamo amici
1: spettinati,
6: ve lo dico, abbiamo una sfida, ogni assolutamente che dico sono 5 euro, quindi a fine puntata anche voi spettinati che ci ascoltate dovete capire quanto dovrò dare ai nostri amici in redazione.
1: E quindi siamo con voi fino alle 13.30, ma partiamo subito con Joliet, un'ora.

0: Joliet, che ci aspetterà con un tour nel 2027 proprio per portare tutti i suoi fan a Napoli. Però prima Vittorio mi stava chiedendo una cosa. Ti ho chiamato ma non ti ho risposto.
1: Ma che hai fatto? Che hai fatto? Guarda, io ci sono rimasto un po' male perché ieri ti ho chiamato, tu non mi hai risposto, mi hai detto no, sto facendo cose. Che è successo?
0: Devo dirti la verità, Vittorio. Tu mi hai chiamato e io in quel momento non avevo una gran voglia di sentire, ma non di sentire te, proprio in generale non avevo voglia di stare al telefono perché ero un po' stanca con il caldo, dopo una giornata, comunque ho detto vabbè lo chiamo domani e quindi ti ho detto una piccola bugia, ma piccola, non grandissima, una bugia bianca per riposarmi.
1: Nicola, ma ci rimango, guarda che ci rimango male.
0: Lo so,
1: dovevo chiamare per una cosa importante.
0: Vabbè, ma me l'hai potuto dire dopo. Se fosse stata così importante mi avresti scritto urgente, no? Le bugie capitano, si dicono tutti i giorni, no?
1: Nicole, non mi piace questa cosa qui, ma immagino tu non sia l'unica che dice bugie bianche. Magari anche qualche nostro ascoltatore che dici.
0: E infatti, secondo me, questo dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori. Vi è mai capitato di dire una bugia bianca, di quelle così semplici, magari perché eravate un po' stanchi, non volevate sentire una persona, o perché anziché voler uscire e stare con tutti i vostri amici, volevate prendervi un po' del tempo da soli, no?
1: Fatecelo sapere al 348 7300 200, e insomma diteci se ogni tanto vi capita di dire qualche bugia bianca.
0: Raccontateci un po' le vostre bugie, perché qui abbiamo tempo fino alle 13:30 e noi vogliamo assolutamente divertirci.

0: Back in the USSR, The Beatles, qui è la musica di Radio 2, gli Spettinati. Siamo con voi fino alle 13.30 e abbiamo iniziato a parlare un po' delle bugie, delle cosiddette bugie bianche che diciamo ogni giorno, vero Vittorio?
1: Nicole, tu oggi già me ne hai detta una e non va bene.
0: Era ieri.
1: Però oggi hai smentito, sai, queste cose.
0: Ma veramente l'ho detto subito.
1: No, le bugie, anche se sono bugie bianche, come stiamo dicendo, che sono bugie un po' meno importanti, però alla lunga incrinano i rapporti, rovinano le relazioni, quindi non bisogna dire bugie, Nicola, assolutamente.
0: Invece
1: terzo assolutamente della giornata.
0: Invece volevo spiegarti questo studio fatto dall'Università del Massachusetts che ha scoperto che quando due persone si conoscono, diciamo, per la prima volta, in soli 10 minuti di chiacchiera si dicono in media 2 o 3 piccole bugie, un po' per stare più simpatici, per entrare in confidenza. Quindi la bugia in un certo senso è come se fosse uno scivolo per fare amicizia più in fretta. Quindi magari
1: probabilmente sì, serve anche per creare un po' di intimità delle relazioni. Non so bene adesso perché si dicano le bugie, però questo studio del Massachusetts probabilmente svelerà anche il motivo.
0: Ad esempio, le bugie che diciamo tutti i giorni sono: sto arrivando, quando in realtà ancora sei sotto la doccia. Quella è il classico, la classica bugia.
1: Quello è un grande classico. Oppure, per esempio, un'altra grande bugia è: sono sotto casa tua. E ancora, quando magari uno deve passarti a prendere, sono già sotto casa tua, così tu intanto scendi. Però tante volte poi non è così, però sono piccole bugie, dai, quindi bene.
0: Oppure, ad esempio, no, ma io, sai, non ho fame, non voglio mangiare, e poi mi mangio tutte le tue patatine fritte.
1: Però quello potrebbe essere anche legato al fatto che magari mangiando qualcosina poi ti si apre lo stomaco e inizi. Però voi fateci sapere quali sono le vostre bugie bianche al 348-7300-200, oppure se siete persone che non dicono assolutamente bugie. Magari c'è chi non dice mai bugie.
0: Io lo invidio, perché io qualche bugia la dico. Capita
1: a volte di dirne, ma insomma, evitiamo. Faccio un po' adesso il catechista: non dite bugie.
0: 348-7300-200, iniziate a raccontarci qual è la vostra bugia bianca. Adesso ascoltiamo Katy Perry con Watch It Burn.

0: Very Good Times, ed è proprio questo un buon momento per parlare di bugie qui agli Spettinati su Radio 2. Ci arrivano dei messaggi al 348 7300 200 e io non posso non leggerli subito. Ciao Nicolina e Vittorio, tocca dirle a persone che giudicano,
1: Nicolina
0: altrimenti...
1: mi piace,
0: sì, è carino, una piccola Nicole.
1: Nicole, esatto.
0: Tocca dirle a persone che giudicano, altrimenti si potrebbe dire sempre la verità, secondo me. Quindi non sono neanche bugie, sono sotterfugi per liberarsi di scocciatori.
1: Queste qui sono piccole bugie, ma ce ne scrivono anche altre. Ad esempio, quando mi chiedono se ho letto un libro, dico sempre di sì, poi però spero che si cambi argomento. Anche con i film, per esempio, a me capita: l'hai mai visto quel film lì? Ah beh, certo, capolavoro, incredibile, quel film bellissimo, proprio io sono affezionato. Qual è il tuo personaggio preferito? Dovrei riguardarmelo.
0: Però in quel caso arriva Tony Morsello e spiega:
1: Beh, come l'ho fatto? No, Tony Morsello, per chi si fosse perso le fantastiche puntate di Generazione Radio 2, assoverato, sa benissimo che Tony Morsello è un grande regista e un grande critico cinematografico.
0: Che ti spiega tutti i film in un attimo, dal suo punto di vista.
1: In un secondo, ci vuole proprio un secondo.
0: Comunque quelle che diciamo stiamo raccontando adesso, queste cosiddette bugie bianche, sono si possono anche definire bugie salvavita, quelle un po' di cortesia che non servono proprio a imbrogliare una persona, ma più a sopravvivere nella società, no?
1: Assolutamente, ci sono delle bugie che purtroppo non puoi farne a meno. Ad esempio, tu dici sopravvivere nella società. Io capita a volte che magari assaggio un sugo fatto dallo zio, dalla nonna, così, e dici: questo è il sugo più buono che io abbia mai mangiato. E in realtà non è così, però quella cosa lì ti salva la vita, perché stai facendo anche, diciamo, felice una persona, e quindi è bello anche per questo.
0: Beh sì, è vero. Oppure quando ti chiedono come stai, tutto bene, grazie.
1: Beh, quello però è anche un modo carino, insomma, tante volte non ti va di raccontare tutto, e quindi uno dice tutto bene, grazie, e tu come stai? Tagli corto.
0: Sì, perché sono, diciamo, un'utilità sociale delle bugie innocue per non ferire gli altri o evitare drammi inutili. Ma continuiamo adesso con Earrings, Malcolm Todd.

0: get out of it.
1: Buongiorno e buone bugie. Io seguo la filosofia di Ruggeri e Mannoia. Se diciamo una bugia è una mancata verità. Mia moglie, quando una sua cugina le chiedeva della salute, rispondeva con tutto bene, altrimenti la cugina sarebbe partita con un elenco di malanni di almeno mezz'ora. Questo era Piero che ci racconta le sue le bugie bianche, in questo caso di sua moglie, perché stiamo parlando un po' di questo.
2: Stiamo parlando di bugie e ci sono tante differenze oltretutto tra uomini e donne. Chi dice più bugie, chi dice meno bugie? Ecco, questa è una domanda che facciamo anche a voi, ma faccio anche a te, Nicole. Secondo te dicono più bugie gli uomini o le donne?
1: Io ho direttamente cercato degli studi scientifici e la scienza dice che gli uomini dicono qualche bugia in più al giorno, ma la vera differenza sta nel motivo per cui si mente. Quindi gli uomini di solito mentono per fare, diciamo, un po' per evitare figuracce, quindi ad esempio, che ne so, l'ho pagato di meno perché era in offerta, oppure sì, so assolutamente come si fa, so perfettamente come si fa un lavoro ad esempio a casa.
2: Sì.
1: Invece le donne usano le bugie più per proteggere le relazioni o i sentimenti altrui, oppure per tagliare corto, quindi
2: questa... Nick, posso dirti questa cosa qui che hai detto sul fatto che magari i lavoretti di casa uno dica delle bugie? Però è anche un modo carino, perché magari uno ci prova, cioè noi maschi magari a volte vogliamo provare a metterci a sistemare anche con la macchina, togliere la batteria, ricaricare la batteria, sì lo so fare, poi si guarda un tutorial sui social ed è fatta, cioè uno poi lo fa, però magari tante volte dice no, lo farò ma lo so fare.
1: Sì, capita, c'è questa differenza tra uomo e donna, però quello che vi chiediamo è sempre di scriverci al 348 7300 200, se ci sono delle bugie bianche che dite più spesso o che magari perché le dite. A me capita spesso di dire ad esempio 5 minuti e scendo e poi magari far aspettare quella persona qualche minuto in più perché non ho scelto il vestito, non ho scelto la scarpa, non ho deciso che borsa mettere, oppure ad esempio no, ma io non sono arrabbiata oggi, non ho niente, veramente, in realtà dentro di me ho un po' di rabbia. Capita veramente a tutti, ma adesso ascoltiamo della buona musica.

0: You make me feel my real Sylvester. Ed è proprio così, mi fate sentire carichi. Però a volte ci rimango un po' male quando mi dite qualche bugia. Però oggi è il vostro momento per raccontarci proprio delle vostre bugie bianche al 348 7300 200. E c'è qualcuno, in questo caso Rachele, che mi scrive, che ci scrive: a me non piacciono le bugie né le persone bugiarde, non mi fido più appena mi accorgo. Non dico che non ho mai detto bugie, perché sono sicura che tutti mentiamo, soprattutto a noi stessi, danneggiandoci e facendo del male agli altri. Vittorio.
1: Marco invece ci dice, che è una cosa legata molto agli spettinati, quando il parrucchiere mi dice ti piace il mio taglio, effettivamente tante volte ti capita di dire sì, mi piace, va benissimo, ah, è proprio perfetto, guarda che sfumatura, e in realtà non è il taglio che ci piace.
0: Beh, è vero, capita spesso, ma adesso noi ci fermiamo per le importanti notizie del GR2 e torniamo tra poco con voi fino alle 13:30. Gli spettinati.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Sono le 12:30.
7: Rai GR2.
8: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. È in corso nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre nei pressi dell'abitazione del giornalista. La direzione distrettuale antimafia contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Ricercato Gomez Clesio Tavares e il factotum camerunense indicato come intermediario con gli esecutori materiali finiti in carcere. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, è entrato nel carcere specificando di aver ricevuto gli atti soltanto ieri. E a Cutro, in provincia di Crotone, fermato il presunto responsabile dell'omicidio di un 22enne bulgaro incensurato.
9: La fuga è durata poche ore. I carabinieri lo hanno rintracciato grazie anche ad alcuni testimoni del delitto. Il presunto killer del 22enne, ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco dopo aver aperto il portone della sua abitazione, è un 28enne commerciante di Cutro. L'uomo è in caserma, dove viene sentito dai militari dell'arma e dal PM della procura di Crotone, Matteo Staccini. Secondo una prima ricostruzione, questa mattina si è presentato in casa del 22enne per freddarlo con diversi colpi esplosivi all'altezza del petto. È accaduto nel centro di Cutro, tra via Risorgimento e via Spagnolo, dove sono ancora in corso i rilievi degli investigatori. I due sarebbero stati rivali in amore. All'origine dell'omicidio, infatti, ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima aveva 22 anni, nazionalità bulgara, nessun precedente alle spalle, da tempo residente a Cutro, dove lavorava come cameriere in un ristorante molto frequentato. Sequestrate anche le immagini riprese dalle videocamere presenti nel quartiere. Arianna Di Giorgio, GR2.
8: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita in gran parte della costa toscana settentrionale, soprattutto a Livorno e in Versilia, ma anche a Massa Carrara, Lucca e Pisa. Il sisma a 9 km di profondità. Non si rilevano danni a persone o cose. Solo pochi giorni fa era stata registrata una forte scossa di magnitudo 4.3 nella zona, in particolare in provincia di Pisa. E ora il ben più grave terremoto che ha messo in ginocchio la Colombia. Si teme che le vittime siano almeno 1.250 quelle accertate finora, 4.000 i dispersi. I soccorritori continuano a scavare senza sosta per trovare sopravvissuti sotto le macerie. Solidarietà, aiuti internazionali al paese sudamericano per oltre $1 miliardo e parole di vicinanza anche da Papa Leone, che ha inoltre stanziato 100.000 euro per i primi interventi nel corso dell'udienza generale nella Basilica di San Pietro ai fedeli di lingua spagnola. Lo ascoltiamo.
10: Desidero
8: esprimere la mia vicinanza ai fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Così, Prevost. In Russia, pesante attacco ucraino sulla città portuale di Novorossiysk sul Mar Nero. Nelle stesse ore Putin minaccia una risposta alle operazioni contro le navi russe. La corrispondente.
11: Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che sono una minaccia per la Russia. Il presidente torna a mostrarsi in tenuta mimetica a bordo dell'incrociatore Varyag per le esercitazioni della flotta russa del Pacifico e sfida l'Europa che cerca di colpire la flotta ombra del Cremlino. Se i mercantili russi verranno attaccati dagli europei, questo verrà considerato un atto di pirateria. Il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Nella notte una pioggia di droni è caduta su Novorossiysk nel Mar Nero, ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché questi attacchi destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
8: In chiusura lo sport, agli europei di atletica di Birmingham. Ieri l'Italia ha portato a casa 2 medaglie, ma anche un record nazionale negli 800 metri. Infatti Eloisa Coiro è riuscita a fare meglio 46 anni dopo della leggendaria Gabriella Dorio. L'ha intervistata per noi Luca Cesaretti.
12: Aspettavo da tempo che fosse battuto questo record. Eloisa aveva fatto delle gare molto belle, la conosco da sempre, è una ragazza molto brava. Questo record me l'aspettavo già da un po', sarà adesso, sarà tutto più facile anche per lei.
13: Il record anche maschile, no? Quello di Fiasconaro, resisteva ancora da più anni. 2 record così longevi battuti a stretto giro di posta, cosa vogliono dire?
12: 800 femminili, vedremo le gare più belle mai viste proprio adesso in semifinale e finale, perché ragazze forti così non le avevo mai viste. Molto importante per far capire ai ragazzi che anche i record, anzi soprattutto i record, possono essere battuti. Eloisa sta benissimo e anche lei ha fatto adesso un'esperienza che nelle gare internazionali può godersele.
13: C'è un pochino magari sotto di dispiacere per vedersi togliere dopo 46 anni?
12: Ma no, assolutamente. Era già da un po' che dicevo, ma basta ragazzi, datevi una mossa.
8: La linea torna agli amici di Spettinati, il prossimo GR2 alle 13.30 con Livio Frittella.

0: E con questo sound un po' italo-brasileiro, con Gaia Bossa Nostra, gli Spettinati sono tornati. E per parlare di bugie c'è qualcuno che ci ha chiamato, che vuole raccontarci qualcosa, il professore Paolo Crepè. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti. Io credo che bisogna insegnare ai bambini a mentire fin dalla tenera età.
0: Ma come?
1: Non con le bugie stupide, eh. Non le bugie stupide, ho mangiato la cioccolata, no. Bugie importanti. A 7 anni gli date 50 euro e dite: questa è la paghetta, adesso portala in Svizzera.
0: Ma come
1: a 8
0: Svizzera?
1: Anni, a 8, sì, a 8 anni deve imparare a scaricare le responsabilità. Chi ha rotto la finestra? Non mi ricordo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
0: Ma non poi non mi anni, ricordo, cioè sì, non va bene così.
1: A 9 anni. A 9 anni gli è testato il primo monopattino, deve capire come funziona un prestanome. A 10 anni prima bugia sul curriculum, so usare Excel, non ho mai avuto un computer. È pronto per la... Sì.
0: Ma perché tutte queste bugie? Mi scusi, sì, perché tutte queste bugie?
1: Se la maestra chiede perché non hai fatto i compiti, lui deve dire: c'è un'indagine in corso, non posso entrare nei dettagli.
0: Ma cosa c'entra? Deve cosa c'entra?
1: Sì, quando chiedono, per esempio, dov'è papà? Tu devi dire: papà non risulta domiciliato presso questa abitazione. A 12 anni bisogna saper dire, guardare negli occhi un adulto e dire: quei soldi quando erano lì, erano già lì quando sono arrivato. Bisogna saper dire le bugie, ragazzi. È importante, fin dalla tenera età, fin dalla tenera età.
0: Però non bisogna esagerare con le bugie.
1: Sì, bisogna esagerare.
0: Ma che bisogna esagerare? No,
1: sì,
0: ma no!
1: Sì, assolutamente.
0: Ma no, ma cosa ci insegna? Professore, non va bene.
1: Perché poi quando arriveranno a 25 anni e gli chiederanno durante il colloquio di lavoro qual è il suo tallone d'Achille, lì devono essere pronti,
0: cioè?
1: A dire la bugia più importante, la bugia più importante della loro vita: sono troppo perfezionista. Questa è la bugia più importante.
0: Questo era Paolo Crepè con i suoi consigli sulle bugie. Beh, non so se li seguirò, devo dire la verità. Però sicuramente seguirò Radio 2 con gli Spettinati e la musica. In questo caso Robin Thicke e Pharrell Williams con Blurred Lines.

0: da Barbara, per me una bugia bianca è dire che un regalo ci piace anche quando non è così. Dietro quel dono ci possono essere ore di ricerca, pensieri e anche un impegno economico. Dire la verità farebbe solo del male gratuitamente. In questo caso mentire non serve a nascondere qualcosa per egoismo, ma a proteggere l'affetto e l'impegno di chi ha pensato a noi. È vero, questo è un buon modo per dire una bugia bianca e ve lo stiamo chiedendo al 348 7 300 200. Però nel mondo delle bugie e nel kit, diciamo, dei bugiardi c'è il famoso linguaggio del corpo, giusto Vittorio?
1: Certo Nicole, perché ci sono dei gesti, dei movimenti del corpo, degli occhi soprattutto, delle mani sul volto eccetera, che indicano quello che potrebbe essere un chiaro segnale che quello che uno sta dicendo non è esattamente la verità, cioè il corpo smentisce quello che la parola invece dice.
0: Quindi sfatiamo un po' di miti del linguaggio del corpo, perché si sente spesso dire: se guarda in alto a sinistra ad esempio sta mentendo. Oppure se non ti guarda negli occhi ti sta fregando, ma sono quasi tutte bufale, perché gli studi dimostrano proprio che i bugiardi esperti ti guardano fisso negli occhi proprio per controllare se ci stai cascando, no? E quindi non esiste un gesto magico per svelare una bugia, se qualcuno dice una bugia. L'unica cosa da notare è se la persona magari cambia improvvisamente modi di fare, se di solito parla tantissimo e smette di parlare, diventa fredda, risponde a monosillabi. Quindi ecco, quello che possiamo dire è di sfatare questi luoghi comuni e questi miti sulla comunicazione non verbale e spiegare veramente cosa succede, anche perché secondo me spesso quando qualcuno ci dice una bugia noi un po' lo capiamo.
1: Sì, lo capiamo, non serve guardare se uno ha le braccia incrociate, se si gratta il naso, se si gratta un po' troppo la testa. Secondo me le persone le capisci subito quando ti sta dicendo una bugia. A volte sono delle bugie che, appunto, come diciamo noi, sono bianche, e a volte le lasciamo andare. Nicole, quante volte ti è capitato magari di stai sentendo una bugia, sai che sta mentendo, però una bugia così, e dici la lascio andare? Però ecco, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, questi segnali da guardare, secondo me a volte possono trarre doppiamente in inganno, e quindi non diamoci peso.
0: Bugie bianche, le vostre bugie bianche al 348 7 300 200. Why hello there? Why hello there?

0: con I Want to Break Free, spettinati fino alle 13.30. Siamo con voi al 3487 300 200. Massimo ci scrive: ciao ragazzi, certo, quando ero ragazzino qualche bugia la dicevo per sembrare un po' più simpatico, per destare un po' di curiosità negli altri, ma da quando ho 55 anni ho acquisito una calma interiore, una sicurezza magari maggiore, si può dire io sia diventato uno yes man, uno di quelli che cerca, o meglio riesce a dire sempre la verità, e se riesco aiuto gli altri.
1: Nicole, guarda, ti dico, essere uno yes man a volte aiuta, a volte un po' meno, però insomma dire le bugie comunque è sempre meglio evitarlo. Io poi oltretutto, ricollegandoci a quello che raccontavamo prima, quindi smascherare un po' quelle che sono le bugie attraverso il linguaggio del corpo, mi premeva raccontare ai nostri ascoltatori, anzi più che raccontare, consigliare ai nostri ascoltatori una serie bellissima a cui io sono affezionato, che si chiama Lie to Me. È una serie americana che è andata in onda dal 2009 al 2011 col protagonista Cole Lightman, che è interpretato dal bravissimo Tim Roth.
0: E di cosa parla?
1: Ed è un Guarda, è un personaggio, questo è una sorta di detective che aiuta la polizia a smascherare i eventuali criminali attraverso appunto il linguaggio del corpo, ed è ispirato appunto al grandissimo psicologo che si chiama Paul Ekman, proprio studioso di linguaggio del corpo, e in questo caso appunto il protagonista diventa consulente scientifico della serie. Andate a guardarla perché è veramente molto bella.
0: Eh sì, è vero, ma continuate a seguirci e soprattutto a seguire la musica di Radio 2, perché Birth più in alto, con la sua storia ci ha fatto veramente innamorare, con la sua bravura, una ragazza giovane, e quindi ci piace veramente tanto.

0: Parliamo di bugie. In questo caso volevo raccontare a tutti gli amici degli spettinati proprio su Radio 2 che c'è stata una bugia enorme che è riuscita, perché nel 1925 un uomo di nome Victor Lustig è riuscito a fare una cosa incredibile.
1: Incroyable.
0: Ha venduto la Tour Eiffel. Cioè lui praticamente si è spacciato per un importante funzionario del governo francese e ha convocato in gran segreto i più grandi commercianti, diciamo, di rottami metallici di Parigi, dicendo che la Tour Eiffel costava troppo e il comune voleva demolirla per vendere il ferro.
1: Incredibile Nicole.
0: E lui cosa ha fatto? Si è fatto pagare, diciamo, tantissimi soldi ed è scappato con il bottino.
1: Beh, a volte la realtà supera la fantasia. Tu lo sai, Nicole, che Totò fece la vendita della Fontana di Trevi. Questa qui è una chicca, quindi a volte la realtà prende ispirazione dalla fantasia o il contrario?
0: Beh sì, è vero, comunque devo dire che queste bugie sembrano assurde, però vedi, alcune volte capitano e spesso le persone ci cascano.
1: Ci cascano, esatto, infatti bisogna stare sempre molto attenti, anzi verificare sempre qualsiasi cosa, perché la vittima fu l'imprenditore André Poisson, se non sbaglio, che abboccò all'esca sperando di ottenere un grande prestigio sociale e un contratto milionario.
0: Però noi vogliamo sapere proprio le vostre bugie bianche, pure se magari qualche volta ci siete cascati, no, quando qualcuno vi ha raccontato una bugia, al 348 7 300 200, perché i protagonisti degli spettinati siete anche voi.

0: lei era la unica e la sola Ornella Vanoni con l'appuntamento. E noi oggi qui agli Spettinati parliamo proprio di bugie. E qualche volta ai primi appuntamenti si dice qualche bugia.
1: Certo Nicole, tante volte capita magari di essere a questo aperitivo, questa prima cena, questo primo appuntamento in cui tante volte si tende a gonfiare un po' magari il successo lavorativo personale, l'interesse e i gusti. Quante volte ti è capitato Nicole? Quali potrebbero essere le bugie bianche dette ad un primo appuntamento?
0: Beh, tipo quando ti dicono ma tu ami la montagna? Ma certo,
1: io amo la montagna, amo
0: fare trekking, amo sciare, so sciare benissimo, quando poi in realtà non... Sì, trekking mi piace farlo, però ecco, magari non so sciare, quindi quella è una piccola bugia bianca, no? Perché poi quando si arriva in montagna devo fare lezioni di sci.
1: Certo. Esatto. Oppure quando magari al primo appuntamento mi viene in mente quando sei lì che dici ti piace, magari gliel'hai proposto tu come cibo, come cosa, non mi piace, sì, però invece lì in quel momento ti tocca dire sì mi piace.
0: Sì, diciamo che è un momento veramente di pura immedesimazione un po' comica su delle esagerazioni che noi tendiamo ad usare per fare colpo.
1: Sì, quando poi per esempio si dicono bugie sulla vita sentimentale passata, per esempio ci sono alcuni dati che dicono appunto c'è chi minimizza il numero di ex, chi nasconde delle storie recenti, chi finge che un'ultima relazione sia finita da molto tempo, sono tutte bugie che diciamo al primo appuntamento forse sarebbe meglio evitare perché ti stai, come dire, presentando il tuo biglietto da visita, quindi il primo appuntamento forse andrebbe fatto con grande sincerità.
0: Anche perché la sincerità ripaga sempre.

0: sera, dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.

0: Lord con Royals, ma qui si parla di bugie. Abbiamo parlato di bugie bianche, bugie al primo appuntamento, grandissime bugie, però capita spesso che quando si va a compilare un curriculum, magari quando uno si è appena laureato, in cui si dicono delle cose un po' così. C'è qualcuno
1: buongiorno
0: in collegamento
1: Spettinati.
0: Buongiorno. Chi è lei? Chi è lei? Con chi parliamo?
1: Sono un giovane laureato che sta cercando lavoro e vi dico subito, sono la persona che state cercando per qualsiasi
0: perché?
1: Cosa. Sono laureato.
0: Sì, noi non cerchiamo nessuno spiego, intanto, però
1: piccolo Angelozzi. Piccolo Angelozzi del mio cuore, te lo spiego. Sono laureato con 110 e lode.
0: In cosa?
1: In realtà è 94. Fatti tuoi. Allora, 94, in realtà è 94, però il 110 rappresenta al meglio il mio potenziale. Parlo inglese, I speak English, spagnolo, io hablo español,
0: sì?
1: E francese. Non me lo ricordo. Inglese l'ho fatto
0: francese.
1: Solo in un... bravissimo. Inglese ve lo spiego, l'ho fatto una volta in vacanza a studio a Malta. Spagnolo seguo due calciatori argentini. Francese una volta sono stato dall'Europa.
0: Ma dove li segui calciatori?
1: Sì, ascolta. Ho 5 anni di esperienza lavorativa, tutti futuri, però ci sono, ve lo garantisco. Sono automunizzato. Guarda, la macchina è di mia madre, però se mi assumete gliela frego. Gliela posso
0: fregare.
1: Ma come?
0: Ma povera tua madre, ma non puoi fare così.
1: Guardi, signor Angelozzi, sono disponibile a trasferte notturni. Signor Angelozzi, io con il cavo LAN faccio tutto. Datemi un cavo LAN. Signor Lolli, se lei ascolta, se mi date un cavo LAN io faccio tutto, no? Senza proprio trasferte, Capodanno, Natale, se serve faccio pure il battesimo dell'amministratore delegato, tutti quanti vi faccio. Il mio più grande pregio, lo vuoi sapere?
0: Qual è? Perché lo voglio sentire.
1: La sincerità. Io non ho,
0: ma no, sì, è uno scherzo. Questo è uno scherzo, dai, non ci posso credere. Questo è uno scherzo.
1: Nicole, non ho mai detto una bugia in vita mia.
0: Mai.
1: Vi mando il curriculum, ve lo sto mandando. Sono nato nel 1988, ho 24 anni, ma 24 anni di esperienza. Ciao Nicole, ciao Spettinati, grazie a tutti.
0: Perché a volte pure per dire bugie ci vuole veramente.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, Saif con Bresh, però noi qui parliamo di bugie. Ti vorrei fare una domanda, Vittorio, ma cosa succederebbe se dicessimo solo la verità?
2: Nicole, succederebbe un gran casino, secondo me, perché se vivessimo in un mondo in cui nessuno può mentire, che si dice sempre al 100% la verità, ecco, il risultato sarebbe disastroso per quanto mi riguarda.
1: Si potrebbe litigare con tutti i parenti, si potrebbe perdere il lavoro, distruggere le proprie amicizie, perché diciamo che dire proprio tutta la verità è difficile.
2: Bisogna, secondo me, ogni tanto mettere dei piccoli filtri, utilizzare delicatezza, perché altrimenti dire sempre quello che si pensa, a mio parere, può diventare una forma di aggressività, cioè bisogna essere un po' più delicati, a volte, perché il filtro tra quello che diciamo e quello che pensiamo a volte deve essere in modalità on, ecco.
1: Sì, perché secondo me ci sta, cioè nel senso, uno deve dire la verità con delicatezza, con attenzione, soprattutto alle persone a cui vogliamo bene, perché è giusto dire la verità, però c'è un momento giusto, quindi magari qualche volta è meglio non dire niente anziché dire una bugia. Però
2: Nicole, in Sicilia attenti. In Sicilia lo dite che la migliore parola è quella che non si dice?
1: Sì.
2: La meglio parola è quella che non si dice,
1: non si dice.
2: È chi daga non si dice, quindi ragazzi, mi raccomando, siate un po' più diplomatici, ecco, a volte una mezza verità, mettiamola così, più che una mezza bugia, una mezza verità serve a proteggere le relazioni e insomma anche il benessere dell'altra persona.
1: Beh, comunque è stato bello ascoltare tutte le vostre bugie bianche, dette un po' per sistemare o per non aggravare una situazione, e noi vi ringraziamo, gli spettinati.

0: Questo era l'ultimo brano della nostra playlist qui per gli spettinati, ma volevo prendere un attimo prima di salutare tutti voi per ringraziare la nostra squadra in regia Marco Lolli. Vai Vittorio.
1: Alla parte tecnica Mauro Tonini e Francesco Napoleoni.
0: Le nostre curatrici Roberta Bellei e Maria Lucia Schito.
1: In redazione Maria Novella Buccelli e regia video Matteo Tarquini.
0: Grazie veramente a tutte le persone che lavorano con noi, ci supportano e supportano ogni giorno, ed è giusto, e grazie soprattutto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono.
1: Grazie.
0: E interagiscono, grazie, con noi ogni giorno. Domani sì, ci sarà una nuova puntata degli Spettinati, come sempre dalle 12 alle 13.30.
1: E poi ritorneremo lunedì fino a venerdì prossimo, e quindi noi vi aspettiamo, ascoltateci, abbracciamoci anche se a distanza.
0: Bene, adesso ci sono le notizie del GR2 prima di Radio 2 Music Room. Continua la giornata di grande musica e divertimento e compagnia di Radio 2. Grazie veramente a tutti, a domani,
1: ciao.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
7: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
5: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
8: Sono le 13:30.
9: Rai GR2.
10: In studio Livia Frittella, buongiorno. La danza fra luna e sole. Al tramonto il satellite oscurerà la stella che ci illumina. L'eclissi visibile in parte anche dall'Italia. Re Bibbia, in corso l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La vita oltre la tragedia. Nella Colombia, devastata dal terremoto, è stata viva delle macerie una donna di 32 anni, ma la conta di morti e dispezie è pesantissima. La preghiera di Papa Leone. Il grande caldo, in attesa dopo Ferragosto di una svolta nel GR Focus sulle città e anziani e fragili, fra problemi anche per fare la spesa e iniziative di solidarietà. E fine allo sport, dopo le medaglie di ieri, Italia alla carica anche oggi agli europei di nuoto di Parigi e a quelli di atletica di Birmingham. Apriamo dunque il nostro giornale con l'arrivo ormai imminente di uno degli spettacoli astronomici più belli.
11: Si è spento il sole nel mio cuore.
12: L'eclissi di sole ha le ore contate. In Italia sarà visibile solo parzialmente a partire dalle 19.30, con il momento di massimo oscuramento previsto per le 20.20. Lo spettacolo migliore sarà nel nord-ovest, soprattutto Liguria, Piemonte e Sardegna, dove la luna coprirà oltre il 90% del disco solare. Ma attenzione, per nessuna ragione andrà osservata ad occhio nudo o con occhiali da sole. Paolo Romano, fisico solare dell'INAF.
13: Osservare un'eclissi è un evento molto bello, ma va fatto con le dovute precauzioni. È necessario utilizzare dispositivi forniti da chi ha organizzato manifestazioni per assistere a questo evento, mai improvvisare lastre fotografiche o schermature da saldatore. Basterebbe un graffietto per rovinare la nostra retina.
12: Nessuna precauzione necessaria invece per lo sciame meteorico notturno.
13: Di solito si pensava che fosse San Lorenzo, adesso invece il 12 agosto il rate è quello di 100 meteore l'ora e quindi abbiamo la possibilità di esprimere i nostri desideri 100 volte ogni sera.
12: Mauro Zanda, GR2.
10: Cronaca: nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre nei pressi della sua casa. La direzione distrettuale antimafia contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Ascoltiamo.
3: Entra a passo svelto nel carcere di Rebibbia Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
14: Intendo dirgli che ci sono due opzioni, o che si avvale della facoltà o che risponde. La scelta sarà devoluta a lui.
3: Nell'ultimo interrogatorio l'ex faccendiere aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, farà altrettanto?
14: Penso di no.
3: Con l'attentato ai danni dell'amico Sigfrido Ranucci, Lavitola per gli inquirenti puntava a lanciare la sua carriera politica per trarne vantaggio. Il sondaggio su di me va integrato, affermava il giornalista nelle chat riportate nell'ordinanza. Tra due anni sei premier, è il momento giusto per andartene, gli scriveva Lavitola dopo lo sfogo del conduttore di Report sulle difficoltà sul lavoro. Ranucci ignaro, manipolato e sedotto dalle lusinghe dell'ex faccendiere per la Jeep, vittima tre volte secondo il suo legale. In un'informativa ai carabinieri ricostruiscono episodi in cui l'imprenditore avrebbe influenzato alcuni servizi di Report. Mai avuto alcuna influenza, dicono dalla redazione. La procura prepara per Gomez Tavares la richiesta di estradizione. Le ultime tracce del factotum di Lavitola, ritenuto il tramite con la banda che ha piazzato l'ordigno, portano in Camerun. Da Rebibbia, Elena Baiocco, GR2.
10: Oggi l'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, in cui furono uccise dai nazifascisti 560 persone. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova, ha detto il presidente Mattarella, che ha poi sottolineato come le guerre siano tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, ha proseguito il capo dello Stato. A ogni generazione appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. All'estero, il terremoto in Colombia. Papa Francesco si è detto profondamente addolorato per le vittime del potente sisma che ha colpito il paese sudamericano e ha assicurato le sue preghiere, stanziati in oltre 100.000 euro per i primi interventi. Cresce intanto il numero dei morti, almeno 250 quelli accertati, ma si stima che possono essere molti di più dal momento che i dispersi sono 4.000 e i feriti migliaia. L'intero paese festeggia il salvataggio di una giovane rimasta 36 ore sotto le macerie a Pereira, la città più colpita.
15: Daniela, cierra los ojos.
16: Chiudi gli occhi, ripetono i pompieri che indossano caschi gialli e divise scure mentre estraggono la 32enne Daniela di notte dalle macerie di un edificio crollato. È rimasta intrappolata un giorno e mezzo sotto i detriti e la vogliono proteggere dalle luci dei fari usati per le operazioni e dai calcinacci che vengono smossi durante il salvataggio. Poi la avvolgono subito in una coperta blu e la caricano su un'ambulanza. Hanno scavato per 7 ore per trarla in salvo e la commozione è grande. Tutto il paese la festeggia. Sempre nella notte è stato trovato vivo e liberato dalle macerie anche un bambino. Bagliori di speranza nelle tenebre della disperazione. Celebra il salvataggio anche il presidente dell'Espria e promette aiuti a chi ha perso tutto. Nel paese arrivano anche i Topos Azteca, gruppo di volontari messicani famoso per l'esperienza nelle operazioni complesse nei sismi più gravi. Dopo che ieri Washington aveva promesso aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia lo stanziamento di 2 milioni di euro per le zone più colpite dal terremoto. Marco Barbonaglia, GR2.
10: In Cina il tifone Dolphin ha investito Pechino e sta oltrepassando il paese. La zona più colpita è il nord-est, 1,5 milioni gli sfollati, 1.300 i voli cancellati, ma nella capitale danni limitati. Torniamo in Italia, il meteo, l'ondata di calore più lunga dell'estate durerà fino a dopo Ferragosto. Ancora 19 le città con il bollino rosso, Firenze e Napoli dal primo del mese, Roma dal 31 luglio. Le alte temperature portano in quota temporali di calore. Allerta gialla della Protezione Civile in aree di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il punto con il luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
17: Persistono le condizioni di onda di calore con temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e Tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
10: Temperature record e negozi chiusi, difficoltà per chi trascorre l'agosto in città, principalmente gli anziani. La rete di volontariato e promozione sociale Hauser in campo per sostenerli.
18: Per chi non guida la macchina, fare la spesa con temperature che in città superano i 40 gradi è un'impresa impossibile, soprattutto durante la settimana di Ferragosto, quando molti alimentari chiudono. In soccorso di anziani e fragili si attivano istituzioni e volontari. L'Auser è aperta per ferie. 1700 sedi sul territorio che sono un rifugio contro il caldo e contro la solitudine, con migliaia di volontari per fare la spesa. Enrico Piron, presidente Auser, come funziona questo servizio che mettete gratuitamente a disposizione?
19: I nostri volontari, in alcuni casi sono ragazzi veramente molto giovani, prendono la bicicletta, vanno a fare la spesa alle persone e portano la spesa alle persone fisicamente. Poi però abbiamo situazioni in cui le persone ci chiamano per essere accompagnate a fare la spesa e sono forse la maggioranza.
18: Il problema con questo caldo è anche l'isolamento sociale.
19: È parlare. Le persone hanno sì bisogno di qualcuno che porti l'acqua, che pesa, accidenti al quarto piano, però il problema è che hanno bisogno di sentirsi dire come stai. Chiedono di fare deviazioni per il centro della città perché sono anni che non lo vedono. Una solitudine che è diventata fisiologica dello sviluppo del nostro paese.
18: Francesca Fornario, GR2.
10: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Gli arrivi e le partenze sono sospesi fino alle 18. Dalle 10 invece è stato riaperto lo scalo di Comiso. I passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Crescono intanto le polemiche per le tariffe dei taxi chieste ai viaggiatori costretti ad atterrare a Palermo e diretti a Catania, fino a 800 euro secondo alcune fonti di informazione. Musica, la leggenda del rock britannico Rod Stewart, 81 anni, ha cancellato le prossime date del suo tour negli Stati Uniti dopo un intervento al cuore. In una nota, un portavoce del cantante ha spiegato che Stewart è stato sottoposto a una procedura di routine per l'applicazione di uno stent coronarico. L'intervento è riuscito con successo e il musicista è già tornato alle normali attività quotidiane. Su indicazione dei medici dovrà però osservare 4 settimane di riposo. Francesca Michelin si esibirà stasera al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana sui Sentieri degli Dei. Il suo tour proseguirà a Trinitapoli, Roseto degli Abruzzi, Piazza Armerina, chiusura a settembre in Sardegna. Suona la chitarra
20: elettrica. Un palcoscenico a 600 metri che dal Sentiero degli Dei si affaccia sul mare di Amalfi. Ad Agerola arriva questa sera Francesca Michelin con il tour Strega Comanda.
21: La strega è proprio la figura che in qualche modo non viene accettata dalla società perché è un po' strana. Di fatto è libera e tante donne che nella storia sono state accusate di stregoneria erano semplicemente delle donne libere e non conformi a quello che è anche lo sguardo maschile.
20: In concerto i brani di 15 anni di carriera e quelli dell'ultimo album Magia Bianca.
21: La magia bianca per me è fare le cose nonostante tutto e nonostante tutti, dando proprio il meglio di sé, portando qualcosa che possa fare del bene agli altri.
20: Sonorità anni 80 per parlare di oggi.
21: Tutto il tour, sia estivo che autunnale, vedrà molto presente l'immaginario fantasy nei trucchi, nei costumi, nelle scenografie e tra l'altro cambieremo sempre o quasi formazione, quindi vi invito ad esserci il più possibile per poter anche respirare un'aria diversa, degli arrangiamenti diversi ad ogni data.
20: Timiso Ara Pinto, GR2.
10: Eccoci allo sport. Europei di atletica Birmingham, l'Italia che dopo i due podi di ieri nei 5.000 femminili, ricordiamo Battocletti splendido oro, Maiori bronzo e rimonta, è in testa al medagliere. Il bottino poteva essere più ricco se Marcel Jacobs, favoritissimo, non si fosse infortunato nella finale dei 100 metri. Le sue parole al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
22: Dispiace soprattutto per come avevo corso la semifinale, mi sentivo veramente non bene, benissimo, facendo un tempo che bastava per vincere, fa parte del gioco, sono cose che io non posso controllare. Ho sentito l'adduttore che ha tirato fortissimo, pure se strisciavo dovevo arrivare in fondo a questa gara, è successo questo, adesso capiremo anche l'entità del danno. Guardo questo momento come un punto difficile in una parte di una stagione che in realtà fino adesso era andata veramente nel migliore dei modi.
23: Senti, dispiacere per te per questo titolo che purtroppo non sei riuscito a difendere, anche per quello della staffetta.
22: Quando qualcosa tira in questo modo è un qualcosa sicuramente di serio, sarà veramente difficile riuscire a recuperare per poter scendere in pista, però mai dire mai. È un momento difficile perché anche in staffetta arriviamo da campione europeo in carica, due pedine che avevano dimostrato di correre forte, non sappiamo se riusciamo a schierarle, questo sarà un grande problema e mi dispiace soprattutto anche per questo.
10: Agli europei di nuoto di Parigi, mattinata di batterie, grande attesa per la serata con 7 azzurri impegnati in altrettante finali.
0: Tanta Italia anche oggi e ancora aspettative azzurre. 7 finali in tutte, a partire dalle 18.30 ci saranno i nostri. Intanto Thomas Ceccon, che ha rinunciato ai 100 farfalla stamane per concentrarsi sui 200 d'orso del pomeriggio, e poi le raniste Benedetta Pilato e Lisa Angiolini attese nei 100. La veterana Silvia Di Pietro nei 50 farfalla si punta su Carlos D'Ambrosio nei 100 stile, in una gara che si annuncia però difficile e velocissima, così come non agevole sarà l'ultimo atto degli 800 per Luca De Tullio e quello dei 400 misti per Giada Alzetta e Anna Pirovano. Gran chiusura con la staffetta veloce femminile. Italia in finale con qualche rischio, ha il penultimo crono. La più veloce nei 50 d'orso, Sara Curtis, lei che è primatista europea, va in semifinale col miglior tempo, il giorno dopo lo storico bronzo nei 100 stile. Tra i medagliati azzurri fin qui, Alberto Razzetti, tornato in acqua dopo l'argento nei 400 misti, ha guadagnato l'accesso alla semifinale dei 100 farfalla. Manuela Collazzo, GR2.
10: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Carlo Boninsegna e Andrea Di Marco. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.

Radio 2 Music Room, estate, ben trovate e ben trovati. Sono le 13:43 minuti 32 secondi. Silvia Boschero con voi fino alle 16 di quest'oggi. Anche oggi con la nostra eminenza Cricia, la meravigliosa Simona Banchi, abbiamo ideato un argomento da trattare assieme, ma ancora non ve lo svelo. Intanto do il ben trovato a Francesco Napoleoni in console, al nostro fantastico one and only Marco Lolli, a Matteo Tarquini che è alla regia della Visual Radio. Se volete potete vederci sul canale 202 del digitale terrestre, e invece chiacchierare con noi come sempre al 3487 300 200. Vi state preparando per vedere queste eclissi che da noi si vedrà solo in parte, che invece gli spagnoli vedranno al 97-98%? O ve ne infischiate, siete di quella zona oscura, no? Degli individui che di fronte a questi segnali della natura dicono, passano oltre, dicono ho ben altro da fare. Fateci sapere tutto quello che combinate in queste veramente veramente calde giornate di agosto. Oggi mercoledì 12 parliamo di premi, cioè, abbiamo tantissimi premiati in questi giorni, ma premiati quelli seri, quelli che faticano e lavorano tutta la vita per ottenere dei risultati importanti nello sport. Abbiamo gli europei di nuoto, abbiamo gli europei di atletica a Birmingham, ho detto bene, Birmingham. Insomma, un sacco di cose belle, ma anche noi vogliamo parlare dei nostri premi. Avremo diritto a un bel premio?

Non siete soli, siete con Radio 2 Music Room Estate. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, oggi parliamo di premi. Ne avete mai ricevuti voi nella vita? Io pochissimi, ma veramente si contano sulle dita di una mano. Siete di quelli che raccoglievano le coppe quando erano bambini? Anche in radio si vincono premi, si vincono microfoni d'oro. La Banchi ne ha vinto uno. Io niente, una cosa te hanno, uno con la De Logo che aveva a che fare insomma con qualcosa di specifico. Però la forma più antica di premio che conosciamo qual è? Torniamo allo sport, perché ovviamente sono i giochi olimpici greci, quindi 700 e passa avanti Cristo. Che cosa si donava, che cosa vinceva il premiato? Vinceva denari? Nein, assolutamente. Sponsorizzazioni? Macchine di lusso? Ori? Vabbè, macchine di lusso al tempo un po' difficile. No, vinceva una corona di olivo selvatico che si chiama Cotinos, quindi insomma si trattava di qualcosa di simbolico, no? Riconoscimento meraviglioso. Chi lo aveva nell'antica Grecia era considerato un grande. D'altronde lo sport, i giochi erano qualcosa di importantissimo nella quotidianità, no, della Grecia, così come filosofeggiare, così come discutere, no? Chi faceva parte di quei convivi intellettuali era un personaggio importante. Era importante chi faceva sport ad alti livelli, chi filosofeggiava e chi andava alla guerra. Questa era un po' la Grecia. Quindi insomma il riconoscimento della corona di olivo selvatico era qualcosa di importante, era un simbolo anche religioso molto importante, perché insomma l'atleta si avvicinava agli dèi, no? Agli dèi del Pantheon greco, quindi diventava quasi l'anello mancante tra l'uomo normale, il mortale, il comune mortale, invece coloro i quali stavano lassù nell'Olimpo e che venivano continuamente evocati dai greci antichi. Però ritroviamo testimonianze anche di altri tipi di ricompense, no? Di fronte a premi, per meriti militari, per meriti amministrativi anche, attenzione, nella Mesopotamia, pensate, nell'Egitto, se voi eravate dei bravi amministratori vi davano dei premi. Non sappiamo bene cosa, ma sicuramente avranno apprezzato gli amministrativi del tempo. Pubblica amministrazione mesopotamica o egizia. Va bene, va bene. Intanto cominciate a ragionare, no? Sui premi che avete ricevuto magari da bambini oppure da grandi, oppure sui premi che voi insomma vorreste vincere perché ve lo meritate. Magari inventatevelo un premio tutto quanto per voi. Dopo ne parliamo per bene. Intanto Marlene Kruntz e

così Marlene Kunz ormai 30 anni fa, pensate, era il 1996, quando usciva Il Vile, Sono in giro di nuovo, non con questa canzone ma in generale con quel disco che usciva 30 anni fa. Non c'è Skin come invece c'era allora nella canzone che scrivo per te, ma loro sono sempre sul palco che continuano a girare. Il tour dei 30 anni del Vile è partito oramai insomma questa primavera, quindi sono un po', è un po' di tempo che sono in giro, ma fanno sempre un sacco di gente perché l'effetto nostalgia anche sugli anni 90 oramai funziona tantissimo. Ci sono tantissimi ragazzi che quegli anni 90 lì, il cuore degli anni 90, non l'hanno mai vissuto. Erano anni dove c'era, in cui c'era tantissima musica alternativa, c'erano anche gli Scancananzi, di un pezzo molto importante che evidentemente era piaciuto molto ai Marlene Kunz, che poi qualche anno dopo hanno ripescato Skin per questa collaborazione che abbiamo ascoltato. Fu un album importante Il Vile perché è considerato un disco pilastro un po', no? Della musica italiana di quegli anni, molto vivi, molto alternativi. Marlene Kunz, quando hanno rilasciato le interviste su questo, su questa rievocazione, diciamo così, 30 anni dopo di quel disco, hanno detto: eravamo degli alieni. Beh, insomma, sì, è vero, erano diversi da tanti altri, però c'era tanta gente come loro che faceva tanto bel rock in quegli anni 90 e c'era tanto spazio sia nei festival sia nei locali di media portata per questo tipo di musica, sia nelle radio alternative che in Radio Rai, perché insomma i Marlene Kunz hanno fatto tantissime cose anche qua. Radio Rai è sempre stata all'avanguardia per intercettare la nuova musica e quindi continuiamo a far così. Hanno vinto qualcosa i Marlene? Beh, hanno vinto un pubblico incredibile che continua a stargli dietro dopo tantissimi anni, però noi al 3487 300 200 qua su Radio 2 vogliamo sapere un po' voi che cosa avreste voluto vincere, anzi voglio dire che cosa magari avete vinto. Se oggi potreste ricevere una coppa, che cosa ci sarebbe scritto sopra? Fatecelo sapere.

0: L'eroina del funk, anche, anzi the queen of funk, la regina del funk, Shaq Khan, la ricordiamo in un sacco di pezzi fantastici. Qua era con Snoop Dogg, quel ragazzaccio di Snoop Dogg che ultimamente avete visto ha seguito anche la squadra americana nelle varie competizioni, a proposito, no, di vittorie, di competizioni eccetera. Boogies in my soul, che cosa ha vinto Shaq Khan nel corso della sua vita? Una marea di premi, soprattutto una marea di Grammy Awards. La cosa buona dei Grammy Awards è che sono dei premi super prestigiosi, ovviamente americani, che sono assegnati in base alla qualità artistica, non tanto a quante copie si è venduto, anche se spesso purtroppo le cose fanno pandan. Arrivano messaggi su come vorreste essere premiati, cosa nascondete magari che non è ufficializzato ancora ma per il quale vorreste assolutamente un premio, una coppa, qualcosa. Mandateceli 348 7300 200.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.

Sembrava amore, ma era un calesse. Ve lo ricordate quel film fantastico? Cari ascoltatori di Radio 2 Music Room Estate, Silvia Boscaro con voi. Cara Silvia, un premio che vorrei tanto vincere è quello della santa pazienza. Questa è una frase che dice anche sempre l'Antonietta, la mia mamma. La mia santa pazienza. Allora, spesso dico che dovremmo avere in tasca il manuale di psicologia per cercare di capire, e nemmeno servirebbe, perché tante sono le sfumature della vita di oggi, che è davvero molto difficile. Spesso capire le persone e le situazioni lo è, bello, anche interessante, però è certo, caro mio, hai ragione, il manuale di psicologia poi tra l'altro non è per tirare l'acqua al mio mulino, alla mia altra vita, però non basta nemmeno quello, perché noi le cose le sappiamo, magari, no? Le sappiamo benissimo, quindi rivederle scritte sul manuale di psicologia ci aiuta, ma fino a un certo punto. L'importante è che scatti qualcosa, no, dentro il nostro cervello. Comunque sì, ti diamo il premio della santa pazienza. Radio 2 assegna a Gennaro il premio della santa pazienza, quindi sei premiato, ok? Ciao, scrive Chiara da Opera. Quando ero ragazzina ho vinto un blocchetto di buoni per un litro di latte. Vabbè, meglio di niente, cioè, voglio dire, sono cose che comunque fanno comodo. Infatti lei, la Chiara, dice: mi pareva un premione perché a me il latte piaceva e piace molto ancora. Ve la ricordate quella pubblicità? Bevete più latte? Il latte fa bene? Vabbè, ce ne sono diversi, però li vogliamo sentire anche con la vostra voce, voice, al 3487 300 200. Massimo: per me non è interessante vincere. Ecco, è arrivato quello bravo che non vuole vincere. È interessante arrivare e continuare a fare le cose che si ama di fare. Sì, lo so, dai, però oggi giochiamo così, giochiamo a vincere ogni tanto. Però il nostro ascoltatore ha tutta la sua filosofia, dice: i riconoscimenti sono come un lancio di dadi. Un attimo in cui chi ha il potere e la possibilità di darti il premio te lo consegna, sei guardato, lo guardi, eccetera. Però in compenso Massimo è meraviglioso perché mi chiede altri pipponi musicali, come li definisco io. Guarda, ne avrai a iosa quest'oggi, perché c'è una scaletta piena di pezzi fantastici. Avremo anche Ramones oggi, non dico altro. Questi intanto sono The Walters, I Love You So.

0: Lei si chiama Charlotte Emma Hutchinson, in realtà Charlie XCX, ed è una oscura cantante britannica che viene da Cambridge. Oscura nel senso che è molto, molto scura di capelli, di volto, di vestiti, e invece lattea di aspetto, di pelle, ed è veramente un personaggio in ascesa. Stava anche insieme a un singolo insieme a Iggy Azalea, ve la ricordate? Tutte queste fanciulle, niente male, del pop contemporaneo. Nel frattempo vedo che i nostri ascoltatori sono assetati di premi, perché insomma ci sono delle qualità anche un po' difficili da capire, da codificare, e quindi non esistono dei premi per, ad esempio, la bontà. O meglio, ci sono, ma solo quando compi l'atto buono, ma in generale, che so io, un premio per la tua educazione non esiste. La nostra ascoltatrice Anna lo vorrebbe, dice: io vorrei vincere un premio per la mia estrema educazione, che di questi tempi non è facile mantenere salda.
1: Ciao Silvia, sono Massimo di Stella.
0: Ciao Massimo.
1: Io ho tre figli, ormai sono grandicelli, e mi piacerebbe ricevere come regalo una targa al miglior papà più presente
2: Bellino.
1: Nella loro vita. Mi piacerebbe riceverla.
0: Ma perché?
1: Grazie.
0: Loro,
1: ciao,
0: non,
1: a tutti.
0: Loro non ti premiano. Buona estate anche a te. Non ti premiano ogni giorno, però bellina è la targa al miglior papà che c'è. Chi è il papà più bravo del mondo? Eccolo qua, il nostro ascoltatore. Va bene, perché no? Perché no? Il padre e la madre migliore. Esistono cose tipo il Civil Courage Prize, che è stato pensato, complicatissimo, per persone che si oppongono a discapito di se stesse, no? Cioè rischiando moltissimo alle ingiustizie, soprattutto nei regimi autoritari, che è una cosa assurda. Cioè, poverini, gli danno un premio per essersi esposti anche fisicamente, no? Non solamente moralmente. E il criterio è quello che dicevamo prima: non è il talento, ma il carattere, quindi integrità, coraggio, pagare un prezzo. Ma perché non li diamo prima questi premi? Prima di dover pagare un prezzo? Perché non troviamo veramente chi è integro tra i nostri ascoltatori? 3487 300 200, vi premiamo noi oggi, ve lo diamo noi oggi il premio. Chi è che si è messo in testa di fare canzoni rumorose senza saper suonare uno strumento, che durassero pochissimo, un minuto e mezzo, due, e che andava tutto contrario a quello che funzionava nelle radio del tempo? I Ramones. Quindi ora io do un premio ai più folli, i Ramones.

0: Delirio! Il prof di nuovo emerge quando arrivano miti del genere del mondo del punk. Ramones, Blitzkrieg Bop, pezzo che mi dice Melis, forse me l'avevi già detto Fabio in console, che fu scritto, pensate, c'è un pezzo che fu scritto da Springsteen per i Ramones ed è un pezzo famosissimo di Springsteen, che era Springsteen, oggi non so parlare, che era Hungry Hearts. Pensate un po' che cosa pazzesca, cosa diavolo c'entravano i Ramones con Hungry Hearts. Infatti poi alla fine l'ha fatto Springsteen stesso, perché John Landau, produttore, gli ha detto: ma che si metto, ma glielo vuoi dare in mano a questi disgraziati? Ma a proposito di disgraziati, abbiamo la più disgraziata, eccomi, di tutte. Ciao, come stai Banchi?
1: Ciao, sto molto bene.
0: Bene, sei molto bella, molto bionda.
1: Sai cosa mi sta succedendo? Che in questi giorni che sto facendo la ricerca dei tesori nascosti sul RaiPlay, il mio algoritmo di RaiPlay
0: continua a darti delle cose assurde.
1: Ma mi sta dando delle perlone, delle perle, delle perlone.
0: Che perlona ti metti oggi
1: Guarda,
0: addosso?
1: Oggi te ne cito tre così veloce.
0: Vai.
1: Vabbè, il film di Guadagnino del 24 Challenger, che tu dici, vabbè
0: ci sta, no?
1: Ci sta, ma sta su RaiPlay, gratuito.
0: Sta già su RaiPlay, incredibile.
1: Poi, sei pezzi facili, un viaggio divertente nel mondo di Mattia Torre con la regia di Paolo Sorrentino. Dopo ne parliamo, e ti ho detto tutto.
0: Va bene, ok, poi
1: ma
0: ne parliamo.
1: Ma la perlona incredibile. Se io ti dico, questa storia si svolge in Inghilterra, ma l'anno prossimo, che ti viene in mente?
0: Niente.
1: Sicuro gli ascoltatori se lo ricordano.
0: Ascoltatori, questa storia si svolge in Inghilterra, ma l'anno prossimo. 3487 300 200, chi vince?
1: Erano i titoli.
0: Non lo dire. Diciamolo dopo.
1: Intanto ti parlo di miniserie del 1972.
0: Ok.
1: Girata metà in pellicola, cioè gli esterni in pellicola cinematografica e gli interni in RVM.
0: Gli interni in pelle.
1: Poi le automobili di scena avevano targa inglese ma lo sterzo a sinistra, perché
0: quindi era una pescionata, come si dice a Roma.
1: Vabbè, ti sto parlando del 1972.
0: Ho capito, ma un pochino di, insomma, attenzione.
1: È una cosa incredibile. Si svolge in un futuro prossimo in cui una squadra di scienziati riceve un segnale dalla galassia lontana.
0: Bip, bip, bip.
1: Che contiene le istruzioni per costruire un super mega calcolatore.
0: Wow!
1: Chiaramente la politica e i militari lo vogliono.
0: Se ne appropriano.
1: Vorrebbero appropriarsene, ma gli scienziati invece, come il dottor Fleming e la sua assistente Judy Adamson, vogliono ovviamente studiarne per la scienza. Quindi è una serie che affronta temi attuali, universali, ricerca della conoscenza, il rapporto tra scienza e potere. E quindi
0: dillo. L'hanno scritto. Niente, sono dei caproni, guarda, non hanno indovinato.
1: Mamma, che io sono avvilita.
0: No, veramente, anche perché
1: voglio dire,
0: il nostro pubblico.
1: Il target del nostro pubblico.
0: Santo cielo, pensavo.
1: Lolli lo sa sicuramente.
0: Lolli lo sa sicuramente.
1: Sto parlando di A come Andromeda. Luigi Vannucchi, Paola Pitagora e un Tino Carraro, cioè tutti attori che venivano poi dal teatro.
0: Bellissimo, tocca ripetere.
1: Stasera tutta la guardi.
0: Ok, e su Guadagnino parliamo. Non mi dici niente?
1: Ma su Guadagnino ti posso dire che è ambientato nel mondo del tennis professionistico. Questo film ha delle riprese pazzesche, c'è una ripresa con una telecamera sotto la pallina che ribalza, che consiglio a tutti di vederlo solo per questo. Zendaya, l'attrice del momento, prodigio del tennis, ha un infortunio e quindi diventa l'allenatrice di suo marito. E gli fa fare dei tornei un po' minori, di seconda fascia, ma quando lui dovrà affrontare il suo ex migliore amico, nonché vecchio amore.
0: Di Zendaya? No, o se no non vogliamo dire niente. Scusa, che succederà?
1: Bravo, Lolli mi ricorda Josh.
0: Quanto
1: Josh
0: ne
1: O'Connor, l'attore. Beh, perché piaciucchia, diciamo.
0: È un bel ragazzo.
1: È un bellissimo ragazzo. Questa metafora sportiva di questo triangolo, io lo consiglio, è un gran bel film.
0: Va bene, poi con il tennis siamo in pieno periodo ossessione tennis.
1: Siamo alla moda.
0: In tutto il mondo, quindi
1: è
0: perfetto.
1: Moda.
0: Grazie, meravigliosa Banchi.
1: Prego, a dopo.
0: Ci sentiamo dopo, sempre con meravigliose avventure.

Cattive abitudini ci accompagna durante questa estate del Music Room insieme a Silvia Boschero, insieme a tutti quanti i vostri messaggi. Beh, vedo che insomma di coppe ne state vincendo, o almeno ne vorreste vincere. La domanda insomma era quella: se poteste ricevere una coppa, che cosa ci sarebbe scritto sopra? E un ascoltatore dice: campione europeo di rimandare tutto a domani. Beh, anche quella è un'arte che effettivamente è anche faticosa da sostenere, quindi ci sta il premio. Oppure alla migliore sopravvissuta alla chat delle mamme della scuola per un anno intero dentro una chat delle mamme ti mette a dura prova, niente, cioè non hai niente da temere. Ad esempio sei forte come Nadia Batocletti, che è la nostra più grande atleta secondo me attualmente della squadra, delle medagliate italiane della squadra di atletica leggera. Ieri la mezzofondista italiana, l'avete visto, no? Ha vinto l'ennesima medaglia d'oro nei 5000, e poi la vedi correre, dici ma non sta soffrendo per niente, le altre sono morte. Abbiamo anche avuto un terzo posto, quindi è stato veramente un europeo, cioè una finale dei 5000 bellissimi. Abbiamo avuto il bronzo della Maiori. Qua se parliamo di coppe ultimamente negli sport che non sono quelli super eclatanti come è il calcio, dove non girano tutti quei soldi come nel calcio, noi siamo veramente fantastici. Vogliamo parlare dei tuffi, di quante medaglie abbiamo preso nei tuffi con la Chiara Pellecani e con tutti gli altri ragazzi della squadra di tuffi? Cioè una roba che uno dice dai, ma non è possibile, siamo lì in cima come Italia, in cima al mondo. Vogliamo parlare di Leonardo Fabbri, simpaticissimo fiorentino se non sbaglio, che ha vinto l'oro nel peso, che è il numero uno in assoluto in tutto il mondo. Vogliamo parlare di quello che sta succedendo nel nuoto in questi giorni degli europei. Sara Curtis, giovanissima, che arriva terza sui 100. Oddio, no, non mi fate parlare di nuoto, sennò poi impazzisco. Lì sono medaglie proprio che pesano tanto, non sono d'oro, e anche quelle sono placcate, però c'è la gloria eterna per questi ragazzi meravigliosi. Continuate a dire i vostri talenti, quelli per cui avreste bisogno di una bella coppa, di una bella medaglia. Intanto arrivano loro, Coldplay. Già mi state chiedendo, ma come mai ancora non si vede l'Italia nel tour dei Coldplay del 2027? Dice di sì, quindi non vi preoccupate, entro la fine del 2026 ci dovrebbe essere l'annuncio della data o delle date dei Coldplay. L'appuntamento dovrebbe essere tra novembre e dicembre, quindi preparatevi, perché ogni volta per riuscire a trovare i biglietti dei concerti bisogna stare lì come delle faine, dei gufi.

Eccoci qua alle 14.33, Boscarò con voi, Music Room, estate, la nostra dito nella piaga, Businessman, lei di coppe ne ha vinte, oggi parliamo di premi, lei sicuramente insomma si porta a casa l'amore di migliaia di persone, è fortissima, ha creato uno stile tutto suo, molto divertente, molto sintetico, molto acuto soprattutto, e un sacco di ragazze si identificano con lei, e non solo, ma voi, se oggi voleste e poteste ricevere una coppa, che cosa ci sarebbe scritto sopra? È bello perché oggi è un po' un volersi bene reciprocamente in questi giorni di calura, no? Ci diamo delle pacche sulle spalle, ci premiamo a vicenda con i nostri ascoltatori. La Maria Grazia da Genova, ad esempio, si merita, lo dice lei, mi merito la coppa per la volontà che ho nel trovare soluzioni ogni giorno, il famoso problem solving. Sempre al 3487-300-200, campionessa assoluta di non ho niente da mettermi davanti a un armadio pieno, la Piera. Beh, quello è un grande classico, però è vero, dai, non abbiamo mai niente da quel vestituccio giusto per il momento giusto, per questo caldo, però nello stesso tempo non proprio sbracciato, non si trova mai. Hai ragione, Piera, sono d'accordo con te. Vai, sei campionessa di questa arte qua. Oppure un ascoltatore maschio che non si firma, coppa per aver imparato a stare bene anche da solo. Wow, ok. Beh, lì anche bisogna imparare, bisogna allenarsi un pochino, no? A stare da soli innanzitutto e poi soprattutto bene. Ah, poi ci sono le coppe. Ah, bella, questo è un altro filone molto importante. Coppa per aver perso 20 kg. Ah no, puntini puntini di persone inutili nella mia vita. Come quando si dice sfrondare, tagliare i rami secchi, quella storia lì. Bravo, hai vinto anche te, Carlo. 3487-300-200 con la voce, diteci che coppa vi dareste. Intanto vi faccio ascoltare gli Ex Ambassadors e questa si intitola Renegades.

0: Fate molto ridere, cari ascoltatori di Radio 2. Michele da Macerata che ci dice: carico il mio cellulare una volta ogni 4 giorni, vale come medaglia? Certo che vale, sei unico in Italia, al mondo probabilmente. E quando lo scarichi è per colpa dei messaggi che mandi a Radio 2, perché altrimenti non lo utilizzeresti mai. Qualcun altro invece mi chiede se esistono dei premi per, visto che li abbiamo nominati, i nostri fantastici atleti della squadra azzurra, sia di nuoto che di tuffi che di atletica, in questi giorni bellissimi di vittorie, di cose, di gare fantastiche. Sì, esistono, ovviamente sono quelli del nuoto, non sono ancora riuscita a trovarli, ma pare che siano molto più contenuti. Mentre per quanto riguarda gli europei di atletica, è tornata quella che chiamano la Gold Crown, la corona d'oro, e ci sono premi per 500.000 euro. Quindi a Birmingham saranno assegnati, sono già stati assegnati probabilmente, 10 bonus da 50.000 euro alle migliori prestazioni, quindi solo in 10, che non va bene però, scusatemi, perché magari vincono in più di 10, o no, forse no, stiamo parlando solo degli italiani, quindi va bene. Direte, beh, non male, insomma, uno vince un 5.000 come è successo per la Batocletti e si porta a casa 50.000 euro, però se ci pensate sono abbastanza isolati. Poi i premi importanti per quanto riguarda gli atleti di atletica leggera arrivano dalle loro, più che dalle federazioni, dai loro circoli, tipo ad esempio gareggi per le Fiamme Gialle eccetera, questi organizzano anche loro dei premi per i loro atleti, però è comunque, sono sport comunque infinitamente meno remunerativi dello sport famoso, quello che ci contraddistingue in tutto il mondo e per il quale sono quanti anni che non andiamo ai mondiali, ma non voglio fare queste brutte polemiche che non me ne frega niente in realtà, anche perché pazienza. Pensate che in realtà poi non ce ne dovrebbe fregare nulla, no, del premio di denaro, in fin dei conti, dicevamo all'inizio della trasmissione, nell'antica Grecia si regalava semplicemente la corona, il cotinos, la corona di olivo selvatico, e poi magari quando tornavi nella tua città, nel tuo paese, ti restituivano tutti gli onori e magari anche dei denari. Però bisognerebbe farlo per la gloria, ma non lo so. Pensate che dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo, i due indonesiani, che non mi ricordo come si chiamavano, che però hanno vinto medaglia d'oro nel badminton, ricevettero nell'ordine 5 mucche, una nuova casa, che cavolo, non è niente male, e soprattutto un ristorante di polpette a testa. Cioè, loro avevano già la vita per i prossimi 50 anni. Stai a casa con una bella mucca e quando puoi vai a fare il cameriere nel tuo ristorante di polpette.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.

Beh, direi delirio per la seconda volta, perché alle 14.48 arrivano su Radio 2 The Devo, i Devo con la loro mitica Whip It. Loro sono stati una delle band più geniali degli anni 70-80 di tutto il panorama rock americano e non solo. Loro erano dei pazzi scriteriati, anche esteticamente li riconoscete perché erano vestiti con delle tute di plastica, la maggior parte delle volte arancioni, e avevano questo vaso al contrario in testa a mo' di cappello. Venivano da Akron, ecco, nell'Ohio. L'Ohio, il famoso paese su cui di solito le elezioni americane si incastrano, nel senso che dipende sempre da quello che votano in Ohio. Erano due fratelli, sono due fratelli e un altro tizio, e la cosa bellissima, perché si chiamano Devo, scritto Devo, perché derivano dalla parola inglese devolution, che poi solo recentemente è stata, come dire, rivalutata e utilizzata anche nella nostra società, la devoluzione. Ma nel loro caso avevano scelto questa parola per descrivere come, secondo loro, secondo la loro teoria, l'umanità non si stia evolvendo, non si stava evolvendo negli anni 70, né tantomeno adesso, anzi stava regredendo e perdendo completamente il senno. Se ci pensate, sono stati veramente profetici. Se pensiamo ad oggi, anno di grazia 2026, e ai Devo che negli anni 70 dicevano: ragazzi, attenzione, non ci stiamo evolvendo, stiamo tornando indietro, qua c'è una follia incredibile. Poi ovviamente loro erano super ironici e cantavano il conformismo, il materialismo, in questo loro cortocircuito sonoro molto molto molto tagliente, e quindi per noi, fissati per una musica un pochino alternativa, i Devo sono stati veramente una band epica.

scivola Levante con la sua Malia alle 14.53, il music room dell'estate con Silvia Boschero è alla ricerca delle vostre coppe personali, ovvero voi stessi che decidete di darvi un premio, perché è giusto così. Allora al 3487 300 200 ne arrivano tanti, come ad esempio anche oggi, come da 36 anni a questa parte, dice Paolo: merito la coppa con su scritto miglior marito del mondo. Bene Paolo, ora però vogliamo sentire l'altra parte del cielo, ovvero tua moglie, perché ok darsi le coppe da soli, darsi la mano, darsi una botticella sulla spalla come a dire dai sei forte, però quando proprio il marito significa vabbè, facci sapere nel caso, no, magari tua moglie ha qualcosa da dire a riguardo. È mia, la coppa è mia, mi scrive Monica, ho imparato a dire di no. Bravi, le coppe sono importanti, continuo a cercare insieme alla Banchi quali sono i modi per premiare gli atleti in giro per il mondo. Pensate questa: il governo di Manila, Filippine, ricompensa l'oro di Iulo, oro nel corpo libero, ha ricompensato questo oro, non so in quale gara, con, beh, già del denaro, 350.000 franchi, che è tanto. In più delle facilities, per così dire. Che cosa gli ha dato il governo? Il governo, gli ha dato un set di fari per auto. Un set di fari per auto. E fendinebbia. Evidentemente nelle Filippine è molto importante. L'accessorio nella macchina è molto importante. Anche noi, no, abbiamo cura della nostra macchina. Un po' un proseguo della nostra esistenza. Alcuni, io non so nemmeno, come funziona. Poi gli ha regalato, gli ha donato in cambio della sua vittoria fotografie di matrimonio gratuite, chissà, forse era già sposato, tagli di capelli, che anche quello è molto importante. Questo ti dà proprio la cifra della cultura, no, del paese. Evidentemente queste sono cose che alle Filippine sono importanti. Come ci si taglia i capelli, le foto del matrimonio, la macchina con tutti gli accessori giusti, mobili e attenzione, cibo gratis per tutta la vita. Cibo gratis per tutta la vita, ma è una cosa bellissima. Ma cibo di qualità, spero. Non cibo spazzatura. Un po' come il gratta e vinci, no? Che vinci per tutta la vita, in vacanza tutta la vita. Beato te.

Ragazzi, sto leggendo i premi più assurdi che danno, distribuiscono in giro per il mondo e veramente, veramente mi escono gli occhi fuori dalle orbite. Sareste contenti, come sempre il solito ginnasta filippino Carlos Hulo, di ricevere dopo due ori a Parigi nel 2024, quindi stiamo parlando di una cosa molto importante di rilievo internazionale, in cambio da sempre dal suo governo ha ricevuto una colonoscopia gratuita a compimento dei 45 anni. Cioè, va bene tutto, la prevenzione è importante, però qui c'è un atleta che sta festeggiando e lui riceve una colonoscopia gratuita. Comunque, insomma, ci sono un sacco di premi assurdi, non solamente per i vincitori olimpici, diciamo, di luoghi stravaganti, ma ci sono premi come l'Ig Nobel, dopo ne parliamo, ma ne abbiamo parlato tante volte, insomma, i premi letterari però ignobili, non nobili, non Nobel. Poi ci sono i Diagram Prize, che sono assegnati da una rivista inglese, The Bookseller, molto importante. Questo è divertente perché premia il libro con il titolo più assurdo e quindi ci vincono libri con titoli che, vabbè, ve li traduco in italiano, La storia transculturale della padella, oppure Gestire i problemi di salute del vostro yak. Non sono solo titoli, sono anche contenuti effettivamente che sono abbastanza assurdi. Pensate che in Liguria c'è un paesino badalucco, ditemi se è ancora così, però abbiamo trovato che praticamente viene assegnata questo premio, la stella di Badalucco, che è questa onorificenza che danno a chi si distingue per un'azione comica, però involontariamente comica o assurda, cioè uno che fa una cosa involontariamente terrificante che però fa ridere molto, rompe un po' la monotonia del posto, e allora gli assegnano questo premio. Mi viene in mente quell'altro premio un po', come dire, risate a denti stretti, come ci sarebbe scritto nella settimana enigmistica, quindi un pochino noir, un pochino scuro, che sono i Darwin Awards. Sapete, no, da Darwin eccetera, e l'evoluzionismo, qua in questo caso si dà il premio a chi ha interrotto l'evoluzione umana in maniera, come dire, involontaria e anticipata. Praticamente danno un premio per le morti accidentali. Sì, capisco che è un po' nera come cosa, però succede davvero, e addirittura ci hanno fatto su un film che è molto divertente, se volete andarla a vedere, ormai c'è una ventina d'anni, si chiama The Darwin Awards, suicidi accidentali per menti poco evolute. Insomma, come a dire che Darwin ha parlato di evoluzionismo, però qualcuno questo evoluzionismo l'ha intercettato e a un certo punto ha fatto qualcosa che interrompe questa teoria così importante. Radio 2 Music Room, estate, 3487 300 200, diteci la vostra.

LDN Music Room estate. Tanti ascoltatori ci dicono che rivogliono la Coppa Rimetti, a proposito di premi assurdi, che da un paio di edizioni non c'è più. Beh, problemi insomma anche con diritti, YouTube, sapete che oramai è complicatissimo aggirarsi in questi meandri. Peccato, perché era un premio veramente fantastico, quello dato alla canzone più, come dire, più strana, ecco, chiamiamola così, la Coppa Rimetti. Oppure esisteva, non so se qualcuno di voi si ricorderà, il Bidone d'Oro, che invece era un premio sempre satirico di Catersport su Rai Radio 2. Insomma, questi premi qua ci piacciono moltissimo, ma ci piacciono soprattutto i vostri dei premi. Prima ha scritto un marito che ha detto che si meritava la coppa per miglior marito del mondo. Io ho messo in discussione questo momento di grande autoesaltazione, ho detto: sì, ma che cosa ne pensa tua moglie? Ha scritto Cristiana: ciao, sono Cristiana, la moglie di Paolo, confermo di aver sposato l'uomo che ho fatto diventare il marito migliore del mondo. Ecco, così vi voglio.

0: coppette di gelato, quelle dei genetliaci. Soltanto la coppa che mi darei è quella per ascoltare la radio prima di aprire gli occhi, accendere la luce.
1: Si sente male il nostro ascoltatore, un po' sì e un po' no.
0: Finimento radio, delle varie radio, e anche voi di SBSB, e ieri ho scoperto esserci in redazione un'altra SB.
1: SB significa, aspetta, ho capito, no, perché saltavi un po', caro ascoltatore, però grazie per aver detto che insomma ascolti la radio e sei un praticante di radio prima e dopo del momento insomma di esserti assopito a letto. SB sarebbero le nostre iniziali, Silvia Boscaro e anche Simona Banchi. Beh, potrebbe essere una trasmissione, sì. Sibabo, qualcosa del genere. Comunque, cari ascoltatori, abbiamo sentito Maria Antonietta e Colombre, era senza vestiti, e i prossimi sono invece nel mondo stavo per dire dorato, ma invece anche un po' oscuro dell'hip hop americano di un po' di tempo fa. Dr. Dre, il maestro dell'old school hip hop, e il suo figlioccio Eminem, questa era Forgot About Dre su Radio 2.

Che vocina, che vocina meravigliosa su cui io sono entrata. Marco Lolli, perdonami, oramai anche Cervelli mi dicono che lo fa, perché sono queste canzoni stupende, per l'amor del cielo, poi Angelina Mango ha questa voce meravigliosa, che pretendono di concludere, no? Un tempo, ti ricordi Lolli quando c'era lo sfumone alla fine delle canzoni, che le canzoni man mano no, sfumavano, ormai niente, ormai gli artisti con una frase magari importantissima, quella chiave di tutta quanta la canzone, arrivano fino all'ultimo secondo e lo speaker di turno ci casca, ragazzi, nonostante l'abbia già sentita un milione di miliardi di volte. Allora, stiamo sempre scherzando e ridendo con la nostra Banchi e anche con i nostri ascoltatori rispetto ai premi che ci vogliamo autoassegnare in qualche modo e ai premi assurdi. Ci sono i famosi Razzie Awards, ve li ricordate, l'avrete già sentito parlare di questi premi che vengono dati negli Stati Uniti agli attori che hanno fatto delle performance brutte, terrificanti. La cosa bella è che gli americani sono furbi e allora non è che si rifiutano oppure se la prendono, no? Se vincono uno di questi premi negativi all'attore peggiore dell'anno, ci vanno e fanno anche dei mega show, tipo come è successo a Sandra Bullock. Si ha fatto questa cosa pazzesca oramai diverso tempo fa, ha vinto il Razzie Award per peggiore attrice per una commedia che si chiamava A proposito di Stevie. Qualcuno l'ha vista? Io no. Ovviamente si è presentata alla cerimonia tutta bella, stupenda, felicissima, eccetera, distribuendo DVD ai giudici e dicendo: no, guardatelo meglio questo film, perché forse c'è qualcosa da rivedere. La sera successiva, ben conscia, la Bullock o la Bullock ha vinto l'Oscar come migliore attrice per un altro film che si chiamava The Blind Side. E quindi ha vinto nello stesso weekend due premi un po' diversi, è stata l'unica al mondo.

rock di grande respiro, gli Snow Patrol, che sono una delle super band del rock alternativo inglese. In realtà loro sono scozzesi e nascono a metà degli anni 90, quando c'era un sacco di musica che andava fortissima, il solito grunge, i soliti mega gruppi giganteschi, il metallo e via discorrendo, che fumigava, come diceva Rupert. E poi arrivano loro, un pochino più intimi, un pochino più sottotono, ma nel senso migliore del termine, meno animali da palco. Eppure gli Snow Patrol sono una di quelle band che, partendo da un sostrato molto indie, quindi molto indipendente, facendo le cose da soli con etichette indipendenti, piano piano hanno avuto la meglio, sono diventati famosissimi, hanno avuto un successo planetario negli anni 2000 con dei singoloni pazzeschi. Forse qualcuno di voi si ricorderà Chasing Cars, pezzo bellissimo, oppure Signal Fire, che poi è finito anche dentro la colonna sonora di Spider-Man numero 3. Allora, Sbanchi, io oggi guardo Spider-Man 1, domani Spider-Man 2, dopodomani Spider-Man 3 e mi avvicino verso appunto l'appuntamento con il cinema di Spider-Man 4, ok? Che cos'è ora? Carol G. Manu, ciao!

0: sempre, sempre amamos Manu Chao, anche in compagnia di altri. Che cos'è questo rumore che sento sotto? Ah, è un ascoltatore che stava mandando un messaggio. Ah, sì, sì, ti rispondo in diretta, caro ascoltatore Fabrizio. Doveva venire allo spettacolo su Battiato che sto portando in giro per i teatri e per le arene e si è dimenticato. Quindi si è autoaccusato di, insomma, un errore. GR2, torniamo subito dopo.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Continuano i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna con emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo fino alle 16 di domani 13 agosto. Dall'8 all'11 agosto sono stati cancellati circa 700 voli, 250 sono stati riprogrammati e dirottati su Comiso, Palermo e Trapani. Danni stimati fra i 12 e i 24 milioni di euro. Polemiche per le tariffe dei taxi chieste ai viaggiatori costretti ad atterrare nel capoluogo e diretti a Catania, fino a 800 euro secondo alcune fonti di informazione. È in corso dalle 12 nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter La Vitola. L'accusa nei suoi confronti è essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto in ottobre. Giallo a Cisterna di Latina, nel terreno di un'azienda agricola, trovati morti ieri sera vicino alla loro auto due anziani coniugi. La vettura con la quale erano arrivati fin lì è stata lasciata con sportelli e bagagliaio aperti.
4: A lanciare l'allarme era stato il figlio, dopo che per l'intera giornata non era riuscito a mettersi in contatto con la coppia residente a Latina. Stretto il riserbo per un caso che lascia aperte tutte le ipotesi, dal doppio suicidio al malore, all'intervento di terzi. Gli specialisti della scientifica hanno eseguito i rilievi che potranno aiutare a ricostruire le ultime ore di vita dei due anziani, lui di 89 anni, lei di poco più giovane. Sono stati presi in esame le condizioni dell'automobile, la posizione dei corpi e tutti i dettagli in grado di gettare luce sulla dinamica dei fatti, in particolare sulla successione temporale dei due decessi. Decisivi saranno i risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Latina che indaga sul caso. Sgomento tra i pochi residenti della zona, una stradina isolata tra i campi di kiwi frequentata soprattutto da agricoltori e braccianti. Paola Cortese, GR2.
3: L'anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca il 12 agosto del 1944, 82 anni fa. Furono massacrate 560 persone, molti bambini. Sul posto, orazione ufficiale affidata all'ex premier e leader dei 5 Stelle Conte. Per il governo presente il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Il messaggio del presidente Mattarella.
5: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR2.
3: Dall'estero il terremoto che ha messo in ginocchio la Colombia. Si teme che le vittime siano almeno 1.250 quelle accertate finora, 4.000 i dispersi. I soccorritori continuano a scavare senza sosta per trovare i sopravvissuti sotto le macerie. Ricerca angosciosa, ma che ha vissuto un momento di grande sollievo quando è stata estratta viva dopo 36 ore una donna di 32 anni. Solidarietà e aiuti internazionali al paese sudamericano per oltre $1 miliardo. In Libano, all'indomani dell'abolizione della pena di morte, il Parlamento ha approvato la legge sull'amnistia. Annunciata l'approvazione di un progetto di legge volto a concedere un'amnistia generale e a ridurre eccezionalmente la durata di alcune condanne. Solo ieri il paese dei cedri aveva cancellato dal proprio ordinamento la pena di morte. L'eclissi totale di sole, solo parzialmente visibile dall'Italia, inizierà poco prima del tramonto, intorno alle 19.30, il momento di massimo oscuramento previsto per le 20.20. Ma attenzione, per osservarla in sicurezza bisognerà usare occhiali certificati. Quelli da sole non proteggono gli occhi, che potrebbero subire danni anche permanenti. Visibile ovunque, lo spettacolo migliore sarà nel nord-ovest, soprattutto in Liguria, Piemonte e Sardegna. Osservazione senza precauzioni invece per lo spettacolo notturno. Quando in condizioni di scarsa luminosità sarà possibile godere dello sciame meteorico, le cosiddette stelle cadenti. Morgan Freeman non smette di sperimentare e debutta nella musica producendo e narrando un disco e uno spettacolo di blues. Il titolo è Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Il disco fisico è uscito venerdì scorso, da 14 agosto, su tutte le piattaforme di streaming.
6: Welcome to our Symphonic Blues Experience.
7: Divo di Hollywood, 6 decadi di carriera tra cinema, teatro e televisione, a quasi 90 anni Morgan Freeman si addentra nel mondo della musica con Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience.
6: Blues is not just music. History wrapped in rhythm.
7: Non è un semplice progetto discografico, ma un viaggio fino alle radici del blues, accompagnato dalla sua inconfondibile voce. Un album e uno spettacolo dal vivo che ripercorrono 100 anni di storia del blues, unendo la tradizione del Mississippi agli arrangiamenti orchestrali. 12 tracce con reinterpretazioni di brani celebri, coinvolgendo Taj Mahal, Cab Moe, Shemekia Copeland. Un rapporto con il blues, quello di Freeman, legato all'infanzia nel Mississippi.
6: Why don't we put the blues?
7: Blues e orchestra in un appuntamento che diventerà anche un tour. Marcella Sullo, GR2.
3: Dall'Inator Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 2 Music Room estate con Silvia Boscaro alle 15.40 e la voce super sensualona di Beyoncé, così come super sensualona di quella sensualità di ghiaccio. Diamo di nuovo il benvenuto a Simona Banchi.
1: Eccomi.
0: Wow. Yeah. 007?
1: Brava. Mm. Perché parliamo di 007? Perché stanno cercando il sostituto ideale di Daniel Craig.
0: Ma chiunque. Voglio dire, noi siamo della vecchia scuola.
1: Perché ha appeso la giacchetta bianca all'attaccapanni e comunque ogni tanto qualche giornalista gli va a chiedere: senta, ma Daniel, ma secondo lei chi sarebbe l'interprete?
0: E lui?
1: E lui prima ha detto Idris Elba.
0: Aspetta, chi è Idris?
1: Non so, si chiama proprio Elba come l'isola.
0: Ah, Idris è un bel omaccione
1: elegante,
0: afroamericano.
1: Farà un ottimo
0: male lavoro.
1: Gli diamo torto?
0: No, gli diamo torto, anche qui abbiamo un six pack non indifferente.
1: Poi sono di nuovo andati a chiedere a Daniel Craig: scusi, ma chi potrebbe essere? E lui a questo punto ha pensato all'attore inglese che è il marito di Dua Lipa. Questo
0: ragazzo sta crescendo.
1: Callum Turner.
0: Non ci siamo. Sean Connery versus il marito di Dua Lipa. No, non ce la posso fare. Non so che ne pensi tu, dottoressa.
1: Ma guarda, solo il fatto che ha sposato Dua Lipa per me è già bocciato. Non è preso in considerazione.
0: Quindi hai un'avversione nei confronti di questa fanciulla.
1: Ma certo, perché come sapete io lavoro con Marco Marzocca.
0: Esatto, che l'ama.
1: Vercillo, che saluto.
0: Ciao ragazzi.
1: Lui l'ama sconsideratamente. Troppo. E attacca proprio quando c'è il video di Dua Lipa con la lingua a penzoloni.
0: Che brutta scena.
1: Quindi per me
0: Dua
1: no.
0: Dua no.
1: Ma la produttrice di 007, una dei produttori, Amy Pascal, sta mantenendo un po' un riservo sulla ricerca di quest'attore e dice: l'unica cosa certa è che il regista sarà Denis Villeneuve.
0: Com'è? Quindi, ci stiamo con il regista?
1: Certamente. Perfetto. Comunque al momento, cara Silvia, sì, i candidati
0: papabili
1: sono i tre bonazzi di turno,
0: cioè
1: Jacob Elordi.
0: Aspetta che lo devo guardare. Okay.
1: È australiano, ha spopolato in una serie Euforia che Marco Lolli sicuramente conosce.
0: Cime tempestose
1: faceva Heathcliff.
0: Sì, però posso dirti, faccia carina, ma
1: sì,
0: un po' faccia da schiaffi, sì.
1: Il secondo in pole position è Harris Dickinson, che abbiamo già visto in Maleficent, in Triangle of Sadness.
0: Fammi vedere come... No, non ci siamo.
1: Piace.
0: No,
1: è credibile.
0: Britannica.
1: Ma infatti questo deve fare la spia spericolata, un seduttore nei bar di Caracas non va bene.
0: E se no invece...
1: E poi il nostro Spider-Man adorato, sì, oppure anche il nostro Telemaco, Tom Holland,
0: ok, bravo.
1: Quindi,
0: è tutto. Però...
1: ognuno è figlio del proprio tempo.
0: Ho capito, però cioè ormai il cinema fa quello che vuole, no? Anche con queste saghe famosissime, meravigliose. Però per me lo 007 Sean Conneriano era quell'uomo non giovinetto come questi qua.
1: Brava.
0: Di una certa età.
1: Ma
0: con
1: tu lo
0: certa...
1: sai che non doveva essere Sean Connery all'inizio?
0: Oddio.
1: L'avevano proposto a Cary Grant.
0: Oh, insomma,
1: e lui ha detto no.
0: Perché?
1: E ha fatto la fortuna di Sean Connery.
0: Tanto Cary Grant è andato per conto suo, no?
1: Sì, non aveva bisogno di saltare da un
0: altro uomo
1: mamma
0: all'antica.
1: Mia,
0: cioè, ma che
1: mia.
0: Bellezza è? Mamma
1: so.
0: Mia.
1: D'altronde.
0: Troppo patriarcato, secondo te?
1: Un po'. Apriamo i casting noi. Facciamoli qui a Music Room. Mandate le vostre foto e noi vi proponiamo la produzione di 007.
0: Cioè, anche il nostro Matteo in console a questo punto potrebbe
1: si chiama
0: fare.
1: Francesco.
0: Francesco.
1: Ma. Beh, noi facciamo
0: Napoleoni, cioè.
1: Facciamo un figurone.
0: No.
1: Comunque,
0: però,
1: per me uno dei più belli 007 è quello del 2012.
0: Ah, recente? E chi c'era?
1: Skyfall.
0: Mi ricordo la colonna sonora.
1: Eccola.
0: Ascoltiamola. Ma sei stupenda, ti posso abbracciare?
1: No.
0: Perché?
1: Non mi devi toccare. Te l'ho detto tante volte.
0: Io ti amo anche per questo. Grazie a Simona Banchi, una donna di ghiaccio.

spettacolare Adele, ebbene sì, proprio da una colonna sonora di uno 007, proprio Skyfall 2012, pezzone meraviglioso, scritto proprio da Adele insieme a Paul Epworth, uno dei suoi autori, con una mega orchestrazione come si deve quando si fa un pezzo per, da colonna sonora per lo 007. Vedo che al 3487-300-200 ci sono delle candidature e anche delle autocandidature per essere il prossimo 007, oppure ci suggeriscono Bradley Cooper, beh, perché no? Oppure ancora Hugh Jackman, e poi un altro afroamericano, ci scrive un ascoltatore, Lewis Perry. Va bene, lo faremo sapere alla produzione e poi vi diremo. Intanto ci buttiamo su una canzone bellissima del

Soul to Squeeze, Red Hot Chili Peppers, con la voce inconfondibile di Anthony Kiedis, un video bellissimo, non so se lo ricordate, dove c'era Anthony Kiedis che pareva la medusa del Caravaggio. Vi ricordate il bellissimo quadro del Caravaggio, della medusa che ha al posto della capigliatura tantissimi serpenti, e questo era praticamente ripreso all'interno del video. Pezzo, questo Soul to Squeeze, che fu registrato proprio durante le session di uno dei dischi più importanti dei Red Hot, che è stato Blood Sugar Sex Magic. Infatti c'è John Frusciante alla chitarra. Poi è uscito il disco, dentro non c'era, è stato ripreso dopo. Frusciante non appare perché se n'era andato nel 1992, preso dalla crisi, diciamo così, e anche soprattutto dalle sue dipendenze. Poi è tornato il figlio, il prodigo, John Frusciante. Noi avevamo un libro in Italia che si intitolava Jack Frusciante uscito dal gruppo, dove non si parlava dei Red Hot Chili Peppers, però si parlava di quelle gioventù là di metà degli anni, inizio e metà degli anni 90, che ci sono così care a noi che siamo nati negli anni 70. E va bene, anche oggi è stata una bella lunga chiacchierata insieme a voi, cari ascoltatori, e con la bella musica chiudiamo con i Pinguini Tattici Nucleari, e poi dopo facciamo anche i nostri saluti. Domani ci siamo, non è che vi abbandoniamo, sia mai. We'll be right back.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, quando finisce sfuma la nostra trasmissione, torniamo domani come sempre, ormai l'abbiamo imparato, dai, è stata una settimana intensa, bella, e continueremo così fino a settembre inoltrato, dopo il GR delle 13.30, diciamo, attorno alle 13.45 fino alle 16 tutti i giorni, lunedì, venerdì. Grazie mille alla nostra eminenza gricia Simona Banchi, che torna domani con le sue mirabolanti rubriche.

grazie a The One and Only, Marco Lolli che ci ha accompagnato in regia, e a Francesco Napoleoni in console, a Matteo Tarquini che invece sta alla parte, diciamo, tecnica visual, il nostro regista visual, Giuseppe Caporale, insomma tutti quanti felici e contenti. Abbiamo fatto questa trasmissione oggi e tra pochissimo arriva il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo, quindi ragazzi state bene accorti e non mancate mai di ascoltare Radio 2, scriveteci e usate sempre quel numerino di telefono, vi aspettiamo.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: 2-2.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Sono le 16. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
5: Il pomeriggio di
6: buon pomeriggio, eccoci qua. Scusate, ma mai inizio di programma fu più clamoroso, perché vedo una Camilla Ferranti dall'alto delle vette, delle cime.
7: Si sta agitando.
6: Che sta succedendo?
7: Allora, niente, ragazzi, lo sgabello, sì, ovvero la sedia, è troppo alta e c'è un modo per farla scendere un po', ma io sono troppo leggera per fare questa cosa e quindi non scende, cioè la manovella non va giù, capito?
6: Signori,
7: sono tre ore che ci salto sopra e sono sempre nello stesso punto.
6: La Queen è troppo leggera e quindi non riesce a scendere. Scendere dallo sgabello.
7: Volete le misure?
6: Vi aiuto
7: allora,
6: io.
7: Sono alta 1,64 e tengo al 64. Cosa ridi? No, 1,64 e peso 49 kg. Quindi questa cosa qui non scende. Vuoi provare te?
6: No. Come sempre lo farò nel fuori onda.
7: Figurati. Beh, facciamolo insieme. Provaci anche te.
6: No. Buon pomeriggio, Camilla Ferranti.
7: Buon pomeriggio, Pippo Lo Russo.
6: Buon pomeriggio a tutta la nostra squadra. Edi Brundo, oggi elegantissimo. Oggi proprio in regia. Lo vedo. Con questo. Oggi siamo tutti col verde addosso, colori un po' scuri.
7: Ciao Eddie.
6: Fabio Melis al mixer. Che vuoi dire? Che vuoi dire?
7: Una cosa la dico dopo. Ciao Fabio.
6: Buongiorno anche agli amici della Visual, canale 202 in TV. Ci potete seguire. Matteo Tarquini, sempre pronto e abile.
7: Ciao Matteo, invece salutiamo le nostre ragazze, le curatrici, la nostra Valentina Totta in rosa come me oggi. Ciao Vale. Salutiamo Caterina D'Aleo e salutiamo alla redazione il nostro Donato Moscati in verde anche lui.
6: Grande Donato Moscati. Prima del programma ci siamo messi a parlare di Sandra Mondaini, di Raimondo Vianello, perché noi abbiamo questo vizio di guardare le Teche Rai la notte di giorno. È bellissimo, proprio tanti ricordi, tante cose divertenti.
7: Sì,
6: va bene, saremo all'altezza anche noi fino alle 18?
7: Io al momento sì, perché guarda come sono alta, sono decisamente all'altezza.
6: Vai, diciamo la cazzata del giorno.
7: L'ho
6: potremmo
7: detta.
6: Essere i nuovi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini?
7: Ma perché no, guarda, ma perché no?
6: Aspetta che ci scriviate adesso.
7: Ma perché
6: adesso.
7: No?
6: Li ho stuzzicati troppo, dai.
7: Arrivano.
6: Questo è il pomeriggio di Radio 2, preparatevi perché tra poco iniziamo con la grande musica targata Radio 2.
8: Yeah!

0: E lei era Serena Brancali con Mark Cremont e ce questo era Partenope. Sì, sono, guarda, sto ancora cercando di salire e scendere, ma c'è una tecnica.
1: C'è una tecnica che mostrerà su tutti i social di Donato Moscati, è veramente perché, una tecnica incredibile.
0: Perché ora mi sento tipo in rampa di lancio, capito?
1: Va bene.
0: Assetto decollo. Hop.
1: Oggi fino alle 18 parleremo dei problemi di seduta della nostra Camilla Ferranti, la
0: certo,
1: queen.
0: Sono importanti anche quelli.
1: Più leggera del mondo. Allora, vogliamo iniziare un po' queste, come si dice, queste confidenze, queste interazioni con i nostri amici? Che cosa devono fare? Dai, tu lo sai.
0: Allora, ci devono mandare un WhatsApp al nostro numero 3487 300 200 e noi vogliamo sapere che cosa state facendo in questo momento, dove siete, con chi siete, e vogliamo condividerlo perché vogliamo sapere, nel momento in cui vi facciamo compagnia, che cosa state facendo.
1: Esatto.
0: Perché così lo so, che cosa state facendo.
1: Bello, questo giro di parole è meraviglioso.
0: Okay,
1: l'importante
0: capito, sì.
1: È che potete farlo anche in dialetto oppure utilizzando il nostro tormentone di Fra Martino, con il quale vi facciamo il nostro gingolino in diretta degno di Sanremo. Sei pronta?
0: Pronti.
1: One, two, three, e
2: dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ditela noi due, ditela noi due, din don dan, din don dan.
0: Ormai lui è un po' perplesso.
1: Vedi?
0: Oggi è rimasto un po' interdetto.
1: Niente, stanno aspettando che tu caschi dalla sedia, che ti devo dire. Allora, facci un esempio ben dettagliato e specifico come solo tu sai fare.
0: Ok, guarda, questi mi sto esprimendo per bene qua. Ciao Pippo, ciao Camilla.
1: Sì?
0: Sono Luana, sono a Torino, sono appena rientrata da una bellissima vacanza in Corsica e adesso sto per iniziare a prenotare i libri per i miei figli di settembre che inizieranno la scuola.
1: Brava,
0: nel mentre vi ascolto.
1: Cosa mi hai ricordato? Sono già arrivate le liste e bisogna
0: prenotare
1: poi muoversi.
0: Prenotare libri, ragazzi, capito?
1: Fate. Ciao, sono Pippo da Roma, faccio un esempio di un vocale, e sono arrivato al lavoro, la prima cosa che mi hanno fatto fare, anziché salutare e accomodarmi, è vai il caffè, l'acqua, valla a prendere, grazie. E, ho dovuto pagare pure io, ormai mi chiamano il Filippo qua, capito?
0: No, va bene, allora lui si era posto in una maniera comunque molto cortese, dicendo wow, guardate, volete che vado a prendervi qualcosa? Ho detto magari, datemi soldi, quindi praticamente se tu dai soldi a lui, lui si adopera per
1: certo,
0: il prossimo, ma in questo caso addirittura offerto.
1: Ho offerto io, ragazzi.
0: Quindi questo è un evento incredibile, Pippo. Come mai?
1: Come mai? Perché
0: ma
1: normalmente
0: mai?
1: Dite no, grazie, e invece oggi sì, grazie.
0: Cosa
1: quindi
0: ci devi chiedere?
1: Dici, no, nulla, no.
0: Ma cosa vuoi in cambio? Dimmi,
1: a fine puntata, a fine puntata. Amici, pomeriggio Radio 2, dove siete, con chi siete, cosa fate? Fateci sapere tutto quello che vi sta accadendo intorno al numero 348 7300
0: 200.

0: Cosa vogliamo dire di lui? Cosa vogliamo dire? Suspicious Mind, questo era Elvis Presley, il re, the king.
1: Il re, tanto dove, dove c'è la queen c'è anche un re, capito? E poi c'è il Filippippo.
0: Filippippo, come andiamo?
1: Arrivo, tutto bene.
0: Giornata libera domani.
1: Vuole un caffè? Ah sì? Grazie, allora non vengo. Allora, in tanti ci stanno scrivendo e messaggiando al 348-7300-200. Inizio io perché parlando di Filippippo, adesso per ridere e scherzare, parlando di calore, parlando di sofferenza, è arrivato un messaggio che incarna tutto ciò. Pronto? Dica.
2: Buon pomeriggio Camilla e Pippo.
1: Sì.
2: Io praticamente sto facendo una sauna. Ma non la sauna per bellezza.
0: No.
2: Sto stirando, lo so, nel bel mezzo del pomeriggio delle ore 16 con 30 gradi in casa, sto stirando, ma è
0: audace.
2: Che dobbiamo fare? Sono Anna della Domodossola. Un abbraccio forte, mi fate tanta compagnia.
1: Brava Anna.
0: Grazie brava. Anna, brava.
1: Perché noi diamo forza agli ascoltatori, capito? Lei potrebbe stirare anche a mezzanotte, sarebbe però facile, più fresco. Però lei si diverte mentre ci ascolta.
0: Ci siamo noi, Dai certo. Anna.
1: Stirate
0: dai,
1: ragazzi,
0: dai.
1: Avanti, stirate tutto, lavate, via.
0: Anna, grazie che mi hai aperto adesso il fatto che anche io lo debba fare questa sera, capito? Cioè, non sono esente da questo.
1: Figurati.
0: Va bene, cioè, i panni ci sono, poi chi li farà non lo so, però sono lì.
1: C'è tempo, lascia perdere.
0: A sovrastare il mio divano.
1: Avanti un altro. Vai. Dica.
0: Ciao Camilla, ciao mitico Pippo, volevo dormire un po' di più perché ho mal di testa, ma siccome ci siete voi preferisco ascoltarvi in quanto siete simpaticissimi. Pino, ciao Pino, grazie. Lo zio Peppe,
1: grande zio Pino, grande zio Pino. Avanti un altro, pronto.
3: Questo è Natale, no, sto andando a lavorare. Sono Maurizio dalla Tuscia, sto andando a fare un sopralluogo per pali pericolanti vicino a una sede stradale, quindi vado a fare un sopralluogo per vedere quanto c'è di pericolo e come si può intervenire. Saluto tutti, stiamo a 90, a 93, a 39 gradi, ma ci andremo presto al 93. Ciao.
1: Andremo
0: presto al 93.
1: Bravo Maurizio, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti quelli che stanno lavorando per noi, specialmente ad agosto sotto questa calura clamorosa per le strade, no? Magari uno si può lamentare, ma proprio adesso dovete fare i lavori sotto casa mia, davanti casa mia, che ci impieghiamo un'ora a venire qua.
0: Mi stai guardando con l'occhio, capito?
1: Vabbè, perché nella nostra zona
0: proprio è interrogativo, ma è così, così.
1: È normale.
0: C'erano dei lavori oggi in strada, però giustamente quando c'è meno traffico, sennò quando li fai?
1: Assolutamente, brava, dai. Chiudiamo
0: grazie,
1: con un altro,
0: ragazzi,
1: chiudiamo con un altro.
0: Grazie. Ciao ragazzi, sono Stefania da Treviso, sto andando in aeroporto a Venezia a prendere mia figlia che arriva da Madrid con il suo vestito da sposa che ha occupato un posto in aereo, che ridere. Ah, perché lei si sposa il giorno 29, sono super felice. Questa è Stefania Moschetta, tanti auguri allora per questo bellissimo matrimonio 29 di agosto.
1: Auguri.
0: Auguri anche a tutti gli invitati che ci saranno il 29 di agosto.
1: E che ancora oggi non lo sanno, capito, che devono fare regalo, devono schiattare un pochino. Sono le 16:14, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Animal che sai nel nostro pomeriggio insieme, siamo appena partiti, ci state scrivendo in tantissimi al nostro 3487 300 200, che yes, cosa state facendo in questo momento,
1: esatto, dove siete, cosa fate, con chi siete, soprattutto abbiamo detto potete anche cantarlo, dircelo in dialetto e attenzione,
0: eccolo,
1: perché il programma lo fate voi, la nostra sorpresa siete voi, senti, giusto, che cosa arriva direttamente dalla Valle d'Aosta. Pronto?
2: Ciao, sono Sylvie, sono ad Ayas in Valle d'Aosta e in questi giorni stiamo organizzando la festa dei mestieri che si terrà il 20 agosto,
3: bello,
2: dove rievochiamo tutti gli antichi mestieri di montagna ad Antagnò e Ligno, due piccoli villaggi in Valle d'Aosta. Ve lo dico anche in patois, che è il dialetto valdostano.
1: Vai, vai, vai.
2: Ciao, sono Sylvie, ora sono Ayas e in questi giorni sto organizzando la festa di mestieri che sarà lo 20 agosto ad Antagnò e Ligno, due piccoli villaggi da Valdosta. Ciao,
0: yeah,
2: un saluto.
0: Yes, we are.
1: Te capì? Guarda che ragazzi, il valdostano è un po' un giapponese. Ciao.
0: Ce l'ho capito.
1: Bellissimo. Beh, ma scusate, durante l'audio ho sentito solo io un nitrito di cavallo sotto. Oppure
0: non è ancora il momento dei miei
1: sciacquone
0: consigli. No,
1: era,
0: non è ancora. No. Io sentivo tipo, come sai quando viene giù tipo un armadio, mi fai.
1: Stava cadendo la mensola.
0: È il mestiere, la festa dei mestieri, c'è molta falegnameria in quelle zone.
1: Avanti un altro, avanti.
0: Allora, Corrado ci manda la foto di un ferro da stiro. Oggi è la giornata dello stiro, eh. Dice, anche io sto stirando, audace e coraggioso. Bravissimo, Corrado.
1: C'è chi dice, mi sto godendo il sole, la natura circostante dal terrazzo di casa mia in compagnia di Radio 2. Ma vi posso invitare alla balconara marittima, se gradite?
0: Eccoci.
1: Allora, potete invitarci dove volete e soprattutto non regalateci nulla, ragazzi, non mandateci cose, pacchi e confezioni, che ne so, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, ragazzi
0: Via
1: di Radio 2, così.
0: Via Asiago
1: 10, basta, l'abbiamo detto, se volete fare questo errore fatelo e poi noi ne pagheremo le conseguenze.
0: Ne approfitteremo in quel caso, però sai com'è? Sai
1: è
0: com'è?
1: Così,
0: caval donato non si guarda in bocca.
1: Se sono dolci, almeno due chili.
0: No, bisogna, per educazione si accetta sempre.
1: Olio, due bottiglie. Certo. Un po' di pasta, spaghetti.
0: E via.
4: Non fosse per la sua gemella a galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: acqua ghiacciata a Marco Castello. L'ho detto che questa canzone è sempre, cioè, opportuna in questo momento, perché sì, c'è l'immagine dell'acqua ghiacciata, del gavettone, bam!
1: Servirebbe il gavettone soprattutto a qualcuno.
0: A
1: sai perché?
0: Perché?
1: No a noi, no a Camilla, no a Pippo.
0: Vuoi abbassare la temperatura?
1: No, perché arrivano messaggi simpatici che ti fanno capire a chi seguirebbe proprio il gavettone a quest'ora.
0: Vai.
1: Sei pronta? Sentite, pronto? Eccolo!
2: Ragazzi, buon pomeriggio. Allora, già sto caldo, fa impazzire,
1: sì,
2: non sappiamo più che cosa toglierci da dosso perché fa troppo caldo. Ma la cosa peggiore sono mia suocera e mia cognata,
1: aia,
2: che mi fanno innervosire.
1: Perché?
2: E là non è proprio calore, è proprio fuoco da tutte le parti che esce.
1: Sentila.
2: In questo periodo siamo più buoni, facciamo incavolare meno le persone. Pensiamo alla loro freschezza.
1: Brava.
2: Baci Gabriella.
1: Brava Gabriella, okay, con questo tono un po' sottomesso, secondo me era nascosta in angolo.
0: Se
3: mia
0: suocera
3: e mia cognata.
1: Adesso
0: che
1: la chiama.
0: Dietro l'angolo, capito?
1: Che stanno ascoltando Radio 2 e lo guardano in TV, capito?
0: Tingolo, tingolo per suocera cognata. Prese.
1: Va bene, dai,
0: va bene. Divertente.
1: Chiudiamo
0: dai
1: il momento della nostra confidenza, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, avete tempo domani per pensarci, organizzarvi, ma vogliamo parlare di qualcosa di incredibile, ovvero, signori, tra un mese finiscono le vacanze di tante persone.
0: Tra un mese, meno di un mese.
1: Meno di un mese, diciamo. Tre settimane, vogliamo mettere così.
0: Tre settimane ancora.
1: E già avete fatto quel famoso torneo estivo per cui poi vi vanterete al ritorno in ufficio con gli amici, a scuola, oppure, che ne so, durante le feste quando fate le pizzate con tutte le persone. E allora oggi voglio chiedere, cara Camilla.
0: Eccoci.
1: Tu ce l'hai, te lo ricordi, un torneo estivo che hai vinto in vacanza?
0: Sì, me lo ricordo.
1: In un villaggio, in un albergo.
0: Sì, me lo ricordo.
1: Sì,
0: allora, c'era un torneo di tennis che facevamo, si organizzava sempre in Sardegna.
1: Sì.
0: E organizzavamo un PR qua di Roma. Eravamo tutti un po' personaggi dello show business,
1: yes,
0: e via. E c'era questo torneo di tennis e io ho vinto. Ero numero uno del tabellone, capito? Certo, ho vinto. Cioè, no, vabbè, ma io so giocare a tennis.
1: Chiaro. Ma il torneo
0: ho vinto.
1: Bambini, cioè il torneo under oppure com'era?
0: No, era mix.
1: Sei giocato a tennis davvero?
0: Certo.
1: Brava.
0: Certo, ho giocato a tennis, mi piace.
1: E giochi anche a padel oppure no?
0: No, padel l'odio. Cioè, o giochi a tennis o il padel è tipo, non lo so, il cugino per tutti quelli che non hanno voluto giocare a tennis, capito?
1: Vabbè, uno può giocare a tennis e padel senza dover fare sempre distinzioni e cose del genere.
0: Non sono una padeliana. Adesso poi sono tornati tutti tennisti dopo Sinner,
1: vabbè.
0: Grande attenzione di nuovo per il tennis.
1: Ma certo, se no non saremmo in Italia.
0: È
1: quindi
0: vero.
1: Brava.
0: Grazie, sono stata
1: di...
0: molto contenta. Sì, sì,
1: ti
0: sì.
1: È andata
0: sì
1: la coppa, il
0: prosciutto. Non mi ricordo questo, però non mi ricordo. Due fette di bresaolo. Non mi ricordo, forse una coppa, una medaglia. Comunque ero il numero uno nel tabellone, quindi sono stata annunciata e ero molto contenta.
1: Ma tipo che hai battuto in finale, così curiosità del jet set, del gossip, non ti ricordi?
0: Ma non mi ricordo.
1: Ilari Blasi, che ne so.
0: C'è un po' di grande, un po' di reality.
1: Willem Paltrow.
0: Qualche calciatore, c'era un po' qualcuno che tu conoscevi sicuro.
1: Ah, veramente?
0: Sì.
1: Va bene, invece io il torneo che mi ricordo, perché volevi farmi questa domanda sicuramente.
0: Qual è il torneo che tu ti ricordi che hai vinto, eccetto le boccette?
1: Ma guardi, dottoressa, grazie per avermi dato questa occasione di
0: prego
1: poter millantare in diretta nazionale, internazionale. No, il torneo di bocce no, ma il torneo di freccette, adesso a parte gli scherzi, freccette. E dico la verità, ero in un villaggio in Tunisia, a Gerba, facciamo questo torneo e la sera ci fu la premiazione. Io ho vinto semplicemente per fortuna.
0: Cioè non perché... sai giocare a freccette perché?
1: No, perché io sbagliando ho preso quei tasselli che sono a metà del tabellone che moltiplicano i punteggi.
0: Tipo Robin Hood, capito? Fum,
1: e
0: è arrivata così.
1: Io lancio e dico no, che sfortuna! Bravissimo!
0: Bravissimo!
1: 37, 27 punti, bravissimo! E quindi...
0: Grande Pippo!
1: Sì, sì.
0: Mai più ripetuta ovviamente questa vittoria.
1: No,
0: in
1: il bello
0: modo
1: è che eravamo in finale e tutte e due siamo riuscite ad appiccicare al tabellone solo una freccetta delle 5 che avevamo, capito? Quindi proprio fortuna.
0: Bravissimo, bello. Beh, un torneo diverso comunque, il torneo di freccette è originale.
1: E nella stessa località a Gerba c'era anche mio padre che fece il torneo di tiro con l'arco.
0: E vinse.
1: Ha vinto, però poi la sera durante la premiazione ha detto, l'allenatore dice, complimenti Gennaro che ha vinto, anche perché era l'unico partecipante.
0: Vabbè, certo, questa è fantastica.
1: Questa
0: è bellissima. Questo è indissolubilmente la cosa migliore che sia mai successa.
1: È troppo bello.
0: Però scusa, cioè, avevate un parente Robin Hoodiano, cioè sei sicuro che non fossi in un set?
1: No,
0: ci cinematografico, perché tu il tiro con l'arco, te freccette.
1: Guarda, detto alla francese, è soltanto un po' di fortuna, un po', capito?
0: La bella botta di
1: fortuna.
0: Ecco.
1: Amici del pomeriggio di Radio 2, dai, vi ricordate, raccontateci un po' il torneo estivo che avete vinto in vacanza, oppure in vacanza anche invernale, qualsiasi cosa, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 348 7300 200.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Material Lover, e questa era Sienna Spiro.
1: Brava Sienna, brava.
0: Mi piace moltissimo questo nome Sienna, sarà che una delle mie attrici preferite è Sienna Miller.
1: Sì, sì, a me piace molto invece questo nome perché mi ricorda il fiume di Parigi e...
0: È giusto.
1: La Sienna.
0: Sienna, sì.
1: Dove...
0: Io giusto poi, capito? Insisti con queste cose un po' geografiche. Che
1: allora, parlando di Sienna, stavo per dire, parlando di, che ne so, di nuotatori, complimenti alla
0: grande
1: nazionale italiana, gli europei di nuoto, perché stanno facendo incetta di medaglie. Bravi
0: ragazzi,
1: e anche a tutta la nazionale, alle squadre dell'atletica leggera, veramente un successo dopo l'altro.
0: Oggi ancora
1: clamoroso.
0: Caccia di medaglie
1: ieri
0: grandiosi.
1: ieri sera grande dispiacere per Marcel sì. Jacobs, cioè in semifinale lui avrebbe fatto il tempo con cui avrebbe vinto tranquillamente la finale, e sfiga vuole che ogni volta c'è l'infortunio. Però
0: lo sport
1: non lascia
0: prigionieri, come si dice.
1: Bravo caro. Allora 16:33, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio 2, ovunque vi troviate. Oggi ci stiamo raccontando il torneo estivo che abbiamo vinto durante la vacanza, in un villaggio, in un albergo, a casa con gli amici, in spiaggia, sai, quei tornei di beach volley, di calcio balil, a carte, scopone scientifico.
0: Tutti fenomeni diventano, cioè, posso leggere soltanto uno che ha voluto...
1: Un appunto? Nel frattempo, signori, è partita una penna dalla mano ed è volata... Questo indice di rilassatezza, lo sai?
0: Sono molto rilassato, infatti ho fatto un doppio è che hai parlato di sport, ho fatto un doppio carpiato, il nuoto.
1: Lancia pure questa, vai.
0: Perché
1: bellissimo.
0: Freccette, arco, penne, qui è partito di tutto di più.
1: Un appunto?
0: Sì, un ascoltatore che ha voluto dire che in realtà non è inusuale vincere un torneo al tiro con l'arco, perché molto spesso ci sono tanti partecipanti di più fasce età e di categorie, e sì, capita che in una categoria ci sia un partecipante solo che viene comunque premiato per la presenza.
1: Quindi no, anche se non tira una freccia, niente.
0: Raffaele te lo dice.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Raffaele,
0: grazie.
1: Allora amici, se andate in un villaggio e fanno il torneo di tiro con l'arco, guardate la categoria dove non c'è nessuno e presentatevi, capito? O lancio della penna. Senti invece questo che è molto curioso. Pronto?
2: Estate 2006.
1: Sì.
2: Tre giorni dopo la finale, Grecia, torneo di calcetto in spiaggia, finale contro quattro francesi
1: del mondiale,
2: quindi Italia-Francia, ci guardiamo negli occhi, diciamo ok, è il momento di riprovarci.
1: Dai.
2: Alla fine vinciamo 5-4. Gloria.
1: Sì, perché poi ti prende.
0: Sembra un film, è presente? Sembra proprio un racconto dei film di Vanzina.
1: Perché nel fuori onda tu mi hai raccontato, quando faccio uno sport, un torneo, scatta poi la competizione,
0: certo,
1: clamorosa. Cioè,
0: certo.
1: Quelli che giocano, fanno i tornei estivi così, tanto per, alla fine poi ci rimani male, no? Perché fai magari davanti agli altri, fai le figure o... Chi dice non mi interessa, era solo per partecipare? Io non ci credo.
0: Perché sai perché poi che cosa succede? Che quando vai in vacanza, magari nei posti dove ci sono gli stabilimenti balneari, che ci sono i bagni, ci sono sempre i tabelloni del torneo che c'è. E quando vedi il tuo nome che comincia ad andare in finale, cioè ti gasi,
1: ma
0: capito?
1: Certo.
0: Ti viene la roba e dire adesso devo arrivare primo, perché ti senti in qualche modo osservato.
1: Arrivano i
0: altri,
1: parenti, gli amici.
0: Sì.
1: No, guarda che c'è la camion finale.
0: C'è la finale.
1: A scala 40, a Burraco, guarda.
0: Siamo tutti Alberto Tomba in estate, avanti.
1: Sì. Mi piace, fateci sapere qual è il torneo che avete vinto durante le vacanze. Dai, vale qualsiasi cosa al 348 7300 200. Qui signori,
0: come ce la gustiamo questa?
1: Grande musica, Lucio Dalla.

0: E ritroviamo anche la voce di Lucio Dalla, questo era Futura, mamma mia che pezzone, capolavoro assoluto, grandissimo cantautore, ci manca tanto.
1: Ve lo diciamo sempre, durante l'estate o durante l'anno quando avete tempo, la sera prima di dormire, magari non prendete sonno, ascoltatevi i grandi cantautori italiani, perché bisogna studiarli come se fossimo a scuola.
0: È
1: assolutamente
0: vero, molto vero.
1: Allora, prima di tutto, fammi fare un appunto,
0: vai,
1: madame, perché
0: dici.
1: C'è Lorenzo che dice, 10 giorni fa, visto che abbiamo parlato dei successi della nazionale di nuoto, di atletica, 10 giorni fa la nazionale italiana di softball under 15 ha vinto gli europei disputati in Olanda, siamo campioni europei!
0: Gloria, come va lo sport italiano.
1: Nel frattempo il messaggio di prima è diventato un jingle. Gloria, gloria, gloria, capito? Così. Salutiamo Umberto Tozzi.
0: Gloria.
1: Vabbè.
0: Allora, Giusy invece ci dice: molti anni fa, quando ancora il nostro paese la Pro Loco tutti gli anni organizzava il torneo di Scala 40 e il torneo di bocce, lui e lei, le coppie dovevano essere casuali con un sorteggio, ma un signore di una certa età del paese mi chiese di partecipare e avremmo fatto coppia insieme. Guarda caso, quando esplosero i cartelloni degli abbinamenti, noi due eravamo insieme e abbiamo pure vinto alla fine. Giusy da Varese.
1: Bello,
0: ciao,
1: quello c'è soddisfazione. Poi quando vinci c'è sempre quello che dice: ma tu hai avuto solo fortuna, sai, le carte, così. Belli, ma fate un torneo di scopa come si deve, un torneo di burraco come si deve, tu vedi cosa succede, che meraviglia. Facciamo, direttore, facciamo il torneo di burraco interno qua.
0: Ma no, burraco di golf, no. Guarda, di golf. Io se c'è una cosa a cui non so giocare in assoluto sono le carte, non ho mai imparato, non sono veramente in grado, cioè,
1: quindi,
0: è proprio niente.
1: Quelle come te servono perché fanno ridere,
0: sì, eh? Sì. Cioè, tipo a Natale io vengo esclusa da tutte le feste perché niente, zero proprio.
1: Tu sei quella perfetta per il burraco, perché a burraco ci si scanna e quindi a te non te ne frega niente,
0: ma
1: ti possiamo dare addosso.
0: È come le barzellette, non le capisco.
1: Benissimo. Allora, noi non abbiamo grandi classifiche, signori e signori, abbiamo delle piccole classifiche proprio sull'argomento di oggi. Occhio che adesso tira fuori la frase. Come?
0: Come la gioia di quando ti chiamano e hai vinto un torneo con questa esplosione.
1: No, quando lo vinci, quando ti chiamano che hai vinto.
0: Fatto gloria, gloria, gloria.
2: Sì, gloria, sì. Gloria. Gloria.
1: Ah, un saluto a tutti quelli che sono in questi giorni in un bel villaggio in Italia o all'estero, stanno giocando un torneo, magari lo vincono e stasera gloria, gloria,
2: gloria, gloria,
1: allora,
2: gloria.
1: Signore e signori, attenzione, attenzione, vi diciamo quali sono le tre attività sportive in cui molti italiani, quando è estate, pensano di essere campioni del mondo, perché ci sono attività che tu durante l'anno non te le fili mai, ma quando arriva l'estate, quando ti invitano a giocare, quando partecipi a qualcosa, ti senti campioni del mondo.
0: È vero, è vero.
1: Terzo posto
0: abbiamo il beach volley, giustamente, beach volley in estate.
1: Tu fai due partite in spiaggia con gli amici, magari perdi pure, e però dici: ma se quando ero giovane, se invece di fare calcio avessi fatto beach volley, vincevo le Olimpiadi, guarda. Sì.
0: A me il beach volley, quando li vedo giocare, mi sembra tipo: hai presente la partita di calcetto di Fantozzi, dei mariti contro
1: Scapole
0: che giocano in mezzo al fango? Alla fine mi sembra, mi viene da pensare a sta cosa.
1: Figurati, te la sabbia sul gomito, ma che sei pazza, no? Via.
0: È carino.
1: Secondo posto.
0: Padel, il mio sport preferito.
1: Padel.
0: Si è capito.
1: Si sentono tutti campioni del mondo di padel. Domanda: avete mai visto i campionati mondiali di padel? Cioè, fanno delle cose.
0: Sono fenomeni, certo.
1: Ma una roba meravigliosa. Anzi, è un consiglio: ci sono gli internazionali di tennis in Italia, no? Ogni volta così a maggio, giugno.
0: A Roma.
1: E subito dopo poi arriva il torneo di padel.
0: È qualcosa di
1: pazzesco. Sono stato a vedere una partita. Mamma mia, bellissimo.
0: Sì,
1: giocate per divertirvi, capito? Non solo per rompervi un legamento.
0: No, ma esatto, perché poi succede questo, che uno poi in estate, capito, esagera, perché dice: e lì gli infortuni peggiori in assoluto. Ti sei fatto male quando? E giocando un torneo quest'estate.
1: O fai anche le figuracce. Io torneo di beach volley, eccolo, pronti via. Prima battuta, giramento di testa a terra, mi hanno messo nell'angolo con le gambe in su. Che è successo? Niente, non c'ha più il fisico. Mi è successo questo.
0: Il tuo sport preferito qual è? Dillo.
1: Il calcio, il frisbee. Mi piace molto il frisbee.
0: Noi tutti sport strani, capito?
1: No, frisbee. Ma avete visto il ragazzino che ha fatto un lancio di 500 metri, gira su tutti i social, e ha fatto canestro al primo tiro? Ci sono i tornei di frisbee, no?
0: Sì.
1: Proprio meravigliosi. Fanno dei lanci clamorosi e io penso di essere...
0: Perché il frisbee poi ritorna indietro? No, quella è un'altra cosa.
1: No.
0: Il frisbee è il piatto, quello che vola, fum.
1: Sì.
0: Ah, quello è il quello che torna indietro. Come si chiama?
1: Pietro. È quello che torna indietro. Adesso ce lo diranno i nostri amici. Ma al primo posto, signori e signori, gli italiani d'estate pensano di essere campioni del mondo di...
0: calcio balilla.
1: Beh, che ci vuole lì la pallina. Pim, pam, pam, pam, rullate, non rullate, contro i bambini. Capito?
0: Ah, quello è il calcio balilla?
1: Ma stai
0: quello
1: scherzando.
0: Il biliardino,
1: sì,
0: insomma.
1: Esatto. Ah, calcio balilla.
0: Ma non è quello con i giocatorini. Ah, ma quello piccolino, però. Quello con
1: il
0: tavolino piccino.
1: Il tavolo, sì. Piccino, grande, normale. Si gioca in 2, in 4, in 6, in 8, in 12, dipende.
0: Ah, sì,
1: sì, è bellissimo.
0: Non
1: ci sono,
0: lo sapevo.
1: Ci sono i campionati italiani, i mondiali, gli europei, ci sono delle situazioni incredibili. Non si vincono un sacco di soldi. I campioni guadagnano fior di milioni, eh.
0: Sì.
1: Ma stai scherzando?
0: Vedi, sempre del calcio. Sempre, sai, hai presente uno sport nuovo che è uscito, che c'è sempre comunque un tavolo da calcio davanti che giocano in realtà? Tipo ping pong, però con le stesse cose, le stesse movenze del calcio.
1: Sì, certo.
0: Che sport è quello?
1: Non lo so, però. Lo so,
0: sempre roba di pallone.
1: Lo usano per allenarsi i campioni. Comunque è meraviglioso, dai amici, fateci sapere al 348 7300 200 se avete mai vinto un torneo estivo in vacanza, dai, sai quanti ce n'è.

0: Cosmo, per mio fratello. Dunque, come si chiama questo oggetto che vola e lo lanci e torna indietro?
1: Io ti ho detto Pietro. Cercando, perché sapevo che gli ascoltatori stavano mandando 842 messaggi. Camilla, Queen, come si chiama quell'oggetto?
0: Me l'avete specificato in almeno 10 messaggi.
1: Il bu.

0: quella, no? Sì. Di bigliardino, detto in maniera volgare, perché molti che frequentano, cioè quelli della Federazione Italiana Calcio Balilla, si offendono se tu dici bigliardino. Tu invece lo stavi confondendo col subbuteo.
1: Il subbuteo, sì, perché erano i giocatorini piccolini, mi veniva in mente, quello, non lo so perché.
0: Brava, brava, sei molto ferrata in queste cose.
1: Vabbè, io il calcio proprio, siamo fratelli proprio di sangue.
0: Sì, sì, sì, sì, va bene, sì, va, sì, bene. Allora, attenzione, attenzione, sì. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, ci stiamo raccontando, anche per vantarci, ragazzi, il torneo estivo che abbiamo vinto durante le vacanze. A te che dicono?
1: Ci scrivono, buongiorno fantastici, durante il mio viaggio di nozze, ormai decenni fa, in Tunisia, in un villaggio turistico, è successo l'incredibile, ho vinto il torneo di minigolf. Il torneo di minigolf è un must, un classico dei villaggi turistici ovunque.
0: Sì.
1: E la parte divertente è che tutti mi consideravano una frana, visto che negli altri tornei avevo fatto pena. Quando sono salito sul palco dell'anfiteatro per la premiazione, il capo animatore non credeva ai suoi occhi, non si capacitava di come avessi fatto a vincere proprio io. È stata una premiazione fantastica ed indimenticabile. Ne hai vinti altri, Fabrizio, da Trento.
0: E poi lì davanti a tutto il pubblico non ti senti il giorno dopo, la sera stessa,
1: il
0: Tiger Woods della situazione.
1: Certo, e tutti ti guardano, lui è quello che
0: mamma
1: ha vinto.
0: Mia, guarda, ti dico solo che un mio caro amico è Molinari, l'ho incontrato all'Open d'Italia, cioè,
1: vabbè,
0: quando
1: vabbè,
0: c'era Camilla Ferranti a intervistarlo, cioè, se non avessi fatto, guarda, perché mi sono sposato, se no giravo il mondo col golf, capito? È difficilissimo giocare a golf.
1: Mamma mia,
0: è bello.
1: Devo dirti di sì.
0: Si firma Jehad e dice, molti anni fa, torneo di pallavolo a tre in spiaggia a Ostia, organizzato dalla comunità brasiliana, abbiamo vinto contro la squadra nella quale giocava Aldair, giocatore della Roma. Grandissima soddisfazione, perché
1: grande,
0: poi batti proprio i brasiliani, dove c'è anche magari un tuo idolo che giocava a calcio. E
1: grande.
0: Tanta roba, Ciccio,
1: grande,
0: tanta roba.
1: Grandissimo.
0: Avanti un altro.
1: Buongiorno, no, me lo son perso, aiuto, me lo son perso, ecco. Non c'è più, è scomparso. Il torneo che ho vinto in vacanza al mare e mi trovavo a a Ravenna Marina. La conosci,
0: sì,
1: la Marina di Ravenna?
0: Ma sì,
1: Ravenna,
0: certo.
1: Marina. Marina di Ravenna, il torneo di bocce. Sono arrivato primo in un torneo con 15 partecipanti. Grande, Sergio.
0: Ammazza. Ricordiamolo sempre, perché questa è anche una cosa delicata. I tornei di bocce sulle spiagge, specialmente Emilia Romagna o Toscana, non sono tornei. Cioè, sono
1: il torneo.
0: Ci sono fior di professionisti che vanno in villeggiatura apposta per scannarsi con quelli che hanno battuto o il male hanno perso in stagione durante i campionati. Sì, sì. Ragazzi, il campo tirato a lucido, guai a chi lo tocca, guai a chi tocca le palline, guai, cioè, bellissimo.
1: Ma
0: bello.
1: Scusa, ma non vale, non è sufficiente giocare sulla sabbia con le bocce, boccino, boccetto.
0: No, ci sono proprio i campi con le tribune. Ma che... Ragazzi, se qualcuno di voi gioca a bocce in qualsiasi modo, fatecelo sapere. 348 7300 200, così Camilla la invitiamo.

0: ragazzi, come state?
1: Bene.
0: Allora, torneo di bocce.
1: Eccolo.
0: Giocato a squadre. Io in altra squadra rispetto alla mia compagna, che era una frana, mai giocato a bocce in vita sua. Beh, vi dico solo che lei ha vinto il primo posto.
1: Classico.
0: Medaglia, premi. Sono stato praticamente umiliato e ancora oggi la sua medaglia è esposta nell'ingresso di casa a ricordarmi chi è la numero uno.
1: Bravo.
0: Alessandra, la mia compagna.
1: Brava.
0: Ciao.
1: Ale.
2: Gloria. Gloria.
1: Gloria. Adesso qua, ogni volta che entra in casa capito, Gloria, Gloria, Gloria. Brava Alessandra.
3: Lei ovviamente, grande.
1: A te che dicono invece i nostri amici?
3: A me scrivono: quando ero piccola ho vinto un solo torneo ed era il torneo di biglie nella spiaggia di Pesaro. Era il 1995, Giusi da Ferrara, il torneo di biglie.
1: Ma che meraviglia.
3: Ti ricordi le biglie?
1: La cosa più bella era preparare la pista con uno che veniva messo col culetto per terra.
3: Chi sarà stato?
1: Bagnare le sponde. E si prendeva sempre quello un po' più gracilino che potevi che potevi muoverlo come una bandiera. Attenti a farlo non
3: è
1: troppo
3: vero.
1: Sulla battigia con le cozze, perché sennò Porello lo squartate.
3: È
1: però
3: vero.
1: Lo facevi volare coi piedi, capito? E poi
3: bagnavi la pista, è vero, perché la dovevi creare.
1: E poi avevi le tue biglie porta fortuna o coi ciclisti campioni del calcio, della Formula 1, del motomondiale.
3: È vero, lì, oppure le tutte le squadre di calcio.
1: Se siete in vacanza adesso, fate scoprire ai vostri figli, ai genitori, ai nonni i tornei, proprio fatelo, organizzatelo voi, che i bambini quando vedono una bella pista si mettono a giocare.
3: Scatenano, è vero. E poi tutti i genitori a vedere, è una cosa bella. Cioè, hai sbloccato un ricordo, Giusi, bravissima.
1: Lo vedi? Dai, tra poco andiamo in giro per l'Italia con il nostro amico Ivan Cardia qui al pomeriggio di Radio 2.

0: Good Old Days, Chris Du Sarandi.
1: Voilà. Con questa pronuncia perfetta, miracolosa. Quando sono le 17, 4 minuti e 50 secondi. Vabbè, adesso basta però. Basta. Tesoro, basta, perché devo dire una cosa importante.
0: Ci dica.
1: Quanto mi diverto a fare le voci. Allora, tu sai che abbiamo sempre un nostro amico, Ivan Cardia, che praticamente non c'ha casa. Cioè, lui sta in giro, fa l'inviato perché non ha casa, capito? E ogni volta si innamora di posti meravigliosi, di borghi italiani. Oggi ci fa una sorpresa perché a casa di Marco Mengoni a Ronciglione. Ciao Ivan Cardia.
0: Ciao Ivan.
2: Ciao Pippo e Camilla, ormai ho stabilito casa qui perché siamo in un borgo straordinario, il borgo paese natale di Marco Mengoni, ma non potete immaginare, cioè girando per le strade qui si sono avvicinati ai microfoni di Radio 2 tantissimi ragazzi che vogliono salutarvi con questo applauso. Pippo e Camilla, vai!
1: Bravi!
2: Dall'altro avete una fan qua, Aurora, che mi diceva: come sono gli speaker?
3: Sono fighissimi perché molti sbagliano, ma Pippo e Camilla non sbagliano mai. Forse perché lui è un tuttologo,
2: può darsi. Brava! Che studiano i ragazzi.
0: Grande Aurora.
2: Poi c'è Nicolò qui, insomma, Ronciglione, questo borgo medievale rinascimentale, tra l'altro, ha tutte e due le sfaccettature, ma poi si scopre la musica. E voi siete tutti amanti della musica, Nicolò?
4: Sì, siamo tutti cantanti, musicisti, insomma, diciamo che ci dilettiamo, ecco. Poi Ronciglione è un paese che ti porta naturalmente a vivere la musica, anche grazie al contest guerriero, che ormai sta diventando un po' il cavallo di battaglia di Ronciglione. È fantastico, Ivan. Poi tu lo sai ormai.
2: Insomma, ma venire qui per i ragazzi che amano la musica significa anche conoscere le canzoni di Marco Mengoni, ma questa grande passione vostra, è vero o no, Mary?
5: Sì, assolutamente. Abbiamo anche il contest guerriero, che tra l'altro ci aiuta un sacco di ragazzi a...
2: Ma tu che canti? Facci sentire qualcosa, dai, per Pippo e Camilla, anzi per i nostri propri ascoltatori, guarda, in diretta, dai, un pezzetto di Marco Mengoni, vai.
5: E ci rifanno due vite.
2: Applauso, ragazzi, Pippo, cioè Camilla, ma anche Nicolò, dai, un pezzetto anche tu.
6: Sì, questa è l'ultima canzone.
2: Ragazzi, qui ormai faremo i concerti live così nel pomeriggio di Radio 2. Insomma, com'è Ronciglione?
5: Ronciglione è bellissima, è piena di passione, unisce un sacco di musicisti, è musica, è
2: e
5: vita.
2: Poi c'è il carnevale storico.
5: Sì, il carnevale è favoloso qui.
2: Noi torneremo naturalmente, lo sai, certo. Sì, non ce ne andiamo più. Ma Nicolò, io mi sono innamorato di questo posto. Poi passeggiando per questi vicoli si scoprono le ricette delle nonne addirittura, si riscoprono le tradizioni qui.
4: Sì, vabbè, questo è un borgo che comunque è pieno di tradizioni, di gente vera. A me questo che piace.
2: Oh, gente vera, vedi, spontanea, genuina. Allora, Pippo e Camilla, sì? Nei nostri collegamenti che stiamo scoprendo i borghi, c'è un ragazzo qui, un rapper, che ha detto, è da prima che mi tira per il cavo del microfono, mi fa: senti, ho preparato due rime per Pippo e Camilla, le posso fare? E io ho detto certo. Sei pronto, Leonardo?
7: Sì.
2: Ok,
1: vai.
2: One,
1: Leo,
2: two, free, vai Leo.
7: Siamo qui con Pippo e Camilla, Radio 2, chissà se raccilla, rappo fin qua tra me nella villa, un saluto anche ad Ivan, un bacio a Roncio e la musica è vita.
2: Vabbè, dai, ragazzi, ammazza. Numeri.
0: Cioè, la
2: numeri
0: musica
2: numeri.
0: È proprio di Ronciglione.
2: Musica di Ronciglione. Allora, noi torneremo. Io ormai gliel'ho detta, ragazzi. Prossima settimana che ci hanno invitato anche per la festa patronale, giusto, Nicolò?
4: Assolutamente sì. Tra una decina di giorni c'è San Bartolomeo. Siete tutti invitati, Pippo, Camilla, Ivan. Vi aspettiamo qua a Ronciglione, mi raccomando.
2: Partiamo con la nostra macchina targata Radio 2. Veniamo
4: assolutamente
2: qui e cantiamo Marco Mengoni tutta
4: siete i nostri ospiti.
2: Va bene. Allora, noi vi ridiamo la linea, Pippo e Camilla, con questi ragazzi straordinari e continuiamo il nostro giro per l'Italia. Grazie
1: Ivan.
0: Grazie ragazzi, ciao Ivan.
1: Grazie a tutti i ragazzi di Ronciglione, salutiamo Marco Mengoni che ci ascolta sempre, quindi anche per Marco. Gloria, gloria, gloria.
8: Gloria.

0: Fulminacci, maledetto me. Bravo. Ti piace questo ragazzo?
1: Mi piace la canzone, soprattutto il titolo. Maledetta a me il giorno che sono venuto qua con te.
0: E mi sono catapultata sulla testa di Pippo, così come un meteorite cade sulla testa di Pippo, sono arrivata io.
1: Grazie, va bene. È caduto davvero. Allora, attenzione, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, il pomeriggio di Radio 2 fino alle 18 siamo insieme ovunque vi troviate. Siete in piscina? Bravi, state in piscina, ascoltate Radio 2. Siete a casa e state preparando una pappardella per stasera? Bravi. Gloria a tutti, gloria a tutti, specialmente al nostro piccolo amico. Senti, siccome stiamo parlando di tornei vinti in vacanza, senti cosa ci racconta al 348 7300 200. Dica.
2: Ciao a tutti, sono Andrea da Roma.
1: Sì.
2: E quest'estate in un villaggio in Calabria ho vinto il torneo di padel con i grandi. Ciao.
1: Hai capito?
0: Bravo. Bravissimo.
1: E lì non c'è soddisfazione più grande. E soprattutto, come si saranno sentiti gli adulti?
0: Non bene, posso dire, perché entrano in competizione. Quando meno il bambino vince, un po' sai come si dice,
1: l'ho fatto,
0: no?
1: Vincere, l'ho fatto vincere così. Pensa invece lui a far colazione, capito? A cena. Che meraviglia. Bello.
0: Bravi ragazzi.
1: Signore e signori,
0: chissà,
1: noi abbiamo.
0: Se qualcuno vince, capito? Anche a cavallo?
1: Sì, a voglia, a trotto. Quello che volete, no? Quando arriva il nitrito nel nostro amico cavalluccio di Mamma Rai è perché arrivano, io vi avviso, ve lo dico, premessa, i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
0: Bene, posso dire una cosa? Questa volta forse non li capisco nemmeno io.
1: Benissimo.
0: E questa, ragazzi, è la premessa, e quindi puoi immaginare come andiamo a...
1: Brava.
0: No, perché volevo fare una cosa intelligente.
1: Sì.
0: Allora, volevo partire da un'esperienza che ha avuto un mio amico con un viaggio che praticamente è stato completamente cancellato.
1: Benissimo.
0: Perché ha avuto un problema, quindi dalla base di questo volevo arrivare a parlare quindi delle assicurazioni, dei rimborsi. Però mi si intreccia un po' strana, capito? Però ci arriverò a questa cosa.
1: Cioè, tu consigli di fare che ne so, un'assicurazione quando si viaggia?
0: Dunque, intanto consiglio in assoluto, quando un amico ti viene e ti dice: sai, ho perso il volo, è successo questa cosa, ho dovuto annullare il viaggio, insomma un disastro, la prima cosa che gli amici ti dicono in una maniera molto ironica e scontata, gli dicono: ma il rimborso l'hai chiesto? Cioè, capito, queste cose.
1: Ma sei assicurato?
0: E tu lo guardi e dici: certo che l'ho chiesto il rimborso, che ci ho scritto scemo in testa. Una cosa così. E quindi praticamente lui mi ha spiegato poi quello che cosa è successo a livello di rimborso. Cioè, il rimborso nel caso di un viaggio cancellato, che l'hai dovuto cancellare per X ragioni, perché a lui era stato tolto il volo, perché per condizioni meteorologiche avverse il volo non è potuto partire.
1: Annullato.
0: Non partendo questo volo non ha potuto prendere poi la coincidenza successiva, quindi a quel punto sarebbe scalato di 2 giorni il viaggio, e quindi nel dubbio lui ha annullato tutto completamente. Il rimborso per le compagnie aeree per condizioni meteorologiche avverse non è previsto. Quindi lui si è recato al desk per chiedere il rimborso, gli hanno detto: guardi, il rimborso del biglietto non pervenuto. Seconda domanda che un amico non dovrebbe mai farti: ma l'assicurazione l'hai fatta? Cioè, l'assicurazione certo che l'ha fatta, ma anche nel caso dell'assicurazione non ti può rimborsare completamente il costo del biglietto, ma soltanto una parte, soltanto in casi estremi come malattia, la perdita di un familiare, la sospensione dal lavoro, il licenziamento, eccetera eccetera. E poi, qualora ti rimborsassero parte del biglietto, è soltanto dal punto di partenza, non al punto di destinazione d'arrivo.
1: Allora, su questa cosa che stai dicendo io sono ignorante. Sì, ho prenotato un volo che farò a breve e sono stato obbligato a fare l'assicurazione, però ho letto, sai, tutte le informazioni, che questa mi copre, perché costa un po' ovviamente, mi copre anche in caso di annullamento, casi meteorologici, tutto quanto, perché è un'assicurazione che paghi apposta un po' di più. Quindi non so, amici, se lavorate nel turismo, se lavorate in qualche compagnia aerea, fateci sapere, aggiornateci.
0: A me ha detto così, ha detto che quando, nel momento in cui ha comprato comunque il nuovo biglietto, cioè quello che gli era stato rimborsato era soltanto una parte, soltanto poi dal punto di partenza, non al punto d'arrivo, quindi il nuovo biglietto non veniva coperto, in poche parole. Altra cosa, sai quando gli amici dicono: beh, ma non potevi cambiare, non potevi prendere il biglietto per il volo successivo. Questa cosa, certo, ci ho pensato.
1: Era lì che mi aspettavo.
0: Ci avrà pensato, ma effettivamente il costo diventa abbastanza oneroso, perché chiaramente è il giorno dopo, cioè tu non l'hai prenotato con anticipo, è come fare un viaggio in business class, andata e ritorno, e a quel punto rinunci. Altra domanda: beh, a quel punto potevi andare al mare comunque.
1: Ma certo.
0: No, perché io avevo programmato quel viaggio e volevo andare in quel posto, e questa è un'altra di quelle domande che io eviterei come consiglio, proprio non lo darei mai. E in assoluto poi la battuta finale, cioè, che ne so, il viaggio era per dire lui doveva andare a Los Angeles, e gli amici poi a quel punto, per tirarti un po' sul morale, ti dicono: vabbè, Però sai, Los Angeles è sempre lì.
1: Cioè, ma certo.
0: Però tu vaglielo a spiegare che tu avevi programmato quel viaggio in quel determinato periodo, che avevi preso le ferie, che avevi fatto questo, questo e quest'altro, e che a questo punto tutti questi puntini insieme non possono più riunirsi, quindi il viaggio a quel punto è annullato. E poi soprattutto l'ansia che ti potrebbe risuccedere una cosa del genere.
1: Sì.
0: Quindi insomma ragazzi, quando una persona perde il viaggio e viene annullato il viaggio, non fate domande.
1: Non,
0: cioè,
1: fate domande,
0: dice,
1: è meglio.
0: Cioè, dice, andiamoci a bere una birra, buttiamola così.
1: Ricordatevi, ecco, che Los Angeles non è sempre lì, no, ma è sempre là. Hai capito questa? È lei là.
0: Molto bene, ma possiamo chiudere la parentesi dei consigli. Era andato bene fino adesso, l'avete capito pure voi.
1: Guarda, è andata bene quattro minuti fa quando sì, hai detto mi sa che stavolta non li capisco neanch'io. Ed effettivamente è così. Amici, fateci, dai, date
0: È un po' come la storia del Cavaliere Nero, avete capito alla fine che cosa non dovete fare?
1: Che Cavaliere Nero non gli dovete... Grazie per questi consigli. Oh, se avete capito, se volete dare il vostro contributo, sì, 348 7300 200.
0: Grazie.

0: Francamente Cattedrale alle 17:29 del pomeriggio di Radio 2.
1: Mi piace questo orario perché al pomeriggio di Radio 2 è arrivato il momento dell'infotraffico con gli amici di Onda Verde.
2: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi sei mesi.
3: 2-2.
4: Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger.
5: Conviene al tuo portafogli.
4: E alle tue pennichelle post barbecue.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buonasera da Rai Mobilità. Code al valico del Monte Bianco verso Chamonix con tempi di attesa di un'ora circa. In A5 code tra Courmayeur Sud, la statale 26 di Ramazzone del Monte Bianco. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove è chiuso il nodo di allacciamento con la 12 sia da Livorno che da Firenze, troviamo code tra Darsena e Livorno Centro direzione Livorno. Code anche tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in entrambe le direzioni. In A14 coda per incendio, siamo tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso verso Pescara. Code per il ripristino di un incidente anche tra Vasto Nord, Casalbordino e Lanciano direzione Pescara. Code anche tra Tripieneto e Pescara Nord verso Pescara per traffico intenso. In A1 coda per un veicolo fermo tra Sasso Marconi Nord e Bivio per il raccordo Casalecchio in direzione Bologna. Solo a Roma Napoli si rallenta per il temporale tra la diramazione di Roma Sud e da Nanni Fiuggi. Incidente in A3 alla barriera di Napoli Sud, direzione Salerno, e traffico rallentato da un veicolo in fiamme anche in A16 tra Baiano ed Avellino Ovest, direzione Canosa. Infine sulla A18 Messina-Catania si registrano code agli svincoli di Taormina e Catania in uscita in direzione Messina. È tutto per questo aggiornamento, da Renzo Mandolesi, buon viaggio.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.

0: La voce è quella di Tommaso Paradiso e questo era Agitare Coca-Cola.
1: 17:36 minuti in questo momento. Camilla Ferranti, per gli amici la Queen, Pippo
0: yes,
1: Russo,
0: it's me.
1: Per gli amici
0: Le Pip.
1: Va bene, ogni giorno dice allora, il re degli scrocconi, Filippippo mi piace, devo dire la verità.
0: Filippo.
1: Sì, dà un po' l'idea. Il furio della situazione, io sono così. Al pomeriggio di Radio 2 ci stiamo raccontando di quella volta che abbiamo vinto un torneo in vacanza.
0: Filippo.
1: Torneo di Scala 40, torneo di Burraco, torneo di Freccette, Calcio Balilla. Abbiamo capito. Qui, guarda che ti faccio fare il nitrito, un altro consiglio per gli, tutti gli amici.
0: Perché mi piace.
1: Continua, tra mezz'ora Filippo. Abbiamo finito, puoi continuare a fare quello che vuoi.
0: Filippo.
1: Ancora, il Filippo l'ho inventato io, va bene?
0: Okay,
1: oh, praticamente se avete qualcuno, un parente, un marito soprattutto che si chiama Pippo.
0: Chiamatelo Filippo.
1: E fa tutto lui. A posto, non mi costa niente. Allora, cosa ci stanno dicendo i nostri amici al 348-7300-200?
0: Allora, in realtà rispondono, cioè, questo lo volevo leggere perché per far capire che i miei consigli funzionavano.
1: Ah, ok,
0: capito? E buon pomeriggio Camilla, aveva ragione Faber, si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempo. Io mi astengo dal darle da domande inopportune e camperò 100 anni a meno che non incontri il cavaliere nero. Piero, bravo Piero.
1: Bravo.
0: Visto che lui mi considera.
1: Perché
0: grazie,
1: tu
0: Piero.
1: Nei consigli, perché se li fosse persi i consigli di Camilla oggi, quelli non richiesti, hai parlato del problema delle assicurazioni quando, non so, un volo viene cancellato, un volo per cause meteorologiche, no?
0: I rimborsi, eccetera.
1: Come quando prendi il treno, capito?
0: Sì, uguale, stessa identica cosa.
1: 2 ore e mezza e ti arriva subito in tempo reale. Purtroppo non può essere rimborsato a causa di un problema di mannaggia della linea non dipendente da noi, mannaggia la miseria. Va bene, dai, salutiamo anche Marcello da Cesena che ci dice: ciao ragazzi, siete fantastici, io ho vinto un torneo di burraco perché ho portato a casa mia per la prima volta il burraco 20 anni fa, adesso tutti giocano a burraco ma vinco sempre io, vedi?
0: Ho capito, il re del burraco.
1: Ma tu ci giochi a burraco?
0: Io non so giocare a carte,
1: no!
0: Cioè non conosco un gioco a carte.
1: Allora,
0: secondo me è un trauma infantile questo.
1: Chiariamo sta cosa. Briscola, scopone scientifico, Marianna, tutti questi
0: non
1: giochi
0: so
1: a carte
0: giocare.
1: Così fanno, Scala 40 sono un gioco bellissimo,
0: ecco.
1: Divertente. Il burraco è un mondo
0: gioco.
1: A parte. No, è un mondo a parte. Tu non hai idea cosa succede, capito?
0: No, non ho idea. Però
1: adesso
0: mi ricordo una collega, e la saluto tra l'altro, Vittoria Belvedere, che quando abbiamo girato
1: come
0: un
1: no?
0: film insieme, di notte perdeva tutta la notte a giocare a burraco. Il giorno dopo diceva: distrutta. Ho detto: ma che fai? E il torneo col burraco, mi diceva, internazionale, poi che arrivavano dappertutto. Ho detto: ma
1: quindi con parolacce internazionali, perché il burraco si scatena.
0: Non so cosa sia.
1: Va bene, se anche voi vi chiamate Vittoria come Belvedere o come la nostra Camilla The Queen, fatecelo sapere 348 7300 200.

0: Donato la conosce, sta ballicchiando qua come pochi. Questa era la sketch a pari a Serehe, era il 2002, l'estate 2002, la ballavamo tutti.
1: Tutti sui tavoli, nei locali, sulle spiagge, in discoteca, ovunque si faceva il balletto delle tre ragazze fantastiche. Poi che fine abbiano fatto?
0: Ogni tanto vengono in qualche programma, come ve le ricordate?
1: Sì,
0: loro erano quelle
1: le meteore, famose in tutto il
0: esatto,
1: mondo.
0: Esatto, esatto.
1: Avranno vinto anche loro qualche torneo estivo, ma sì.
0: Quell'estate l'avevano vinto sicuramente.
1: Bravissime la SketchUp a 6 re con la pronuncia della nostra è uguale, io lo dico così un po' in portoghese.
0: Tu devi pensare come quando sei
1: catarro? Quando sei un po' raffreddato?
0: Sì, esatto, lo devi lanciare dal finestrino. E ti viene la pronounce perfetta.
1: Mi piace. Allora andiamo a chiudere l'argomento di oggi. Tornei vinti durante le vacanze, no? E sai, ti invitano, sei lì, ping pong, nessuno ha detto del ping pong, i tornei estivi di ping pong. Senti questo, pronto?
2: Ciao ragazzi,
1: oui.
2: Io sono bravissima a indovinare i quiz che riguardano le serie TV degli anni 80 e 90, infatti vinco sempre alla prima nota.
1: Brava. Oui.
2: Vi saluto, oggi non sono al lavoro col mio cagnolino, ma sono in macchina con il mio compagno e il mio cagnolino Tyson. Ciao da Luana.
1: Brava Luana.
0: Brava,
1: vedi?
0: Il compagno l'ha messo.
1: Sì, sì,
0: cagnolino,
1: il nome del compagno.
0: È il suo compagno.
1: Quindi lei gioca al musichiere, capito? Al musichiere, suoni la campanella e indovini subito la canzone. Avanti un altro.
3: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Uè.
3: Ero a Tropea in vacanza.
0: Bella.
3: E ho vinto un gioco musicale dove bisognava indovinare le canzoni.
1: Gioca con l'altra.
3: E ho vinto la colazione in camera.
1: Bella.
3: Ciao da Andrea di Osimo.
1: Bravo Andrea, lo vedi? È un gioco facilissimo. A te che dicono? Che dicono? Che buono.
0: Scrivono: 12 anni ho vinto con mia mamma in coppia il torneo di canasta del camping. Ora ne ho 65. Giovanni da Rovereto. Ciao Giovanni, complimenti anche a te.
1: Bravo Joe. E allora tra poco i ritardatari dell'argomento e poi sicuramente lanceremo il vostro momento per fare gli auguri, amici, parenti, colleghi, oppure che ne so, una bella dedica d'amore,
0: una bella,
1: insomma,
0: super,
1: fate
0: meravigliosa,
1: voi.
0: Indimenticabile.

0: Stars, Oh My Soul, mentre abbiamo questo ritmo anni 70.
1: Ragazzi, con questa canzone di Bruno Mars, Camilla Ferranti stava ballando, era già in vacanza, lei proprio stava volando.
0: Sai che io mi sento catapultare quando sento queste canzoni con questo ritmo così, tipo nello studio 54.
1: Ma
0: di
1: come
0: New York.
1: No? Come la catapulta? Come la catapulta?
0: Mi sento molto, secondo me, sono la reincarnazione di qualcuno che stava là.
1: Sì, sì, sì, sì, brava.
0: Mi sento proprio una parte di questo studio 54 addosso.
1: Salutiamo tutti gli amici che hanno una reincarnazione in questo momento, che ne so, all'unghia, all'alluce, al mignolo. Ieri ho preso una botta allo sportello della macchina, mi è zompata mezza unghietta. Mamma mia, che fastidio.
0: Mamma mia.
1: Amici, tra un successo, tra un torneo vinto e l'altro, avete la facoltà di fare gli auguri di compleanno, di onomastico, di anniversario, a chi volete voi, amici, parenti, colleghi, oppure date soddisfazione a questa ragazza.
0: Datemela, ragazzi, riportiamo la radio com'era la radio proprio all'inizio, il momento delle dediche, meravigliosamente, romanticissimamente, le dediche d'amore.
1: E poi ve le facciamo o con la voce mia o con la voce sua da Queen, capito?
0: Sì,
1: quindi
0: sua,
1: sbizzarritevi, 348 7300 200.

0: gloria.
1: Faccia nuvola un'ora come prima. Nel frattempo del video c'era una grigliata, mi è venuta una fame.
2: La fame,
1: mamma mia, mamma
2: meraviglia.
1: Mia.
2: Brava, ne approfitto perché settimana scorsa, ovviamente, non datemi addosso perché a me piace la carne, mi piace la ciccia. La settimana scorsa in vacanza ho mangiato nel weekend la bistecca più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Una cosa pazzesca, proprio. È venuto il languorino.
1: Che anche
2: capito?
1: A me adesso.
2: Poi tutta la settimana invece adesso insalata. Sto a casa da solo, insalata, insalata, insalata.
1: Proprio quindi. Veloci.
2: Vabbè, insalata e gelato.
1: Quello non manca mai. Quello capirai, ci manda foto. Noi abbiamo una chat insieme di gruppo, così lui ci manda sempre la foto di lui con il gelato.
2: Sì.
1: Almeno una o due volte a settimana.
2: Tra l'altro è un dramma, ho finito i ghiaccioli in freezer. Ecco. Quindi adesso esco dalla radio.
1: Ma li comprai due mesi fa.
2: No, comprati tipo 4 giorni fa.
1: Man forte, man bassa, proprio di tutto avevi preso.
2: Ci sono le scatole, costano anche poco, da 30 ghiaccioli. Quindi uno si fa una scorta, capito? È che io ne mangio 6 al giorno, 5 al giorno. Quindi...
1: Ma non ti fa bene.
2: Lo so, adesso andi. Va bene, gli auguri, stanno arrivando un sacco di auguri al 348 7300 200. E allora, ogni tanto mi dimentico i numeri,
1: ecco.
2: Il primo vocalone è questo qua, pronto?
3: Ciao Camilla.
4: Oh. Ciao Pippo.
2: Ciao.
3: Volevamo fare tanti auguri per il 15° compleanno di Giulio.
4: Auguri,
2: auguri
4: Giulio.
2: Auguri. Auguri Giulio.
1: Piccolo.
2: 15
1: sentito,
2: anni, 15
1: ma
2: anni.
1: No, chi gli faceva gli auguri?
2: La cuginetta, la piccolina. Poi vocali che arrivano ancora. Senti questo, pronto?
5: Scusate questo rumore inquietante sotto, ma la mia macchina che sta facendo dei rumori incredibili.
2: Oh,
5: comunque
2: sì.
5: Voglio tornare ai mitici anni 80, quando appunto si facevano le dediche prevalentemente d'amore alla radio.
2: Di
5: ecco,
2: effetto.
5: Voglio fare una dedica al mio amore Ciro, perché lo ringrazio di esserci nella mia vita e perché quando c'è, lui capisce.
1: Io lo chiamerei però Ciro. Adesso perché la macchina mi sembra un attimo.
2: Ciro, comprare la macchina.
1: No, chiamerei perché non lo so se c'è arrivata al metro successivo.
2: Sembrava un film di Celentano di Pozzetto, con sotto che più passano i secondi più peggiora l'effetto.
1: Esatto. L'ultima volta che ho sentito questo rumore della mia macchina l'ho buttata via perché non c'era olio nel motore e io non lo sapevo, quindi sì. Amica.
2: Auguri, a chi facciamo gli auguri ancora? Dica, dica.
1: Auguri a Giancarlo che è diventato guida turistica. Ciao belli, buona estate, tanti auguri Giancarlo. Questa era Annarita.
2: Annarita, avanti un altro, pronto?
6: Ciao a voi. Faccio gli auguri a Claudia Rinaldi, che lavora all'ospedale di Pesaro. Ciao Rosy da Pesaro.
2: Auguri, ciao, Claudia!
1: Auguri, Claudia!
2: E un abbraccio a tutte le persone che si

0: delle canzoni di Pink Floyd che duravano tipo 10 minuti, un quarto d'ora almeno. Non finivano mai.
1: La grande musica di Radio 2, alla faccia di quelli che dicono le canzoni. Camilla certo Ferranti, forte. Ultimo messaggio che è arrivato.
0: Ultimo messaggio, ce lo scrive. Ciao, vorrei fare gli auguri a mia cugina Lucia, che oggi compie 17 anni, e questa era Gaia.
1: Auguri. Allora, grazie a Cristina Santi, noi si torna domani puntuali. Vi lasciamo con Estate d'Amati, Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ciao!

0: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai

0: tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai.
1: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Prendila! Presa!
0: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.

0: pronti, partenza, via, alle 18:01 e reditiamo lo scettro, il microfono, i microfoni da Pippolo Russo e da Camilla Ferranti e vi abbracciamo ragazzi, buona serata, vi diamo il benvenuto a Estate da Matti, ciao, ciao Maurizio Guccini.
1: Ciao Noemi Serracini, benvenuti a tutti quanti i nostri ascoltatori, ma soprattutto salutiamo il nostro fantastico staff in cabina di regia.
0: Come sempre Giovanna Romano alla regia, Marina Baglivo alla parte tecnica, poi c'è Donato Moscati in redazione, la nostra Linda Critelli alla cura di questo programma.
1: Noemi, allora oggi noi andremo a celebrare anche alcuni quarantennali, alcune canzoni, ma soprattutto alcuni incontri che sono stati fatti nottetempo, che comunque sono stati una grande emozione per chi li ha vissuti.
0: Mamma mia, che invidia quando si incontrano inaspettatamente le persone che amiamo, se poi sono i nostri beniamini, i nostri idoli, è ancora più bello. 348 7 300 200, se da subito ci volete raccontare se vi è mai capitato di vivere la grande gioia, la grande sorpresa di incontrare qualche grande personaggio magari che ammiravate, che stimavate particolarmente. Siamo pronti? Lo sai con chi partiamo?
1: Lo so benissimo, però io non so se si dice un'ora, un H, one hour, diciamo che il risultato è lo stesso.
0: È Geolier.

0: quest'estate da matti c'è Geolia a tenerci compagnia su Rai Radio 2, Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, poco fa stavamo parlando proprio di quegli incontri a sorpresa che magari ci cambiano non solo la giornata, a volte ci cambiano anche la vita, e dobbiamo raccontare quello che è successo questa notte.
1: Sì, dobbiamo proprio, perché lo stesso Ultimo ha postato questo video del suo percorso all'interno del parco di San Basilio. Siamo a Roma, è una zona che lui conosce benissimo perché è un po' la zona delle sue origini, ed è tornato appunto nel suo quartiere e nel parco, addirittura lui intitolato il parchetto di Ultimo. E durante questa visita in macchina, piano piano ha incontrato una sua fan che giustamente non poteva credere ai suoi occhi. Quando lo ha visto, lo ha riconosciuto, è letteralmente impazzita. Quindi c'è questo video molto tenero e anche divertente, devo dire, in cui appunto lei incredula continua a dire: ma sei tu Ultimo, ma sei tu. Se forse lo avrete visto,
0: lo chiama proprio per nome.
1: Sì, lo chiama Niccolò, insomma. E
0: proprio tu,
1: e alla fine si abbracciano anche, proprio la vera e propria carambata, no? Quando appunto Raffa ci regalò questa nuova parola proprio per indicare un incontro di quelli che ci aprono il cuore, no?
0: Sì, tra l'altro, se voi mettete il navigatore e cercate il parchetto di Ultimo, esiste proprio la località sul navigatore. E comunque ti confermo, tantissimi amici, amiche, fan di Ultimo, spesso, soprattutto la notte, vanno lì per provare a vedere se magari Niccolò si decide a passare.
1: È raro, è come una stella cadente, sì. Cioè proprio raro, però può succedere, e quando succede bisogna dire che è una cosa veramente molto molto molto bella. 3487 300 200, se vi è mai capitato di incontrare

0: shoes.
1: New Shoes, Paolo Nutini nella playlist di Estate da Matti alle 18:10. Ancora buonasera, benvenuti Noemi Serracini, Maurizio Guccini, vi accompagniamo fino alle 20 e insieme a voi stiamo raccontandoci quelle volte, se ci sono capitate, di essere sorpresi dall'incontro con un personaggio, un artista, un cantante, qualcuno che speravamo proprio nella vita prima o poi di incontrare, perché è successo a una grandissima fan di Ultimo proprio l'altra notte nel parchetto di San Basilio intitolato all'artista, e il video è diventato subito virale perché lo ha girato lo stesso Ultimo e lo ha postato proprio sui suoi social, su una storia Instagram.
2: Noemi, io ti stavo continuando, ho deciso che ti chiami in maniera diversa.
1: Per Maurizio Guccini sono Linda.
2: Esatto, tu oggi sei Linda.
1: Sono Linda Critelli, praticamente.
2: Datemi bene, questa allora. Autorizzazione, datemi questa patente, oggi per me sei Linda.
1: Che pure un bel nome, devo dire, mi piace molto come
2: è bellissimo
1: nome.
2: Allora, Linda.
1: È anche una bellissima canzone, però non confondiamo gli ascoltatori.
2: Esatto, Noemi.
1: Almeno le mie idee sono poche confuse.
2: Ti è capitato di ascoltare dal vivo persone vicinissime oppure di incontrarle?
1: Sì, allora devo dire, mi è capitato inaspettatamente di ritrovarmi durante il concerto di uno dei miei artisti preferiti, che come molti di voi sapranno è Nick Cave, e mi è capitato di ritrovarmi proprio, siccome lui usa a un certo punto far avvicinare tutti, e mai avrei pensato proprio neanche nei miei migliori sogni di ritrovarmi proprio seduta ai suoi piedi mentre lui al pianoforte suonava tra l'altro uno dei miei pezzi suoi preferiti, quindi quello è stato molto molto bello. Certo, non è stato un incontro inaspettato, nel senso che io ero andata lì apposta per questo, però è sicuramente qualcosa che un po' si avvicina, no? A questa idea, a quello che stiamo cercando appunto di farci raccontare anche dai nostri amici all'ascolto. A te è capitato?
2: A me è capitato più volte, forse la volta più carina è stato durante un volo Roma-Catania. Ero con dei miei amici, dovevamo andare a un festival musicale e io ero l'unico che non faceva parte del gruppetto di amici, stavo in un sedile isolato da una parte.
1: E hai pensato in quel momento quanto sono sfortunato.
2: Esatto, invece tutto l'aereo continuava a girarsi dalla parte mia, io non capivo, pensavo anche di avere magari, non lo so, qualcosa fuori posto,
1: qualcosa,
2: insomma,
1: di strano.
2: Sì, dico chissà che cosa ho combinato, poi mi giro, a fianco a me c'era Franco Battiato.
1: Che meraviglia.
2: E quindi,
1: hai fatto tutto il volo con il maestro Battiato al tuo fianco.
2: Ho fatto tutto il volo con
1: Bello.
2: Lui, devo dire che ho anche conservato il biglietto che lui ha lasciato lì per terra con scritto, insomma, la compagnia aerea e il signor
1: non
2: Battiato
1: Franco.
2: Non gli hai
1: chiesto un autografo sul biglietto?
2: Non gliel'ho chiesto,
1: niente.
2: Perché lui era molto sulle sue, mi ha anche un paio di volte abbiamo scambiato due parole, però in quel momento mi sentivo di non disturbarlo perché lui si stava godendo il volo e quindi non ho voluto fare il fan della situazione.
1: Lo capisco, però che bello. Una grandissima emozione sicuramente, soprattutto quando parliamo, no, di certi personaggi.
2: Eh sì, nel frattempo Ema e Fabri Fibra qui su Rai Radio 2 sta arrivando Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga e state da matti, con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stavamo ricordando un pochino tutti gli incontri che abbiamo fatto e che ovviamente anche voi avete fatto per quanto riguarda VIP, personaggi famosi, se vi è capitato di incontrarli in luoghi inconsueti o comunque anche in situazioni in cui vi aspettavate di vederli ma non da vicino. Nel frattempo sono arrivati tanti messaggi, sono arrivati anche degli audio.
1: Sì, c'è per esempio un nostro amico che ci racconta vari incontri anche per ragioni professionali.
2: Ciao, per motivi professionali sono fotografo, ne ho incontrati davvero tanti, però quello che mi è rimasto veramente nel cuore è quando Adriano Celentano mi ha invitato a cena prima di fare un lavoro. È stata una cosa divertentissima, mi spaccava i grissini in testa, mi prendeva in giro, è stato veramente un momento molto molto delizioso. Ciao, sono Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo, ti immagini a cena con Adriano Celentano ti spacca i grissini in testa?
0: Sì, sì, sì. Sarebbe veramente una delle poche volte, insomma, in cui non reagirei ad una violenza di questo tipo.
1: A una provocazione.
0: Esatto, esatto.
1: Tu.
0: Ma a proposito, dato che io prima insistevo a chiamarti Linda, c'è Linda che ci scrive e dice: 30 anni fa circa, poco più che ventenne, ero giovane, incontrai Vittorio Gassman all'Autogrill. Più alto di quello me lo sarei aspettato, ma bello e molto gentile, e mi ha concesso un autografo con il sorriso.
1: Vabbè, insomma, quando poi incontri un personaggio e si conferma elegante non solo d'aspetto ma anche nei modi, fa sicuramente piacere. Sentiamo lui.
3: Questo mio figlio che a Praga
1: ci manda una foto.
3: 2 o 3 anni fa ha incontrato Caparezza, cioè a Praga di ottobre, che non c'è nessuno, mi ha incontrato Caparezza. Ciao belli, Fabrizio dalla Palla.
1: Forse era lì per un concerto magari Caparezza, chi lo sa, esattamente. Sì, sì, sì. Come è successo a Napoli.
0: Sì, esattamente come è successo a Napoli, perché a Napoli tanti anni fa è successa una cosa veramente incredibile, cioè i napoletani hanno potuto incontrare i Genesis per strada, ma non l'hanno incontrati così a caso. Loro erano in tour, erano a Napoli, tra l'altro il paesaggio di Napoli gli aveva appena ispirato la loro celebre canzone in cui immaginano un'astronave che arriva dall'alto e trova il mondo senza nessuno. Beh, che cosa succede? Li incontrano all'autogrill, li incontrano sulle macchine a scontro. Per quale motivo? Perché avevano litigato tra di loro e in quel momento pensavano che l'unico modo per risolvere tutte le questioni, tutti i dissidi, tutto quello, insomma, tutto lo stress che avevano accumulato durante la tournée, fosse quello di scontrarsi attraverso le macchine a scontro. Sta arrivando il boss!

0: Radio 2 con Baby Steps alle 18:26. Estate da matti, Maurizio, Noemi e voi al 348-7300-200 che ci state raccontando quella volta, quel momento in cui siete rimasti particolarmente sorpresi perché avete incontrato un personaggio, un artista, qualcuno che in qualche modo vi piaceva, di cui eravate fan e lo avete finalmente visto dal vivo a pochi centimetri da voi.
1: E non solo i nostri ascoltatori ci stanno mandando tanti messaggi, ma sono anche particolarmente logorroici, cioè ci raccontano tutti i particolari in cui il luogo in cui l'hanno incontrato, cosa era accaduto, eccetera, eccetera. Quindi stiamo scoprendo anche tanti aspetti di personaggi molto simpatici. C'è Rosaria poi che ci dice che ha incontrato il maestro Riccardo Muti sulla 14 in Abruzzo. L'ho riconosciuto subito, l'ho fermato e salutato, è stato molto gentile, era in viaggio per la sua direzione d'orchestra e insomma è stato un incontro particolarmente bello.
0: E ci credo. C'è anche un altro amico che ci dice questo invece.
2: Diciamo il concerto che poi ho incontrato l'artista che mi ha lasciato più di tutti è stato quello col Piotta. Bellissimo, dopo il concerto lui mi ha visto con tutti quanti sta colonna immensa di dischi. Mamma mia, era bellissimo. Tutta la sera dopo il concerto, almeno per un'ora, siamo rimasti a chiacchierare. Nel frattempo stimatografo dei dischi, poi abbiamo parlato, come si dice, dalla musica alle sue influenze, a tutto. Un grandissimo signore, come gli altri poi che ho conosciuto.
0: Grazie. Grazie Michele. È vero, Piotta lo conosciamo sì, personalmente, sì. È davvero una persona molto, molto carina.
1: Sì, Tommaso è una persona a cui piace parlare molto con i suoi fan, ma con chiunque si può incontrare facilmente per strada, perché poi li gira molto per mercatini, negozi di dischi.
0: È vero, insomma, su Roma è facilmente incontrabile. Allora, non siate logorroici, come dice il nostro Maurizio Cuccini, messaggi audio vocali al massimo di 30 secondi al 348-7300-200.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
6: 2-2. Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.

0: Saif e Bresh, parlare d'amore su Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ma a proposito di incontri particolari e speciali, c'è chi sui tetti di Orbassano ha visto Batman, Noemi?
1: Sì, è proprio così, non è, come dire, una battuta, ma è quello che è successo, perché è spuntata una statua in realtà del supereroe che si può da qualche giorno proprio ammirare su questa nuova palazzina di Via Genova, angolo Via Mendola. Questa, avete tutte le coordinate se siete da quelle parti per andare a vederla, posizionata probabilmente dal costruttore come a voler simboleggiare, no, una presenza che vigila sulla sicurezza di questo cantiere, degli operai. Ha riscosso naturalmente un grandissimo successo, è una statua tra l'altro fatta molto bene, bisogna dire, l'abbiamo visto le immagini, e fa sorridere, fa molta simpatia. E poi Batman è il supereroe buono, quello proprio eccezionale, amato e stimato anche da tutti.
0: E quindi, cari ascoltatori di Orbassano, ma quali polizia locale, ma quali carabinieri, ma quale polizia da oggi a vegliare sulla sicurezza vostra di tutto Orbassano? C'è niente proprio di meno che
1: Maurizio Guccini.
0: No, allora io se dovessi vegliare sulla sicurezza di qualcuno, no, sarebbe niente, veramente un grosso problema, no?
1: C'è comunque Batman.
0: C'è Batman, insomma, io veramente me ne vanterei con il mondo intero di avere Batman nel mio comune a vegliare su tutti quanti.
1: È molto carina questa idea che hanno avuto, insomma, i gestori, i proprietari di questo spazio. Se tu dovessi scegliere un supereroe a vegliare sul tuo palazzo, sulla tua casa, chi sceglieresti?
0: Ma io da piccolo ero molto appassionato di Spider-Man, dell'Uomo Ragno.
1: Ah, vedi, e mi sei anche di stretta attualità, visto che da poco è uscito il nuovo film, che peraltro ha superato per incassi anche l'Odissea. Pensa un po'.
0: Sì, quindi forse di Spider-Man mi piaceva il fatto che avesse dei superpoteri, ma in realtà fosse umano, quindi aveva tutti i difetti, le debolezze di un umano, ma poi nei momenti importanti invece
1: diventava Spider-Man, un altro eccezionale supereroe. Io penso Wonder Woman. Tra l'altro, recentemente ho rivisto come si trasformava anche lei, da giovane ragazza apparentemente della porta accanto, diventava poi questa donna da temere col cinturone, un costume tra l'altro magnifico che mi piaceva tantissimo quando ero ragazzina. E sì, mi piacerebbe che ci fosse lei a vegliare sulla sicurezza di tutte e di tutti noi, e invece a vegliare su di voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Radio 2, c'è la nostra bellissima musica.

0: Kasabian Superpowers hanno sicuramente il superpotere della musica, i Kasabian, e tutti coloro i quali riescono a suonare uno strumento musicale, che è sempre stato uno dei miei sogni e ancora non mi sono decisa a capire quale, almeno a impararlo, no? Prima o poi ce la farò, Maurizio, che dici?
1: Guarda, io suono degli strumenti musicali.
0: Lo so che tu suoni, che hai questo bellissimo superpotere.
1: No, non ho un superpotere, perché il superpotere ce l'hanno quegli strumentisti di un certo livello, per cui ti viene voglia ogni tanto di prendere il tuo strumento e lanciarlo dalla finestra.
0: Dici, vabbè, non valgo niente, però. Senti, a proposito di incontri eccezionali che ci hanno veramente sorpreso e lasciato a bocca aperta, ci sono un po' di audio da parte dei nostri ascoltatori.
2: Ciao, sono Ugo, ho incontrato Albano e Giuliano San Giorgi in aereo, sullo stesso aereo, entrambi verso il Salento. E in fila ai taxi alla stazione centrale di Milano, Kasia Smutniak, ragazza bellissima.
0: Tu pensa, su quel volo, che cantate si potevano fare, sì, con San Giorgi e con Albano, che ovviamente ogni volta che lo incontra qualcuno gli chiede di cantare, perché sa che lui è molto disponibile effettivamente a farlo, quindi più che il selfie, più che l'autografo ad Albano, gli chiedono: mi canti una canzone? E lui normalmente, se insomma sta in buona, lo fa.
1: Immagina sull'aereo che clima, che atmosfera sarebbe potuta crearsi
0: con loro due, tanto due voci pazzesche entrambi. Quindi sentiamo qualcun altro.
3: Tanti anni fa presso un bagno in Castiglioncello, in Toscana, provincia di Livorno, Renato Zero seduto su una poltrona di mare, di spiaggia. Ci sono andato, l'ho riconosciuto, ero un ragazzo, avevo poco più di 20 anni. Gli chiesi un autografo, mi disse no, chiuso per ferie, ciao.
0: Bellissimo, Renato Zero che dice chiuso per ferie, vabbè, è andata così, ci devi stare, ma molto sua come risposta, mi pare proprio.
1: Sai che mi hai aperto anche un ricordo, perché anch'io ho avuto un'esperienza di questo tipo. Ero molto giovane, avevo 12 o 13 anni e volevo iniziare a suonare la chitarra, e mi trovavo a Roma in via delle Vigne Nuove, all'epoca c'erano degli studi televisivi lì, incontrai Adriano Celentano ma non lo riconobbi subito, e lui mi insegnò a fare il do con la chitarra.
0: Cioè, a te il do con la chitarra te l'ha insegnato Adriano Celentano,
1: sì,
0: e ce lo dici così,
1: esatto,
0: e ce lo racconti,
1: esatto,
0: così, come
1: non
0: se fosse
1: una cosa
0: qualsiasi.
1: Che non mi ricordavo, vabbè, sono passati 35 anni quasi.
0: Vedi,
1: quindi
0: qui a Radio 2 sblocchiamo ricordi, facciamo anche questo, e sicuramente un ricordo ce lo sbloccherà, ve lo sbloccherà anche questo meraviglioso pezzo di Benny King.
1: Stand by Me sta arrivando, ragazzi. Tra l'altro c'è anche una versione italiana proprio di Adriano Celentano, ma noi ascoltiamo quella inglese.
4: When the night

0: Tornammo a Castle Rock poco prima di domenica sera. Eravamo stati via solo 2 giorni, eppure la città ci sembrò diversa, più piccola. Ho scritto un mucchio di cose da allora, ma non ho mai più trovato degli amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha?
1: Amici così, chi li ha più una volta che si cresce? Che bello, grazie Maurizio Cuccini per averci regalato l'epilogo del meraviglioso film Stand By Me, Ricordo di un'estate, film tornato di recente tra l'altro sul grande schermo in occasione del 40° anniversario dalla sua uscita, un film che d'estate vale sempre la pena rivedere, peraltro.
0: Esatto.
1: Del grande Bob Reiner, che appunto anche lui poi è venuto a mancare non da tantissimo tempo, e questo pezzo Benny King, Stand By Me, ha contribuito ulteriormente ad accrescere proprio, no, anche il successo del film.
0: Un film che è rimasto eterno soprattutto non tanto per la storia quanto per quello che accade ai ragazzi durante la storia. Quindi il protagonista non è né appunto la persona che viene ritrovata alla fine del film, né i ragazzi, ma è quello, la loro crescita.
1: È proprio l'amicizia, quel sentimento esatto che li lega a tutti quanti e che poi un pochettino si perde crescendo, cioè quel sentimento lì, quella purezza lì, poi negli anni un po' si...
0: Un pochino
1: si sfalda.
0: Sì, io ovviamente ho saltato delle parti per la loro lunghezza, ma alla fine lui cita proprio gli amici dicendo: Tizio ha fatto questo, Caio ha fatto quell'altro, proprio per raccontare come crescendo spesso si perdono dei legami. Magari noi pensiamo che questi legami ci siano, però lo stesso autore a un certo punto dice: un giorno giochi con i tuoi amici e non ti accorgi che è l'ultima volta che ci stai giocando.
1: Che è un po' forse quello che si è detto Brian May quando è salito l'ultima volta sul palco con i Queen, e lo cito ora non a caso perché proprio recentemente si è autofilmato in un video mentre si reca a cercare di osservare l'eclissi che c'è appunto in queste ore. È veramente un bel soggetto lui, il chitarrista dei Queen, che è anche un astrofisico, tra l'altro un master, un PhD che ha preso anche di recente, perché lui ha concluso i suoi studi, la sua laurea in fisica e matematica mentre suonava con il gruppo. A un certo punto però il master non l'ha più fatto e l'ha ripreso anni dopo, diventando anche un membro addirittura della NASA, cioè ha fatto delle ricerche anche con loro. È davvero un geniaccio lui.
0: Sì, tra l'altro il video fa molto ridere, a me ha fatto veramente tanto ridere, perché lui con questi occhialetti ovviamente fatti apposta per poter vedere l'eclissi teneva un pochino il tempo con la canzone dei Queen che c'era in sottofondo, ma ballava e si vedono questi occhialetti che facevano su e giù sul suo viso sornione, ghignante.
1: Un grandissimo personaggio. Ecco, appunto, non mi ricordavo esattamente, ha collaborato con la NASA per la missione della sonda New Horizons, quindi insomma chi meglio di lui e chi più di lui può desiderare di andare a vedere in queste ore l'eclissi solare.
0: A proposito, diciamo a tutti i nostri ascoltatori che tra poco appunto proveranno a vedere l'eclissi che ci sono tanti modi per farlo in sicurezza, magari dopo ne ricordiamo anche qualcuno.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Fabio Rovazzi a Risa, Costiera Amalfitana in quest'estate da matti su Rai Radio 2 con Noemi Serracini e Maurizio Cuccini. Noemi, tu quando parti, no? Ovviamente prepari la valigia e fai bene a non dimenticartela da nessuna parte. Anche perché poi magari può succedere che in questa valigia ci siano cose
1: strane,
0: insomma,
1: dici
0: un po'
1: tu.
0: Strane.
1: No,
0: esatto.
1: Vabbè, non porto il vibratore, non lo metto in valigia, cioè non me lo porto in vacanza.
0: Io, insomma, non
1: so.
2: Ma che cosa mi fai dire? Ma che cosa mi fai pensare?
1: Mi guardi con quella faccia.
0: No,
1: cioè,
0: però
1: non metto in valigia cose di cui poi mi posso pentire.

0: fatto un putiferio, forze dell'ordine, investigatori, addirittura sono state fatte delle analisi delle cose. In Australia hanno scoperto che questa donna in realtà era una sexy doll.
1: Cioè era una bambola gonfiabile.
0: Non gonfiabile, era proprio una bambola di quelle, proprio di quelle realistiche. E il bello è che per scoprire tutta questa cosa è servita una task force di forze dell'ordine, investigatori. La bambola
1: ma questo
0: è stata
1: prima portata... di aprire la valigia.
0: No, la valigia è stata aperta, hanno trovato, qualcuno ha trovato, diciamo, i resti di questa bambola di
1: che e non hanno capito subito che era una bambola.
0: No, perché era così realistica che la valigia è stata presa, è stata portata, esattamente, è stata portata a fare dei test che poi hanno dimostrato la verità. E addirittura proprio le forze dell'ordine hanno detto inizialmente è stata scambiata per un essere umano. Queste bambole sono molto realistiche nell'aspetto e quindi i frammenti rinvenuti sembravano resti umani.
1: Pensa te.
0: E sono serviti degli esami forensi addirittura.
1: Tutto il dipartimento che andò lì prima di capire che era una bambola. Io vorrei sapere però solo una cosa adesso, sì. Maurizio, ma tu dove le trovi queste notizie? Cioè chi te le dà? Come le...
0: Ma abbiamo una fantastica squadra che ci trova ovviamente.
1: Vabbè, non voglio indagare, guarda, non voglio indagare.

0: Forse è il fatto che per capire che si trattasse di una sexy doll l'abbiano dovuta portare fino in laboratorio e
1: analizzare. Ma pensa come sono fatte bene, però, cioè come
0: di sicuro non si sbagliano, però
1: per fortuna era una bambola. A proposito di incontri, di cose sorprendenti, c'è Enrico che ci racconta che lui abita sul lago di Como e che ben due volte ha incontrato George Clooney e dice: persona gentilissima.
0: Ma sicuramente, anche io ho sentito dire che lui è veramente un signore, veramente molto molto educato, molto disponibile. Però a proposito di incontri, ce n'è uno molto bello che volevamo raccontare, proprio perché ha a che fare anche delle star internazionali, quindi incontri tra star, e questo ce lo raccontò Massimo Cotto tanti anni fa, raccontando proprio di un'intervista fatta a Mick Jagger. Mick Jagger voleva rimorchiarsi la modella Beb Buell, magari molti di voi se la ricordano.
1: E già, cioè che Mick Jagger vuole rimorchiare nulla,
0: ci sta, insomma,
1: no? Storia nota, si sa che è un donnaiuolo Mick Jagger.
0: Sì. Esce con lei la sera del suo 21esimo compleanno e insomma le dice: se potessi uscire a cena con tre persone stasera, chi sceglieresti? E lei disse: Albert Einstein, Pablo Picasso e John Lennon. Beh, ovviamente a quel punto Mick Jagger le dice: beh, uno è morto, un altro molto insomma molto in là con l'età, che ne dici di uscire con me questa sera? Beb Buell accetta, vanno a cena, poi a un certo punto lui dopo cena la porta in un edificio, le fa salire le scale e a quel punto sente cantare Happy Birthday dalla cima delle scale.
1: E
0: indovina Noemi chi c'era nella cima delle scale?
1: No.
0: C'era John Lennon che appunto stava cantando, ma
1: no.
0: La cosa fantastica fu la battuta di John Lennon, la battuta di Mick Jagger, nel senso: uno è morto, un altro sta così lontano e così, insomma, è così anziano che mi è rimasto solamente John Lennon, perdonami se solamente una persona sono riuscito a portarti.
2: No.

0: su Radio 2 alle 19 in punto. Si comincia così la nostra seconda ora sulla coda dei Foo Fighters. Mentre pensavo fosse una donna, invece era una bambola. Maurizio Cuccini, stai ancora pensando all'Australia, a tutta la polizia lì alle indagini?
1: No, ma in realtà la cosa più comica fu-

0: meravigliosa di Mina, se telefonando sul testo di Maurizio Costanzo, le musiche del maestro, del grande Morricone, pezzo che anno era più o meno?
1: Era esattamente 60 anni fa, perché
0: precisi,
1: era il 1966. Esatto, tra l'altro una canzone che ha avuto una storia molto particolare, perché all'epoca c'era una rigida censura e c'è quel pezzo che dice: al buio la tua mano d'improvviso sulla mia. Beh, Maurizio Costanzo e altri ebbero paura, insomma, di incappare nella censura, provarono varie situazioni, varie correzioni.
0: Vabbè, però finché è mano sulla mano, c'è la tua mano all'improvviso.
1: Esatto, esatto.
0: Imposti meno, no? La tua mano sulla mia è comunque.
2: Non è mica quali posti stavi
0: no,
2: pensando.
0: Vabbè, no, senso.
1: Beh, comunque sta di fatto che Mina alla fine incise la canzone così come l'ascoltate, così come oggi, si impose direttamente andando
0: con
1: in
0: la
1: sala
0: sua voce
1: d'incisione.
0: E il suo carisma.
1: Esatto.
0: E neanche la censura tenne.
1: Ma non
0: al
1: solo,
0: cospetto di Mina.
1: Non solo, dicendo: anche io l'ho registrata così, adesso spendete altri soldi per rinciderla
0: esatto.
1: nuovamente. Insomma,
0: o fatela rincidere a qualcun altro che sicuramente impossibile che avrà lo stesso successo. E infatti, pezzo insomma indimenticabile.
1: Esatto.
0: Come indimenticabili sono gli incontri che molto spesso hanno fatto i nostri ascoltatori, che ci continuano a raccontare al 348 7 300 200.
1: Ne stanno arrivando tantissimi.
0: Senti, cioè, che bello questo, Maurizio.
1: Vai.
0: Arriva.
3: Buonasera, sono
0: avuto...
3: Gianni e chiamo da Verona. Ho avuto l'onore e il piacere di incontrare Nelson Mandela in un ristorante ad Heidelberg, e siccome lui mi ha visto e ha visto che stavo andando verso di lui, mi ha aspettato e mi ha stretto la mano. Incontro emozionante.
0: Ci credo, spero non sia un mitomane il nostro ascoltatore, posso dire, cioè è una cosa bella comunque, se è successo davvero, cosa che insomma non dubitiamo sia effettivamente accaduta, è una cosa molto molto bella.
1: Sì, tra l'altro insomma gli incontri sono sempre particolari quando avvengono lontano da qui. Arriva Sombre, My Body Is Ready.

0: 2 alle 19 e 10 minuti, estate da matti, nella settimana di Ferragosto, e dovete volerci molto bene perché ancora non vi abbiamo chiesto cosa fate a Ferragosto, quindi tanta stima per noi.
1: Ti prego, non chiedermelo.
0: No, non te lo chiederò, non lo chiederò a me stessa, non lo chiederemo agli ascoltatori, quindi teniamo duro, teniamo botta, non faremo questa domanda.
1: Almeno fino al 14.
0: Ve ne faremo altre. Adesso vi faremo però giocare con il nostro Indovina Matto.
1: Esatto, e il personaggio di oggi non credo sia così semplice da indovinare.
0: È un po' più complicato, diciamo, esatto. meno scontato di quello, esatto, che si potrebbe immaginare. Appartiene al mondo del cinema e se servirà circoscriveremo ancora di più il campo, però per ora diciamo solo cinema, e diamo subito i tre indizi, dai, vediamo che succede con il nostro numero.
1: Primo indizio: aveva un'enorme paura della polizia. Secondo indizio: da bambino il padre lo fece chiudere in una cella come punizione. Terzo: compariva quasi sempre per pochi secondi nei propri film.
0: Questo
1: è importante.
0: Questo è un super indizio, anche se mi fa venire in mente anche un altro regista,
1: sì,
0: questa cosa.
1: Ma se ce ne sono vari, insomma,
0: vabbè, che... diciamo che però due sono uno è più recente e uno,
1: esatto,
0: è quello più, diciamo, più anziano, più anzianotto.
1: Esatto, però insomma ecco, le diciamo al volo nuovamente per ricordarlo agli ascoltatori.
0: Vai.
1: Scrivetelo al 3487 300 200. Aveva un enorme paura della polizia, da bambino il padre lo fece chiudere in una cella come punizione, e dico a tutti i papà, non prendete spunto,
0: no,
1: da questo.
0: Assolutamente no.
1: Da questa cosa. Terzo indizio: compariva quasi sempre per pochi secondi nei propri film, e come diceva Noemi questa cosa è fondamentale.
0: Chi è il personaggio con il quale stiamo giocando oggi? 3487 300 200.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: su Rai Radio 2, Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Cuccini, ma abbiamo Francesco da Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Francesco, sì, Francesco, il più veloce ad avere indovinato il personaggio con il quale abbiamo giocato oggi, complimenti, benvenuto. Caro Francesco, diciamo subito chi è il personaggio, va?
2: Alfred Hitchcock, direi.
1: Bravo!
0: Quali sono gli indizi che subito ti hanno fatto capire che si trattasse di lui?
2: Allora, già il discorso della polizia mi ricordava subito un regista, ma poi il discorso con la dei cameo era, dai, è lui.
1: C'è un altro sicuramente che lo fa, che è Tarantino, non so se lo hai mai visto comparire nei suoi film.
2: Ho escluso quello più giovane, come avete detto, non sapendo chi fosse, per il semplice motivo che quando avete detto che è stato messo in una cella da piccolo, all'epoca forse di Alfred Hitchcock magari si poteva fare, che il padre magari conosceva, però all'epoca magari di Tarantino penso di no. Quindi ho pensato, sarà quello vecchio.
1: Sicuramente oggi non si può fare, ti tolgono la patria potestà probabilmente.
0: Infatti abbiamo detto perché subito, non prendete spunto.
2: No, ma in alcuni casi potrebbe anche venire comodo, nel mio ogni tanto potrebbe venirmi comodo.
1: Diciamo adesso con questo caldo, una cella frigorifera potrebbe essere la soluzione.
0: Un premio potrebbe essere.
1: Francesco, cosa fai nella vita?
2: Lavoro, consulenza, formazione, dai, robe del genere.
1: Robe del genere. Ti annoi anche solo a parlarne tu del tuo lavoro?
2: No, in realtà no, è un lavoro abbastanza di nicchia, quindi è un po' particolare, però diciamo faccio formazione.
1: Ah, vabbè, no, bello allora, bene, interessante. Sì. Senti, sei pronto per la cartolina virtuale? Come si faceva una volta, si scrivevano le cartoline, saluti e baci, e tu puoi inviarla via etere a chi vuoi tu.
2: Oh, che bello questo. Allora invio una cartolina virtuale a tutti gli appassionati dei film di Alfred Hitchcock.
1: Mi sembra meravigliosa come cartolina, Francesco, grazie.
2: Ma figuratevi.
1: Grazie mille, buona estate.
2: A presto,
1: Francesco.
2: A voi. Ciao.
1: 3487 300 200, abbiamo giocato con Francesco per continuare a stare in nostra compagnia con l'Estate da Matti, mentre arriva Achille Lauro.

0: Tauro, la città degli angeli su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ma a proposito di angeli, gli angeli sono un'icona che troviamo un po' dappertutto, la troviamo in tante situazioni molto carine, molto belle, ma gli angeli si trovano anche in posti un pochino più particolari, come ad esempio i cimiteri.
1: Certo, quando si spegne una vita potrebbe arrivare un angelo.
0: Sicuramente.
1: Così, sì. Così si dice, no? Si auspica.
0: Magari non è stato così custode, insomma, se arriva dopo che si è spenta, però va bene. E questo perché? Perché c'è una notizia molto, molto particolare, un inatteso fuori programma.
1: Per...
0: Eh sì, perché comunque dai, la notizia è molto carina, perché una coppia in vacanza a Ribeira Sacra in Galizia, dopo aver prenotato una stanza per il loro soggiorno, si ritrova davanti una vista decisamente particolare e insolita, e cioè le finestre panoramiche di cui si vantava l'albergo si affacciavano direttamente su un panorama molto particolare, cioè su un cimitero.
1: Camere con vista sull'aldilà. Praticamente, cioè l'aldilà, nel senso proprio. Però posso dirti una cosa, cioè, sì. Loro l'hanno presa molto a ridere perché abbiamo visto la notizia accompagnata dal video di questa giovane coppia che è diventato un video esilarante, tra l'altro. Però allora, uno, è una camera sicuramente silenziosa, non hai vicini, gente che ti rompe le palle, camera silenziosa. Hai appunto un affaccio, comunque sono anche belli i cimiteri, come giustamente dicevi tu. Alcuni sono proprio ben curati, con dei bei giardinetti.
0: Esatto. Beh sì, diciamo, altrove c'è anche una cultura dei cimiteri, insomma, molto, molto accoglienti, molto...
1: Non lo so, vogliamo dire che era di buon auspicio, sarà un matrimonio per l'eternità, che ne so, cioè avranno delle... No, puoi leggere in tanti modi questa notizia.
0: Pensa se la coppia fosse stata romana e, aprendo la finestra, avrebbe esclamato mortaccio.
1: Ecco, questa è un'altra ipotesi. Non erano romani.
0: Non lo erano. Però insomma, guarda, in realtà spesso i cimiteri sono stati anche luogo di tournée, no? Quindi
1: qualcuno ha scritto: se ti dimentichi qualcosa in camera, stai sicuro che nessuno te la ruba. Anche questo è vero.

0: Gaia e la sua Bossa Nostra su Radio 2 alle 19:28 minuti. Si sta avvicinando sempre di più l'orario giusto per vedere l'eclissi solare. Magari molti di voi ci staranno andando a guardare il sole. Ecco, vediamo di non trasformare questo momento in una visita oculistica d'urgenza. Quindi, per evitare che succeda ciò, il nostro Maurizio Cuccini ha preparato una serie di consigli, cioè non lui, adesso vi dirà una serie di consigli reali, veri, per non perdere delle diottrie.
1: Dalla mia fortezza della scienza sono riuscito a trovare alcuni metodi.
0: Dici. No,
2: allora,
0: veloce.
2: Innanzitutto, per guardare il sole direttamente non vi potete inventare niente. L'unico modo è quello di avere gli occhialini adatti. Tra l'altro, accertatevi che abbiano la certificazione che è ISO 12312.
0: Esatto, cioè non è il momento di guardare il sole con gli occhiali vintage de nonna del 98, cioè quelli nel cassetto, il sole lo guardate con l'occhialino giusto.
2: Esatto, non fatevi convincere da altre cose, esatto, filtri che non esistono, fotografie, veramente abbiamo visto di tutto, esistono solo questi occhialini. Poi ci sono dei metodi sperimentati già in passato che sono per vederlo ma indirettamente, quindi noi non stiamo guardando il sole, stiamo guardando da un'altra parte e vediamo il sole in qualche modo che viene riproposto.
0: Come
2: per
0: facciamo
2: esempio,
0: con certi problemi della vita.
2: Esatto, cioè, ci giriamo dall'altra parte e pensiamo di guardare.
0: Poi vedete, se non avete gli strumenti giusti per affrontarli, come si fa nella vita, si aggira il problema.
2: Esatto,
0: e vai.
2: Esatto. Tanti anni fa io ricordo che utilizzammo, diciamo, delle scodelle di metallo che riflettevano, venivano riempite d'acqua e tu potevi vedere il riflesso del sole nell'acqua che appunto
0: e lo vedevi
2: su questa scodella.
0: E non
2: però
0: diventavi cieco.
2: No, dovevi essere fortunato perché dovevi beccare anche, diciamo, i raggi del sole quasi perpendicolari. Certo. Un altro metodo che in questi giorni invece sta girando tantissimo è quello dello scolapasta, e cioè vedere l'eclissi attraverso l'ombra. Si prende questo scolapasta, si mette sempre in maniera perpendicolare al sole, e la sua proiezione
0: si vede per metà.
2: Esatto.
0: Mi raccomando, spero abbiate preso nota. Adesso c'è il giornale radio GR2, noi torniamo subito dopo con Estate da Matti.
3: Sono le 19:30.
4: Rai GR2.
5: L'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio di 5 ore per Walter Lavitola che confessa: sono io il mandante, il legale dell'imprenditore lo ha fatto per alzare la protezione. La crisi dei migranti, ancora tensioni Roma-Madrid dopo il caos, Ceuta-Berlino conferma le espulsioni in Italia, la premier danese Frederiksen pronti a chiudere le frontiere. L'anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, 560 le persone uccise, Mattarella, fare memoria è un atto di liberazione che si rinnova. L'eruzione dell'Etna non si ferma, all'aeroporto di Catania ancora voli bloccati fino a domani alle 16. Italia nella morsa del caldo fino a Ferragosto, poi la tregua, domani bollino rosso in 18 città. Infine lo sport, in primo piano atletica leggera e nuoto in vasca, bronzo per Ceccon nei 200 dorso e per Pilato nei 100 rana. Buonasera da Fabiana Cofini. In apertura dunque l'attentato a Ranucci e le ammissioni di Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria che lui sia stato il mandante dell'attentato. Lo ha fatto per il bene di Ranucci.
7: Per il bene del suo amico giornalista, riporta Sergio Cola, difensore di Lavitola. Piove fuori dal carcere di Rebibbia, dentro l'ex faccendiere è un fiume di parole davanti al giudice. Il movente sostiene quello di potenziare la scorta al conduttore di Report, oggetto di minacce ed attacchi.
6: Infatti si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
7: Lavitola prosegue il legale che ha chiesto i domiciliari. Non ha agito per favorire la carriera politica di Ranucci, anche se poi la sua popolarità è di fatto aumentata. Ha chiesto scusa all'amico.
6: Lui non ha avuto più rapporti con Ranucci, salvo quella famosa intercettazione e la immediatezza della perquisizione.
7: Ranucci sapeva del piano? A questo non rispondo, dice il legale. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Così su Facebook il conduttore di Report, citando Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Lui all'oscuro di tutto per gli inquirenti. Vittima di una feroce campagna politico-mediatica. Per il suo avvocato, da Rebibbia, Elena Baiocco, GR2.
5: La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse effettivamente quello riportato, anche perché Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte. Così poco fa l'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. In Europa sempre in primo piano la questione migranti, fra timori di un nuovo ingresso di massa a Ceuta e nuovi annunci dei paesi membri. Da Bruxelles l'inviato.
8: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a due giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della Difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata oggi nell'enclave dove non sono mancate le contestazioni e ha ribadito:
9: se passò il dia 30,
8: qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E dopo la crisi spagnola sembra accelerare il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Ma sui migranti resta alta la tensione tra Italia e Germania, pronta a riprendere i trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto oggi la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Un sistema di Dublino funzionante è la condizione per il successo del sistema europeo di asilo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
5: E il tema dell'immigrazione con le tensioni fra Roma e Madrid e il fronte con Berlino sui rimpatri e la vicenda Ranucci continuano ad alimentare lo scontro politico.
10: Manterremo la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che poi smorza le polemiche con la Germania sui rimpatri e assicura: troveremo un accordo perché c'è la questione degli sbarchi in Italia dalle navi di ONG tedesche. Prima di mandarci indietro i migranti, Berlino si riprende le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi, attacca invece Matteo Salvini, che poi torna sul caso La Vitola e chiede alla RAI di sospendere la collaborazione con Ranucci. Indecente che si paragoni ai martiri della lotta alla mafia, rincara Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro Giorgia Meloni preludesse la sua discesa in campo. Le inchieste non si spengono ma si difendono, replicano i 5 Stelle, che accusano la premier di aver isolato l'Italia con la sospensione di Schengen. Il PD parla di propaganda sovranista. Per Verdi Sinistra la premier vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Da Carlo Calenda la fonda Salvini. Al governo dice: ci sono analfabeti funzionali, il vice premier non sa neanche leggere un numero e il braccio di ferro con Spagna e Germania è allucinante. E per più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla premier, vittima di se stessa. Ora il governo si irrita, dice: siamo al cortocircuito più totale. Filippa Misano, GR2.
5: L'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, il ricordo nel messaggio del capo dello Stato.
11: La memoria come atto di responsabilità e di liberazione. Il presidente Mattarella ricorda l'eccidio di Sant'Anna ad opera dei reparti delle SS con la complicità dei fascisti come un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui proprio le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni in forme anche inedite. Di qui la celebrazione del passato che diventa un ponte per il presente ed il futuro. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori portati avanti da Italia ed Europa, valori che ancora oggi per Mattarella vanno trasmessi per rafforzare e difendere le conquiste civili. I loro presupposti, conclude, vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR2.
5: La vicenda della famiglia nel bosco. Papa Leone XIV ha risposto alla lettera dei genitori dei tre minori che vivevano con la mamma e il papà in una casa isolata a Palmoli dal 2021. Prevost ha assicurato di aver preso nota del contenuto della loro lettera e di ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere. La missiva era stata inviata il 28 maggio scorso. L'avvocato di Catherine e Nathan fa sapere che entrambi hanno espresso gratitudine al pontefice per la sua attenzione e le sue preghiere. Continuano i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Migliaia di passeggeri a terra. Stop dei voli prolungato fino a domani alle 16. Da Catania, Antonella Gurrieri.
12: Sono stati in 5 giorni 700 i voli cancellati allo scalo Fontanarossa di Catania. Oggi già sono 100 i velivoli che non sono partiti ovviamente da qui, ma che sono stati protetti sugli altri tre scali siciliani, Palermo, Trapani e Comiso. L'emergenza qui ovviamente continua fino alle 16 di domani. L'Etna continua nella sua attività ed è il cratere Voragine che sta proseguendo con esplosioni e fontane di lava ed emissioni di cenere. Anche il tremore vulcanico è alto e ha una tendenza all'incremento. Questo significa che anche domani potrebbe essere una giornata destinata a non dichiarare finita l'emergenza.
5: L'ondata di calore più lunga dell'estate durerà fino a dopo Ferragosto, ancora 19 le città con il bollino rosso. Il caldo porta temporali di calore che a tratti possono essere anche violenti. Allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
13: Ancora presente attività residua sui rilievi alpini e prealpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna orientale, fenomeni che andranno ad esaurirsi nel corso della serata, ad eccezione delle coste tirreniche e calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
5: E c'è una svolta nell'omicidio del 22enne ucciso questa mattina a colpi di arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un uomo di 28 anni, commerciante. Alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. Ora all'estero torna a minacciare l'Occidente il presidente russo Putin, che ha accusato la NATO di infiltrarsi nella regione dell'Asia Pacifico e di creare tensioni nell'Artico. Il capo del Cremlino ha affermato che Mosca risponderà con le stesse misure se gli stati occidentali sequestreranno navi mercantili russe appartenenti alla cosiddetta flotta ombra. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che le truppe di Kiev hanno riconquistato 745 km quadrati di territorio dall'inizio dell'anno e ha rivendicato il massiccio attacco aereo condotto a Novorossiysk, città russa sul Mar Nero. 3 i morti, tra cui un bambino, secondo le autorità locali. In Libano continuano i raid israeliani sul sud del paese, diversi feriti durante un raduno religioso a Tiro. Intanto il Parlamento del paese approva per la prima volta dal 91 un'amnistia generale. Potrebbe portare anche alla riduzione di condanne di miliziani islamisti, circostanza che ha provocato polemiche. Alcuni parlamentari hanno abbandonato l'aula al momento del voto, tra cui quelli di Hezbollah. Siamo allo sport, gli europei di nuoto di Parigi, oggi la terza giornata delle finali in vasca con buone notizie per l'Italia, ci aggiorna Manuela Collazzo.
14: Ottime notizie, intanto 2 medaglie, ma partiamo dall'ultima in ordine di tempo. L'ultima notizia è clamorosa, il nuovo record del mondo dei 50 d'orso al femminile appartiene da stasera a Sara Curtis, la giovane ventenne piemontese, l'ha siglato in semifinale 26,63, abbassato di 23 centesimi il precedente primato che apparteneva all'australiana McKeown. Naturalmente Sara Curtis in finale con il miglior tempo e domani attesissima per l'oro. Le 2 medaglie, dicevamo, sono arrivate da 2 big: il bronzo di Thomas Ceccon nei 200 d'orso con un ottimo tempo, frantumato il record italiano di quasi 2 secondi, abbassato il suo precedente primato Thomas Ceccon, e l'altra medaglia, sempre di bronzo, l'ha regalata Benedetta Pilato nei 100 rana.
5: Grazie Emanuela Collazzo, che belle notizie. Adesso l'atletica, alle 20.05 scatta il programma della terza serata degli europei di atletica di Birmingham, tra gli altri attesa in pedana per la finale del martello femminile con Sara Fantini. E ora il basket, insieme ai Boston Celtics i Los Angeles Lakers hanno dato vita a una delle rivalità più accese dell'NBA negli anni 80. Ora i californiani cambiano di nuovo proprietà.
15: La rivoluzione giallo-viola era cominciata il 30 giugno con l'addio di LeBron James, leader carismatico dell'ultimo anello NBA, datato però 2020. Non una decisione improvvisa per il prescelto, passato poi a Philadelphia. Il cambio di proprietà invece è decisamente inaspettato. Mark Walter aveva acquistato i Lakers dalla famiglia Bass poco più di un anno fa per 10 miliardi di dollari, ma soltanto ad ottobre 2025 aveva ottenuto il beneplacito della Lega Americana per l'acquisizione finale. Adesso un nuovo passaggio di consegne. Joshua Kushner, fratello di Jared, genero del presidente Trump, e Bob Iger, ex amministratore delegato della Disney, compreranno la squadra di basket di Los Angeles per 12 miliardi e mezzo di dollari. I 2 milionari americani operanti nel settore finanziario hanno chiaramente espresso la volontà di riportare i Lakers a dominare in NBA, per la gioia dei tifosi di Los Angeles sparsi nel mondo. Cristiano Piccinelli, GR2.
5: Parliamo della tanto attesa eclissi di sole, che in Italia sarà parziale. A partire dalle 19.30 la luna ha iniziato a oscurare il sole, alle 20.20 ci sarà il picco. Nelle regioni più favorite, quelle più a nord e più a ovest, l'oscuramento supererà il 90%. L'eclissi sarà invece totale in Groenlandia, porzioni di Islanda e Portogallo e gran parte della Spagna. Per godersi lo spettacolo senza danneggiare la vista è fondamentale indossare gli appositi occhiali certificati. E a proposito di eclissi solari, il chitarrista dei Queen, Brian May, che ha 2 grandi passioni, la musica e l'astronomia, con una serie di video pubblicati sui propri profili social, sta narrando il suo viaggio in Spagna per assistere al fenomeno fenomeno astronomico di stasera, dando anche consigli pratici. Sentiamo.
16: Con un simpatico video sul suo profilo social, Brian May, leggendario chitarrista dei Queen, ha raccontato il suo viaggio in Spagna per assistere all'eclissi solare totale, da uno dei luoghi migliori per osservare questo raro fenomeno. Il musicista britannico, come note, è anche dottore in astrofisica, e mentre nella prima clip appare felice alla guida della sua auto sulle note dei Pink Floyd, nel video successivo, quasi da divulgatore scientifico, invita tutti a munirsi di occhiali speciali per osservare il sole. Per guardare l'eclissi non bastano i normali occhiali da sole, spiega. Occorre procurarsi filtri o visori certificati specifici per l'eclissi. Altrimenti, aggiunge, si può usare il mio trucco, quello del foro stenopeico, un'apertura piccolissima praticata su una superficie opaca. Proietta un'immagine in diretta del sole. Parola di Brian May, Marcella Sullo, GR2.
5: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Andrea Di Marco e Patrizio Gotti. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Estate da Matti. Buon ascolto e buona serata.
17: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Black Life, i Blur su Radio 2 alle 19:47 minuti. È ancora un'estate da matti fino alle 20 con i Blur, lo è ancora di più perché impazziamo per questo pezzo che è stato un po' manifesto della Britpop negli anni 90. Park Life è anche tra l'altro il titolo del disco, ma questo brano ha anche un video bellissimo che forse avete visto sul canale 202 del Digitale Terrestre, così salutiamo anche il nostro Giuseppe Caporale che ci mette in onda in video, in visual, e nel video c'è proprio Damon Albarn che fa uno dei personaggi, il venditore porta a porta, insieme all'attore Phil Daniels, ed è veramente molto bello, ed è stato uno dei video più trasmessi tra l'altro dell'epoca, per un disco che ha avuto un sacco di successo.
1: Sì, il disco ha venduto, se non sbaglio, 5 milioni di copie, quadruplo disco di platino, ha vinto 4 Brit Awards, ma soprattutto è rimasto un pochino anche nella coscienza popolare, perché oltre a essere una canzone molto diffusa è stata presa in giro dagli Oasis nella cosiddetta battaglia del Britpop.
0: E allora adesso infatti te lo devo chiedere e ci sarei arrivata io stessa. Blur, Oasis.
1: Allora, è veramente come, sì, è come
0: ecco,
1: se ti chiedessero no, papà
0: così.
1: O mamma,
0: capito? Vabbè, lo voglio sapere però, dai, devi scegliere papà o mamma, Blur o Oasis. Intanto Blur sono il papà o sono la mamma, come li identifichi?
1: Allora, ascoltavo magari molto di più gli Oasis, però i Blur quando uscivano con un singolo erano veramente
0: spiazzanti.
1: Sì, erano spiazzanti, secondo me erano anche proprio un mezzo gradino superiori da quel punto di vista.
0: E allora hai scelto, Oasis, dai, secondo, hai scelto, sono,
1: secondo me.
0: E ti posso dire, Maurizio, sono anche d'accordo con te. Ci abbiamo verso la conclusione anche di questo appuntamento, non prima però di avere ascoltato anche Rachel Cinuriri.

0: Rachel Cinuriri, One Song Away from Crying, qui su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, adesso non mi ricordo cosa c'è.
1: Adesso c'è un momento molto importante, diventiamo veramente seri, non per finta, perché oggi il nostro happy ending è dedicato alla giornata contro la crudeltà verso gli animali, perché è un tema che ci sta molto a cuore, e in Italia ci sono ogni giorno decine di provvedimenti a seguito proprio di questo tipo di reati contro gli animali, ed è una cosa molto brutta.
0: Sì, in effetti non mi sento neanche di fare la mia solita vocina, perché
1: te ne siamo grati.
0: È una notizia veramente, cioè, da una parte è bello che si sia dedicata una giornata a questo, quindi è molto importante, evidentemente abbiamo raggiunto una coscienza più elevata riguardo questo tipo di argomento, questo tipo appunto di avvenimento, però ovviamente ogni giorno ci sono una quantità di reati nei confronti degli animali, per cui, se non sbaglio, ci sono almeno 15 persone che vengono identificate e denunciate.
1: Pensate che il reato più contestato è proprio il maltrattamento di animali, che rappresenta oltre il 50% del totale degli indagati. Poi ci sono l'abbandono, la detenzione in condizioni incompatibili contro la natura dell'animale, con la natura dell'animale, e poi reati venatori e l'uccisione, fino all'uccisione appunto di animali. Per cui questa giornata ci serve ancora tanto per riflettere anche su chi siamo, sulla nostra vera natura, perché da come trattiamo gli animali si capisce anche molto di quello che siamo come persone.
0: Sì, anche perché appunto gli animali spesso vengono visti semplicemente nei peggiori casi come dei passatempi, come qualcosa che ci serve appunto per farci un po' di compagnia, ma gli animali, e lo sanno benissimo tutti i nostri ascoltatori, è un qualcosa che poi entra a far parte dei nostri affetti, è qualcosa che veramente è paragonabile agli affetti più cari che abbiamo, e quindi come tali dobbiamo trattarli.
1: Certo, a maggior ragione quindi questo 12 agosto, che ogni anno ci riporta alla giornata mondiale contro la crudeltà verso gli animali, ci serve ancora e ancora di più. Tra l'altro Radio 2 ha avviato proprio anche una campagna contro l'abbandono degli animali, con un sacco di testimonial famosi e con un claim anche molto carino, cioè quei cani di Radio 2, sì, che siamo un po' tutti noi, come dire, no? Ci sentiamo parte di una grande famiglia che abbraccia anche i cani, ma non solo, tutti gli animali ovviamente del mondo.
0: Sì, ci sentiamo da dire non abbandonateli anche a casa, nel senso che spesso con queste temperature facciamo in modo che stiano bene.

0: titoli di coda sui Bausa su Radio 2 alle 19:58 minuti. Come ti senti alla fine di questa puntata, Maurizio Cuccini?
1: Ma innanzitutto mi sento che mancano pochi giorni a una data in cui, insomma, chiederemo ai nostri ascoltatori.
0: No, non lo chiederemo. E io mi sento una ragazza molto fortunata perché nessuno dei miei amici lo ha chiesto a me né io a loro. Ci rispettiamo moltissimo.
1: Dici?
0: Per questo. Questa cosa ha consolidato il nostro legame, il nostro rapporto.
1: E secondo te domani e dopodomani io che cosa ti chiederò tutto il giorno in maniera impellente?
0: Io non ti risponderò al telefono e forse non verrò neanche in trasmissione. Allora
1: ti chiamerò in tutti i modi possibili.
0: È contento Donato Moscaglia, sì, che viene lui in onda, viene lui in voce, così lo licenziano, visto che sul contratto c'è scritto no voce.
1: Donato, possiamo fare una puntata solamente per sapere cosa farà Noemi?
0: A Ferragosto.
1: Affermativo, esatto.
0: Saremo qui perché è sabato. Bene, siamo pronti per levare le tende. Ringraziamo tutta la nostra squadra e vi diamo appuntamento a domani. Vi lasciamo con Radio 2 Hits, quindi tutta la migliore musica di Rai Radio 2. Ciao Maurizio Cuccini.
1: Ciao Noemi Serracini, a domani.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: 2-2. Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
12: Meteoradio.
13: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Rai Radio 2.

0: Viaggiare informati.
1: Le 20:58, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla diramazione Gallaratte-Gatti con la segnalazione di pedoni al chilometro 11,9 tra Sesto Calende, Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce. A1 Milano-Napoli, a Firenze in Pruneta, incidente in entrata a Bologna e in uscita da Roma. E sono due le auto coinvolte. Siamo al chilometro 295,5 sulla diramazione per Pisa coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est verso la strada di comunicazione Firenze-Livorno. Torniamo sulla A1, traffico rallentato per un incidente al bivio tra la A1 e la A30 Caserta-Salerno per chi da Roma va in direzione di Salerno. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Ortona e Pescara Sud verso Pescara il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo. Sulla Roma Fiumicino code per un incendio tra lo svincolo aeroporto di Fiumicino e dopo l'allacciamento grande raccordo in direzione della Laurentina. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato per la pioggia tra Frascineto e Faleria Lamezia Terme. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21.
5: Eccoci qui, buonasera amici e amiche di Radio 2, siamo in diretta, sono le 21.00 e 24 secondi in questo momento. Io sono prontissima qui nei nostri studi di Roma via Asiago a portarvi in questo viaggio musicale di 2 ore, fino alle 22 infatti saremo qui con tanta musica e molto bella. Ragazzi, ho una scaletta, guardatela sul canale 202 del Digitale Terrestre, eccola qui, fresca fresca, non si vedono i titoli ma meglio così, dovete rimanere attaccati alla radio o alla televisione per scoprire che viaggio musicale vi farò fare questa sera. Come state voi? Al 348 7300 200, vorrei sapere, ma qualcuno questa eclissi alla fine l'ha vista? Perché noi eravamo rinchiusi nei nostri studi, non siamo riusciti a vedere niente, eravamo intenti nella registrazione di alcuni contenuti che dopo vi dico meglio, però vorrei sapere, al 348 7300 200, qualcuno l'ha vista, mi può raccontare? Se vi va, io sono qui. Canale 202 di Cielo Terrestre, ve l'ho

tutto non mi resta che cominciare con la musica, e partiamo con quella soul degli anni 60, che a quell'epoca aveva due capitali importantissime, una al nord, Detroit, e una al sud, Memphis. A Detroit c'era la Motown, storica etichetta discografica fondata da Berry Gordy, che aveva costruito il suo suono intorno a voci che rimarranno nella storia, come quella di Marvin Gaye, The Supremes, The Temptations, mentre a Memphis c'era la Stax, altra fondamentale etichetta soul, però con un suono, se vogliamo, un po' più legato al blues e al gospel. E una delle voci fondamentali di quell'etichetta era Otis Redding, che ci arriva alla Stax quasi per caso. Faceva l'autista a un chitarrista che doveva registrare un provino proprio per questa etichetta. Alla fine della sessione dice: scusate, ma non è che vi avanza un po' di tempo? Posso farvi sentire qualcosa? Vabbè, vai, vai Otis, ascoltiamoci e vabbè, decidono di tenerlo. E lui, pensate che all'epoca era anche un personaggio diverso dagli altri, era anche un interprete, scriveva le sue canzoni, tutt'altro che scontato per l'epoca. Tra quelle che ha scritto c'è anche Respect, che qualche anno dopo sarebbe diventata uno dei brani simbolo ovviamente di Aretha Franklin. E intorno al 1967 entra in studio per registrare quello che poi diventerà il suo brano più famoso. Lo aveva iniziato quell'estate seduto su una casa galleggiante nella baia di San Francisco, guardando le barche passare davanti a lui. Sì.

quanto amo quando le cose fatte un po' per caso, che devono anche essere cancellate, diventano poi fondamentali. È il caso del fischietto finale di Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding, il nostro primo brano in scaletta per oggi. Era ora su Radio 2, perché effettivamente il brano venne registrato in due sessioni e rimane incompleto. Il finale non è ancora definito e durante la take Otis dimentica la parte vocale, cioè la strofa che doveva mettere al posto di questo fischiettino, e dice vabbè, non me la ricordo, e inizia a fischiare. Tre giorni dopo, il 10 dicembre del 1967, l'aereo su cui viaggia Otis Redding precipita in Wisconsin, a soli 26 anni Otis Redding perde la vita. Ma Steve Cropper, il chitarrista e suo produttore e collaboratore storico della Stax Record che vi raccontavo poc'anzi, torna sul materiale registrato, completa il brano e mantiene quel fischio là. The Dock of the Bay esce poche settimane dopo, nel gennaio del 1968, e diventa il primo numero uno postumo della storia del Billboard Hot 100 americana. Amici, ma che bravi che siete! Al 348-7300-200 mi state mandando le foto delle eclissi che avete visto. Cioè, io non riesco neanche a fare una foto alla luna decente, voi siete riusciti a fare dei perfetti ritratti di questo momento. C'è chi l'ha visto dalla Spagna, c'è chi ci ascolta dall'Argentina. Che bello, ragazzi, bravi bravi, continuate. Maurizio ci saluta al 348-7300-200 invece dalla provincia di Torino e ci fa i complimenti per il nostro soul. Spero di accontentarti anche con il prossimo artista. Si chiama Fantastic Negrito, è il nome d'arte di Xavier Amin Drfloz, il cognome lo pronuncio sempre male, ma lui ci perdonerà, alla fine ha trovato anche un nome più comodo per noi poveri speaker radiofonici. Fantastic Negrito, e la sua storia è piuttosto incredibile. Aveva iniziato la carriera musicale negli anni 90 con il nome Xavier, con brani decisamente più pop rispetto a quelli che conosciamo adesso, e firma con un'importante etichetta, ma ha un grave incidente nel 1999 che lo costringe a fermarsi per anni, anche perché subisce un grave danno alla mano che è fondamentale per suonare il suo strumento, che è la chitarra. A quel punto decide di cambiare completamente vita, si trasferisce con la moglie e i figli e inizia a coltivare l'orto, in realtà dice chicken, weed and farm, e per anni rimane lontano dalla sua chitarra. Poi, quasi inaspettatamente, riprende quella chitarra in mano ed è l'inizio di una nuova e, se vogliamo, anche più florida vita artistica. Torna a scrivere, torna a suonare, trasformando quello che la vita ahimè gli ha dato, quindi le proprie esperienze, le proprie difficoltà, in un blues molto moderno, ruvido, personale, e da lì nasce The Last Days of Oakland, album che nel 2017 mi pare gli fa conquistare un Grammy Award, ragazzi, per il Best Contemporary Blues Album, uno dei premi più importanti, cioè se non il premio più importante per un artista. C'è anche un documentario, mi pare che si chiami The Truth, che racconta per bene la storia di questo grande artista che si è esibito anche recentemente qua a Roma alla Casa del Jazz. Ho deciso di ascoltare quest'oggi Plastic Hamburgers, signore e signori di Radio 2, Fantastic Negrito.

Fantastic Negrito, Plastic Hamburgers su Radio 2, ci siamo andati a recuperare questo brano del 2018, ma in realtà il mese scorso è uscito il suo primo disco dal vivo registrato in parte anche in Italia, si intitola Alive, un buon modo per conoscere ancora meglio la storia di questo grande artista. Il prossimo invece mi permette di aprire una parentesi su una musica che amo tantissimo, quella del deserto. Se non l'avete mai incontrato questo mondo, partirai dai Tinari Wen, che è una band Tuareg che più di tutti ha fatto conoscere al pubblico occidentale il desert blues, cioè chitarre elettriche, ritmi ipnotici, con ovviamente alla base una ricchissima tradizione per i popoli nomadi del Sahara, bellissimi loro poi il modo di suonare tutti insieme seduti con i loro strumenti tradizionali. E proprio da lì arriviamo al prossimo artista, che è Bombino, che di quella tradizione è uno dei grandi interpreti, ovviamente però più contemporanei, è quasi come se fosse un ponte tra la musica Tuareg e un rock un pochino più occidentale. Nella sua musica si può sentire tanto deserto, ma anche tanto Hendrix, tanto blues e tanto rock. E anche questa è una storia che pare uscita da un film. È nato in un accampamento nomade nel deserto del Niger, aveva appena 10 anni quando è scoppiata la rivolta Tuareg, con la famiglia è fuggito dalla guerra e si è rifugiato poi in Algeria. E è proprio lì che ha iniziato da solo a suonare la chitarra, si metteva da piccolino i video di Hendrix e provava a simulare le sue chitarre, insomma, e nel modo in cui poteva. Da quel deserto poi è arrivato a suonare con Keith Richards, ha suonato con Dan Auerbach dei Black Keys, a fare tour mondiali, e nel 2019 è diventato il primo artista del Niger nella storia a essere candidato a un Grammy. E quando è tornato a casa, l'ha raccontato anche in più di un'intervista, lo hanno accolto con una vera e propria parata. Il brano che ascoltiamo si chiama Imuar, che significa uomini liberi, ed è uno dei nomi con cui i Tuareg in effetti si identificano. Imuar, Bombino su Radio 2, poi noi ci fermiamo veramente per qualche istante e ritorniamo in diretta. Continuo anche a leggere i vostri messaggi al 348 7300 200, a vedere le vostre foto delle eclissi. Bravi ragazzi, grazie alla musica, ci scrive Rachele, grazie a voi per seguirci. Eccolo qua, Bombino, Imuar su Radio 2 per Era Ora.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.

Semitaiz insieme a Coez su Radio 2, 21 e 23 minuti in questo momento. Bentornati ad Era Ora, una pausa brevissima tra un brano e l'altro, giusto per riprendere fiato tra Bombino e Semitaiz con Coez. Mondi lontani, non troppo, comunque c'è della libertà, della voglia di sperimentare anche in Semitaiz. Questo era un brano del 2018, non so se avete avuto modo invece di sentire l'ultimo disco di Semitaiz, molto lontano dalle mode, dagli algoritmi, dalle piattaforme, dal sound in voga. Ha preso un po' di artisti e di musicisti validissimi, ne dico qualcuno: c'è Frenetic, c'è Orange, c'è Meg, c'è Fabio Rondanini, Rodrigo D'Erasmo, comunque tanti ospiti nel disco per il suo ultimo album dal titolo Elsewhere. Leggo qualche messaggio arrivato al 348 7300 200. Grazie della vostra musica fantastica, ci dice Rachele. Volevo dirvi che ballo da sola come una pazza in cucina, intanto che carico la lavastoviglie e piego il bucato, alla veneranda età di 56 anni suonati, e che sarà mai. Meno male che non mi vede nessuno. Rachele, ma sei una grande, sei una di noi, anzi guarda, io ti parto con questa cassa dritta qui. Ti piace? Lei è Charlotte Adigéry, cresciuta a Gand in Belgio tra Martinica e Guadalupe, e lei con il suo socio Bolis Popul, con l'etichetta Dewey, che è un'etichetta dei Soulwax. Dico tutti i nomi a caso, no, sono tutti veri. Soulwax sono due fratelli belgi che insomma di dancefloor ne sanno parecchio, e in questo brano lei ci recita un mantra: patenipa, patenipa, patenita. In realtà arriva da una filastrocca creola che è Zandoli Patenipa, il geco non aveva le zampe. Lei riprende questo gioco che evidentemente faceva da piccolina e ci lascia le istruzioni: l'uso, se vi sentite stanchi e senza speranza, buttate via la zavorra, continuate a ballare.

Charlotte Adigeri, Paté Nipà, che continua ad andare con questo mantra, vi dicevo, no? Paté Nipà, Zandolì Paté Nipà, il geco non aveva le zampe, una filastrocca creola che le ha dato proprio il ritmo di questo brano. Siamo andata bene, cara amica Rachele, che aveva bisogno di ballare in questa calda serata d'agosto. Mi faceva molto ridere Davide, che ci scrive da Roma: a Roma Nord non piove da mesi, e quando doveva piovere, quando c'è un'eclissi solare. Lo so, è la stessa sorte che è capitata a noi. Eravamo qui dai nostri studi di Via Asiago pronti e invece c'era la pioggia, anzi pure forse un po' di grandine. Poi meno male che è piovuto un pochino, perché insomma non se ne poteva più. Lasciamo adesso Charlotte Adigeri, voliamo in Inghilterra. In realtà la prossima artista è di origine nigeriana, ma è nata a Londra nel 1994, e quel genio di Kendrick Lamar l'aveva indicata come la più forte in circolazione quando ancora doveva uscire il suo disco. Evidentemente gli era arrivata qualche traccia così di sottobanco. Io anche Kendrick ho detto è la più grande in circolazione, ma ho dovuto aspettare che uscisse il primo album, perché insomma non mi era arrivata nessuna traccia di nascosto. Lei nel 2021 ha fatto uscire questo album dal titolo Sometimes I May Be Introvert, quindi qualche volta sono anche introversa, e cioè si è portata a casa un Mercury Prize, il premio come miglior disco britannico di quell'anno. E poi c'è l'album successivo che si intitola invece No Thank You, che in questo caso è un suo grazie ma no grazie, come direbbe Willy Peyote, all'industria musicale che le aveva chiesto troppi compromessi. Lo ha pubblicato, se non sbaglio, così di punto in bianco, senza troppe, diciamo, troppi giri di parole, insomma l'ha pubblicato senza grande promozione a fine del 2021, e apre proprio con il brano che vi faccio ascoltare. Senti che bello, pam pam pam pam. Poi il brano va su tutte altre sonorità, si chiama Little Sims, e questa è la sua Gorilla. Radio 2.

0: Seasick, charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Wow, Little Sims con Gorilla, che bei fiati epici, che begli archi. Dicevo a Stefano Mascitti, ma chi l'ha prodotto questo brano? Inflow, mi diceva che è quello poi dei Salt che abbiamo passato ieri. Vabbè ragazzi, la scena inglese adesso è fortunatamente dominata da questi piccoli geni che riescono a creare dei brani come, così belli come quello che abbiamo appena ascoltato di Little Sims. Facciamo un salto che sembrerà un po' lontano, ma in realtà anche qui c'è una verità come poi ci racconta nel suo titolo, di chi ama profondamente le proprie radici. Nel suo caso però sono calabresi e sto parlando di Brunori Sas, Dario Brunori, uno che ha sempre fatto convivere nelle sue canzoni la malinconia e l'ironia, le cose profonde e le battute, ed è anche un po' così lui nella vita. Vi sarà capitato di vedere qualche sua intervista, anche durante la sua partecipazione a Sanremo ha fatto ben uscire entrambe le sue anime. Da ottobre questa cosa diventerà anche più evidente, perché torna nei teatri con uno spettacolo fatto di canzoni ma anche di monologhi, che ha presentato come uno show che vi farà piangere dal ridere e ridere nel pianto. E diciamo che sono anni abbastanza pieni per Dario Brunori, che inizia la sua carriera veramente tantissimi anni fa. C'è stato il terzo posto a Sanremo con L'albero delle noci, c'è stato un Circo Massimo, L'arena di Verona e quel tipo di rapporto che ormai Brunori ha con tutto il suo pubblico, che sembra quasi una grande famiglia. E nel brano che stiamo per ascoltare c'è un forte cambiamento, no? Uno dei momenti in cui è un po' cominciato tutto quell'affetto. Apre A casa tutto bene, il disco del 2017, un album pieno di paure, quella di cambiare, quella di invecchiare, quella della fine, ma raccontate, dicevo, sempre con quella capacità tutta sua di farti comunque sorridere mentre ti sta dicendo qualcosa di più piuttosto serio. E poi c'è proprio l'inizio di questa canzone, no? Che secondo me è uno degli incipit più belli della musica italiana recente. Parte con una grandissima immagine: tu che ti prepari a scalare una montagna, quindi pieno di ambizioni, pieno di progetti, pronta a tutto, e poi dopo pochi passi ti fermi al primo ristorante e della montagna non ti interessa più niente. Ed è una cosa che fa ridere, no? La potenza poi dei grandi scrittori, perché racconta una cosa con una grande immagine in cui ci siamo passati tutti, no? Buoni propositi, l'idea di arrivare chissà dove e poi trovare una scusa per fermarsi alla prima difficoltà. Direi che è arrivato il momento di ascoltarla. Brunori Sas, La verità era ora. Radio 2. Te ne sei accorto?

Un capolavoro assoluto misto a nostalgia, al tempo che passa e noi protagonisti fino a un certo punto, quando ormai età, zona comfort, vigliaccheria hanno vinto loro, e questa è la verità. Grazie Alessandro che al 348-7300-200 dalla sua interpretazione giustissima del brano di Brunori Sas dal titolo La Verità. Grazie Dario Brunori, grazie per questo brano e per tutti gli altri che ci hai fatto ascoltare. Tiriamo fuori qualcos'altro adesso? Sei pronto con un nuovo disco? Faccelo sapere, sempre a noi di Radio 2 per primo. E a proposito di Calabria, sono passati da lì i prossimi due artisti che stiamo per ascoltare qui su Radio 2 Era Ora. Hanno suonato a Camigliatello Silano in Sila. Sono due artisti che amano la nostra terra, i Kings of Convenience, Erland Oye ed Eric Glambeck. Tra l'altro Erland Oye è anche uno degli artisti del collettivo Fitness Forever, ha cantato con tantissimi dei musicisti italiani. Sono proprio innamorati. Io ricordo perfettamente l'anno in cui uscì questo album che si chiamava Riot on an Empty Street, ma soprattutto l'anno in cui uscì questo brano qui, Miss Red.

brano perfetto, tutti dicevamo questa cosa quando è uscito nel 2004, stavamo riparlando io, Federico Scoppio alla regia e Stefano Mascitti in redazione, ci ricordiamo benissimo di quel concerto a Roma a Villada, la prima volta in Italia per i Kings of Convenience, che erano in testa a tutte le classifiche con questo brano qua, Miss Red, I'd Rather Dance With You, mi pare che fosse nello stesso album, comunque sempre questi suoni morbidi, queste chitarre che si intrecciano e vabbè, sono passati tanti anni, è bello riascoltarli, secondo me sono una di quelle band, soprattutto è un brano che se c'è una giornata, no, se sei un po' agitato, quasi quasi mi sta per venire un attacco di panico e metti su questo brano, alla fine tutto prende un'altra forma, un altro modo di vedere le cose. Amici, continuate a mandarmi questi video dell'eclissi, siete bravissimi, sto almeno vedendo grazie alle vostre immagini, ai vostri video, al 348 7300 200, bravi, continuate pure, dicevo, noi non siamo riusciti, ma eravamo qui a preparare questa scaletta che adesso ci riporta a Londra, e anche perché 3 settimane fa i genitori di Amy Winehouse l'hanno voluta ricordare a 15 anni della sua scomparsa con un concerto gratuito, se non sbagliamo abbiamo fatto le nostre ricerche, dentro un mercato di Camden Town, la zona dove lei è cresciuta, e stasera la ricordiamo anche noi, ma scegliamo un brano che fa vedere un Amy più ironica, divertente, capace anche di scherzare su delle cose assurde. 2003, lei ha 20 anni appunto, è in giro per le vie di Camden Street a Londra, e prima ancora di diventare una star lì a suonare nei piccoli locali di zona, io in realtà poi una volta sono riuscita proprio a beccarla in uno di quei locali che era già famosa, che suonava improvvisando uno dei suoi brani, non mi ricordo che brano era, ma ricordo soltanto che ero scioccata dal fatto di essere entrata in un locale a Camden Town e aver trovato Amy Winehouse, cioè quale fortuna. Comunque il brano che stiamo per ascoltare è Fuck Me Pumps, all'interno di un album dal titolo Frank, che vuol dire Franco diretto, ma è anche un suo omaggio a Frank Sinatra, uno dei suoi miti. È un disco che già racconta moltissimo di lei, è il suo primo album, c'è il soul, c'è l'R&B, c'è un umorismo e soprattutto una voce che sembra arrivare da molto più lontano rispetto ai suoi 20 anni, caratteristica ovviamente di Amy Winehouse. Ma lei, dopo averlo pubblicato, dice che non era completamente soddisfatta, anzi di sentirsi solo al 70-80% tra quell'album, perché la casa discografica aveva inserito anche alcune canzoni che lei non avrebbe voluto nel disco, e qualche anno dopo sarà ancora più netta, dice Frank, non riesco proprio ad ascoltarlo, guarda, qualche brano riesco anche a suonarlo live, ma non posso proprio sentire la produzione che c'era dentro ai brani di quel disco. Ma secondo me è un bellissimo disco e un bellissimo brano, lo ascoltiamo insieme. Amy Winehouse su Radio 2. When you-

Amy Winehouse su Radio 2 con la sua Fuck Me Pumps, primo album, restiamo al suo primo disco, è il punto di partenza di una storia che poi nel giro di pochi anni sarebbe diventata enorme, perché il salto arriva poco dopo con Back to Black 2006, un disco molto più scuro, più personale, che però la trasforma definitivamente in una star internazionale. E qui entra in scena un personaggio fondamentale nella carriera di Amy Winehouse, che è Mark Ronson, e oggi siamo abituati a pensare al produttore come una figura quasi invisibile dietro l'artista, anche se noi qui su Era Ora li nominiamo spesso, perché ci piace anche parlare di chi dietro le quinte contribuisce nella carriera di un artista, non soltanto nei suoni ma anche proprio in un'idea di registrare un suono, un'identità, un immaginario dietro l'artista. E con Amy Winehouse Mark Ronson lavora su alcuno dei suoi brani più importanti, come Back to Black, recuperando un po' insieme le sonorità soul degli anni 60 e facendole però suonare contemporanee in una maniera poi che sarà proprio attribuita a Amy Winehouse. E oggi quando sentiamo altre artiste come Ray, per fare un nome, vediamo subito il collegamento con Amy Winehouse, e non a caso ho nominato Ray perché anche lì dietro c'è Mark Ronson, che da lì a qualche anno, poco dopo la pubblicazione di Back to Black, sarebbe diventato lui stesso una mega pop star, con un brano in cui il produttore non è più quello dietro il vetro di uno studio, ma diventa il volto della canzone. Questa è Uptown Funk e a cantare Mark Ronson con Bruno Mars.

praticamente diventato un classico questa Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars, un brano che conosciamo praticamente tutti a memoria. E Ronson, il produttore in

0: Ovviamente ha prodotto l'intero brano e oggi fa anche lo scrittore. Stavo leggendo che ha pubblicato un libro che racconta i suoi anni da DJ nella New York degli anni 90 e probabilmente anche il momento in cui ha conosciuto la maggior parte degli artisti che poi ha prodotto nella sua carriera, e la casa di produzione che farà appunto un film di questo libro è quella di Brad Pitt. Lo sapete che lui ha una casa di produzione, ora non ricordo come si chiama, ma la sapevo questa cosa perché mi capita. È capitato in tantissime occasioni di leggere produzione di Brad Pitt, e giustamente fa anche quello Brad Pitt, e comunque uscirà un film, e dentro questo libro ci sono storie che sembrano inventate. Ve ne racconto un paio. Cioè, lui ha 13 anni insieme al suo migliore amico Sean Lennon, il figlio di John Lennon, che riesce a convincere Michael Jackson a cantargli una linea di basso. E poi il giorno dopo i due ragazzi ci costruiscono una canzone partendo da quella registrazione che poi non verrà mai pubblicata, buttata lì. Oppure c'è una notte in un club di New York dove un discografico gli mette in mano a Mark Ronson un vinile ancora inedito, ed è niente po' di meno che Hypnotize di Notorious B.I.G. e gli dice più o meno: te lo faccio suonare adesso, poi me lo riprendo. Ronson lo mette sul piatto e per quelle 500 persone succede una cosa irripetibile, ovvero stanno ascoltando per la prima volta tutti insieme una canzone che praticamente nessun altro al mondo ha ancora sentito. È una canzone che poi diventerà quella canzone là, Hypnotize di Notorious B.I.G. Ve la canterei, ma non lo faccio, anche se sapete che spesso mi lascio andare, perché i brani che mettiamo qui su Radio 2 Era Ora sono brani che amo profondamente, la selezione la sto facendo io, quindi insomma mi permetterete anche di cantare ogni tanto, ma tanto il peggio se lo subisce Federico insieme a Veronica, insieme a Gino De Pasquali, insieme a Cristina Santi, che durante i brani si sorbiscono la sottoscritta che canta al microfono come una pazza. Vabbè ragazzi, a voi vi lascio solo il meglio, solo i brani che abbiamo accuratamente selezionato per voi su Radio 2 Per Era Ora. Piccola pausa e poi torniamo in diretta fino alle 23. Rimanete lì, eh? Rai
1: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21.59, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, incidente che vede coinvolti più veicoli tra allacciamento A1-58 e Milano Sud in direzione di Milano. Per questa ragione la coda verso Milano tra Lodi e Milano Sud. Variante di Valico, attenzione a un veicolo in fiamme, il traffico è rallentato tra Bivio A1, variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, chilometro 2.500. A1 Milano-Napoli, il traffico è rallentato per un incidente al bivio tra la A1 e la A30 Caserta-Salerno per chi da Roma va verso Salerno. Adesso il raccordo autostradale Salerno-Avellino, il traffico è rallentato per un incidente dopo Solofra in direzione raccordo autostradale di Salerno. Concludiamo con una notizia che ci porta sulla viabilità ordinaria. Sulla statale Padana Superiore il traffico è rallentato tra San Martino di Bareggio e prima di Gorgonzola, rallentato in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

quelli che ben pensano. Frankie High Energy MC su Radio 2, 22.05 minuti, siamo entrati nella seconda ora di Era Ora, una trasmissione che vi fa passare da Charlotte Digeria, Kings of Convenience, Amy Winehouse, fino ad approdare a un maestro della parola, Frankie High Energy, una figura che ha attraversato tutti gli anni 90 e che è ancora sul palco ad a raccontarci tante cose. È in giro tutta l'estate con un progetto molto bello, si chiama Voce e Batteria, anche il titolo del suo ultimo album, e c'è lui alla voce e Donato Stolfi alla batteria. Ma all'interno poi di questo disco ci sono anche i suoi grandi classici, con ospiti come Jovanotti, Fabi Fibra, Tiziano Ferro ed Elisa. Il brano che abbiamo ascoltato, visto che oggi parliamo anche un po' di produttori, ricordiamolo che è stato prodotto da Ice One, grande DJ e produttore romano che in quegli anni, insomma, sapeva dire la sua in fatto di suoni. E poi Frankie High Energy insieme a Riccardo Sinigalli hanno fatto il resto a completare uno dei brani più belli. 1997, facevamo i calcoli, l'anno prossimo sono 30 anni da questo brano e dal disco La Morte dei Miracoli. Ora, da un poeta del rap vi porto da uno che, insomma, ha fatto proprio il poeta, ci ha fatto un mestiere. Si chiama Joshua Aiden, origini nigeriane, che nella vita, appunto, prima di fare il musicista, faceva proprio il poeta in una versione più pop, cioè andava nei locali a raccontare le sue poesie. E questa cosa si sente un po' nei brani che vi sottoporrò, perché questo è il primo, poi ce ne saranno altri, ve lo prometto. L'album si intitola I Know You're Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have to Got to Try, cioè lo so che fa male, tutti quanti stanno male, tutti però ci proviamo e tu ci devi provare. È un bel disco. Quello che vi propongo come primo brano è una cosa un pochino più pop, ecco, fatemi dire così, ma è un buon modo per conoscere quest'artista. Il Always One, Joshua Aiden, su Radio 2.

Josh Wyden su Radio 2, un brano dal titolo It Always Was. Cominciamo a conoscere questo giovane artista, in realtà non è il suo primo disco, è il terzo, però questo qua secondo me è quello che lo racconta meglio, con le sonorità più giuste. Qua c'è una bella cassa dritta, in altre è un po' più melodico, ha avuto tante collaborazioni nell'ultimo anno. Rimaniamo sempre in Inghilterra, no? Ezra Collective, quel Little Sims. Vi ho oggi, senza volerlo, vi ho portato proprio nei meandri di Londra, e anche il prossimo artista viene da lì. Si chiama Michael Kiwanuka, classe 1987, figlio di genitori ugandesi, ed è uno di quelli che è riuscito a reinterpretare la musica degli anni 70 in una maniera che non va a copiare, ma è tutta sua. Ecco, non so se mi sono ben spiegata, ma comunque a 24 anni, con 2 P all'attivo, apriva già i concerti di Adele, così che è stato conosciuto al grande pubblico. Questo brano, dal titolo Love and Hate del 2016, magari l'avete ascoltato all'interno di una serie dal titolo Big Little Lies, quella con Nicole Kidman. E anche qua, come facciamo il discorso prima, no? A volte sono i grandi giri dell'internet a far tornare in voga, a far conoscere un brano. Ogni tanto ci sono le serie o gli spot pubblicitari, e anche qua potremmo parlare della sua produzione, perché c'è Danger Mouse, che ha lavorato con artisti come Black Keys, come Gorillaz, come Adele, che è riuscito a dargli proprio quella veste inedita che vi dicevo, che sì, ci sono dentro gli anni 70, ma sicuramente è figlio della musica nuova di una Londra, come stiamo vedendo questa sera, che racconta una scena ben definita in suoni. L'ascoltiamo insieme, Cold Little Heart, Michael Kiwanuka su Radio 2.

0: Tra i suoi brani più romantici c'è questo qui, Cold Little Heart, Michael Kiwanuka su Radio 2, siete all'ascolto di Era Ora dalle 21 alle 23 su Radio 2, anche sul canale 202 del digitale terrestre. Guarda che primo piano che mi stanno facendo dalla regia, ma non mi sono neanche truccata oggi, mannaggia a voi. Va bene, al 348 7300 200, intanto mi arriva qualche messaggio, leggiamo Nick che mi dice: quelli che ben pensano per me, che è un brano che abbiamo passato prima, è una delle canzoni più belle della musica italiana, Riccardo Sinigallia, che con il disco Per Tutti ha sfornato uno degli album italiani migliori di sempre. Ah, caro amico, quanto mi trovi d'accordo sia sulla bellezza del brano e anche su quanto sia attuale di quelli che ben pensano, e anche su Riccardo Sinigallia, che disco Per Tutti è bellissimo, ma tutte le sue produzioni per lui e per gli altri sono delle gemme preziose nella nostra discografia, e sicuramente Riccardo Sinigallia sarà nelle nostre future playlist di Era Ora. Adesso vi volevo però presentare un altro amico, si chiama Labyrinth, è un produttore e un cantante. Dato che questa Cold Little Heart di Michael Kiwanuka mi ha riportato alla serie TV che Big Little Lies, mi è venuto subito in mente lui, perché è uno di quelli che sopra le serie TV e sulle musiche delle serie TV ci ha costruito praticamente una seconda carriera. Avete presente Euphoria, quella serie dove c'è una splendida Zendaya e un gruppo di amici che raccontano in una maniera molto diversa da come si faceva quando ero adolescente io tutte le paturne di quell'età. E Labyrinth ha curato le musiche e credo che si sia anche comprato una villa da qualche parte grazie a questa collaborazione. Però poi qualcosa evidentemente si è rotto, perché doveva firmare anche la terza insieme a Hans Zimmer, altro produttore musicista importante. Hanno litigato con il creatore della serie e con la sua etichetta, ha ritirato addirittura tutta la sua musica dagli episodi nuovi, ha detto che non permette a nessuno di trattarlo in quel modo. La sera della premiere, in contemporanea esatta, ha pubblicato il singolo che stiamo per ascoltare. Si intitola Shut Your Damn, seguito da 95.7892, che non credo abbia un significato matematico noto. Leggo che probabilmente è un elemento stilistico e concettuale tipico dell'artista, usato per dare un tono futuristico numerico. Vabbè, se lo dice internet noi ci crediamo. Lo ascoltiamo, Shut Your Damn, Labyrinth su Radio 2.
1: I speak to the spirits and the spirits tell you to shut your damn mouth.

Labyrinth, ragazzi, che viaggio con la sua Shut Your Damn, questo produttore. Vi è piaciuto? Sono curiosa, oggi un po' pazza, una sonorità veramente Tuareg, casse dritte, un po' di soul, un po' di R&B e poi Labyrinth con un modo di raccontare la sua ansia di superare le critiche, di zittire chi spera nel tuo fallimento, abbastanza particolare. Quegli archetti là li facciamo partire subito con altri un bel po' più famosi, questi qua. Abbiamo messo Lucky Man alla fine, va benissimo. I The Verve stanno per partire qui su Radio 2. Hai ragione, è scritto Lucky Man, stavo pensando a Sweet Beers Symphony, vabbè, ce la posso fare. Comunque, volevo parlare di Richard Ashcroft, volevo parlare The Verve perché sicuramente l'evento musicale di quest'anno è stato il ritorno degli Oasis, ma l'apertura con lui.

Tutte pazze di Richard Ashcroft, tutti pazzi per i Verve, ed era così nel 1997 quando uscì questa canzone Lucky Man. Nello stesso disco c'era anche Bittersweet Symphony, che poi passeremo tranquilli, recuperiamo quei famosi archi. Ed effettivamente, come diceva Noel Gallagher, solo lui poteva aprire concerti degli Oasis, solo Richard poteva dare vita a un live nel live. Io sinceramente sarei corsa più per vedere il live di Richard che quello degli Oasis. Ah, non volevo offendere nessuno, amo anche gli Oasis, per carità, però diciamo che Richard è dentro il mio cuore da sempre, comunque con questo brano scritto per la moglie Kate, una grande canzone d'amore, non tanto sull'inizio di un amore, che siamo tutti bravi, no, nel far vedere la parte più bella, ma più su quello che viene dopo, quando smetti di fare, come dice lui, la danza del pavone e ti mostri per quello che sei davvero, e se l'amore regge, allora sì che sei un lucky man, un uomo fortunato. Nessuno mi ha dedicato una canzone d'amore così, mannaggia. Va bene, chi abbiamo adesso? Ah, ok, è un nome che magari vi suona un po' meno familiare di quello dei Verve, ma comunque diamogli tempo. È un artista dal nome Golden Years, nome preso da una canzone di David Bowie, che è insomma il suo grande spirito guida, ed è uno dei produttori più richiesti in Italia. Avete sentito sicuramente Alta Marea di Coez e Fra Quintale? Ebbene, quella è prodotta da Golden Years, che l'anno scorso ha fatto anche un disco tutto suo dal titolo Fuori Menù, con 15 artisti, dentro c'era Calcutta, Ariete, Coez e tanti altri. Il brano di Fulminacci, che tra l'altro, se non sbaglio, ha vinto il premio della critica quest'anno, è stato scritto proprio da lui, e a giugno è uscito un EP, Frutta e Verdura, e questo brano lo apre. Non è cantato, è solo una vocina campionata, mi piace. Poi c'è un video che lo accompagna, un po' western in mezzo alla gente. Bravo Golden Years, Look at Us, l'ascoltate su Era Ora Radio 2.

Golden Ears, segnatevi questo nome, lo abbiamo ascoltato alle 22.30 su Radio 2 con il suo singolo dal titolo Look at Us. Frutta e verdura invece è il titolo dell'album uscito quest'anno. Produttore che appunto poi ha deciso di fare un paio di dischi tutti suoi. Bene, bello, mi è piaciuto molto. Sono certa che Golden Ears sia cresciuto a pane e temi in pala, perché quei suoni là sicuramente li avrà presi anche dal mondo di Kevin Parker, un artista australiano che fa tutto da solo, scrive, suona, produce e tutto quello che fa esce a nome Temi Impala. C'è un aneddoto legato al brano che abbiamo ascoltato prima, Uptown Funk, per un pelo finiva dentro a quel brano lì. Mi spiego meglio. Allora, Kevin Parker aveva dato il brano che stiamo per ascoltare a Mark Ronson, convinto che non fosse proprio un brano adatto a lui, al suo progetto Temi Impala. E niente, poi invece Temi Impala se l'è tenuto per sé, ha superato 2 miliardi di ascolti e noi siamo felici che abbia la sua di firma, perché poi alla fine sa fare veramente bene tutto da solo. Quest'estate è in giro per arene americane con il tour del disco nuovo Deadbeat. Questa invece l'andiamo a ripescare da un disco Currents del 2015 e racconta una storia semplice ma anche un po' crudele. Lui la ama, lei se ne va mano nella mano con un altro, un certo Trevor. E the less I know the better, e meno sa, e forse per Temi Impala meglio è.

2 era ora, 22:35 minuti, bentornati sulle note di The Less I Know The Better di Tame Impala, ovvero di Kevin Parker. Ce ne sono vari di artisti che si sentono una band, un collettivo, e quindi dietro alla propria identità mettono il nome Tame Impala, che poi è il nome dell'animale, però molto spesso si dice i Tame Impala. In realtà è solo lui, Kevin Parker, fa tutto da solo. Si è fatto anche uno strumento musicale che è venduto a caro prezzo. Vi ricordo di aver dato questa notizia l'anno scorso, che costava poco, adesso sono aumentati i prezzi. Dovevamo fare quell'investimento tempo fa. Passiamo adesso a una grande artista, ancora non l'avevo passata, e quindi assolutamente eccola per voi, che qualche giorno fa aveva scritto sui social: segnatevi la data, 12 agosto 2026, venite a ballare? Sto parlando di Bjork. Qualcuno aveva visto questo annuncio misterioso? Qualcuno per caso stamattina è andata con lei in un parco islandese a fare un rave? Ditemelo al 348-7300-200, perché lo voglio sapere. Io me l'ero perso questo messaggio, altrimenti andavamo a trasmettere, era ora, di Radio 2 direttamente accanto a Bjork. Ha voluto festeggiare evidentemente così i 40 anni della sua etichetta di sempre. Magari qualcuno di voi ci è andato, qualcuno di voi ha un amico di un amico di un amico che sa di che cosa stiamo parlando e ci può dare qualche spunto in più anche per le prossime puntate, tranquilli. Comunque il numero di Radio 2 è sempre questo, sempre attivo, 348-7300-200. Intanto Bjork sicuramente sta preparando il suo prossimo album. C'è stato un piccolo assaggio solamente dentro la Galleria Nazionale di Islanda, e là ha presentato i brani del nuovo album. Ma a settembre dovrebbe anche passare in Italia, a Roma, per un DJ set. Speriamo di incontrarla prima o poi, Bjork. Intanto ci godiamo una canzone che ha dato un po' inizio a tutto. Era il 1993 e lei arriva con il suo bello, bellissimo e unico album di debutto, si chiamava poi così, Venus as a Boy. Signore e signori, di Era Ora di Radio 2, Bjork.

Ma che regalo! Sul canale 202 del Digitale Terrestre è passato anche il videoclip che accompagnava Venus as a Boy, una storia di questo ragazzo che guarda il mondo, parole sue, dal punto di vista della bellezza. Cantava così Bjork nel 1993. Grazie Veronica del Soldà e Regia in Visual, grazie Gino De Pasquali, grazie Emiliano Trocini per questo regalo. Abbiamo visto anche le immagini di una giovanissima Bjork al suo primo disco. Se continuerete così mi farete andare a letto tardi tutte le sere. Al 3487 300 200 ci scrive una nostra amica: questo è il nostro intento, non farvi dormire, rimanere incollati su Radio 2. Anzi, se ti sei persa le puntate, vai su Replay Sound, vai a recuperare le altre puntate di Era Ora e tutta la programmazione di Radio 2. Guarda, te ne metto subito un'altra: Luz and the Yakuza, una donna meravigliosa nata a Lubumbashi, che è la terza città della Repubblica Democratica del Congo, che figlia di due medici, cresciuta tra Belgio e Ruanda, e a 15 anni poi torna in Belgio, studia filosofia. A un certo punto decide di mollare tutto. Ovviamente la sua famiglia immaginava per lei un futuro da medico, lei invece vuole fare la musica. Quindi a 19 anni si ritrova praticamente per strada a Bruxelles, per mesi dorme anche in studi di registrazione e continua a scrivere e a registrare, e in pochi anni realizza 7 EP e 52 canzoni cercando qualcuno disposto ad ascoltarla. E poi lì arriva un produttore, figura che oggi abbiamo raccontato in tutte le sue sfaccettature, El Guincho, che Luz and the Yakuza aveva tra l'altro scoperto attraverso Malamente di Rosalia, un brano ben fatto, e dopo aver sentito una parte ha pensato: voglio lavorare con questo produttore. Lo cerca, lui accetta, iniziano a lavorare insieme tra Barcellona e Bruxelles. E devo dire che funziona. Tra l'altro la prima collaborazione tra due è proprio Dilem, uscita nel 2019. In Italia c'è stata anche una versione rifatta con Da Supreme e sua sorella Mara Sattei, ma noi l'ascoltiamo nella versione che si era immaginata all'inizio, Luz and the Yakuza insieme a El Guincho. Dilemma, Radio 2.

0: seul, je veux être seul.
1: Quanta bellezza, quanta eleganza e groove in questa donna. Luz and the Yakuza, l'abbiamo ascoltata con Dilem. Raccontavamo del fatto che lei abbia rotto con la famiglia e ha vissuto per strada pur di inseguire il suo desiderio di fare musica, mentre la prossima artista ha raccontato di essere stata la bambina che non voleva cantare. Parliamo di Nada, cresciuta in campagna in Toscana e da piccola prendeva lezioni di canto soprattutto perché lo voleva sua madre. Poi a 15 anni arriva sul palco di Sanremo con Ma che freddo fa, e quella voce diventa improvvisamente famosa in tutta Italia. C'è un film che racconta la sua vita, no? E si vede bene questa contraddizione, un talento che lei in realtà non aveva scelto ma che per molto tempo ha usato soprattutto per assecondare quelle che erano le aspettative e le volontà della famiglia. E forse anche per questo, ma poi chi lo sa, forse per anche altri motivi, molti anni dopo arriva a scrivere una canzone che sembra stare proprio dall'altra parte rispetto a quel successo, quella che stiamo per ascoltare, una canzone sullo stare da soli senza necessariamente viverlo come una tragedia, sulla bellezza anche di stare, di essere soli. E secondo me è una delle sue canzoni più belle, per carità. Amore disperato, sembra un angelo caduto dal cielo, rimane sempre una hit mondiale e senza tempo, ma questa canzone, non lo so, ha qualcosa che ogni volta che la sento mi entra dentro. È uscita nel 2004, tra l'altro realizzata insieme a John Parrish, il musicista e produttore che ha lavorato tra i tanti con PJ Harvey. Eccola Nada con Senza un perché.

Facciamoci un regalo, ascoltiamo tutto l'album di Nada dal titolo Tutto l'amore che mi manca, all'interno anche questa senza un perché, immensa, immensa Nada, che bello averti ascoltato alle 22.51 qui su Radio 2 all'interno di Era Ora. Vado veloce con un altro brano perché non avevo tantissimo tempo, ho messo troppi brani, ho chiacchierato troppo. Avevamo fatto i complimenti ai Rolling Stones per aver pubblicato il loro 25esimo album proprio l'altro giorno e adesso eccoci con un altro signore che di album ne ha pubblicati addirittura 48, magari averne anche solo una goccia del sangue di questi grandi artisti. Parliamo di Sir George Evan Morrison, Van Morrison, 80 anni, nato a Belfast, cantautore, polistrumentista, suona tutto, chitarra, armonica, tastiera, sassofono, ogni tanto anche la batteria. E a luglio mi pare che sul palco c'era anche Ronnie Wood, pensa, a festeggiare con lui. Devo dirvi la verità, non conosco tutta la discografia di Van Morrison, anzi l'unico suo disco che ho davvero ascoltato dall'inizio alla fine è proprio Blowing Your Mind, uscito nel 1967, e all'interno c'è questa qui, Brown Eyed Girl.

Bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Era Ora. Fatemi salutare Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, curatrice del programma, in console Marina Baglivo e Cristina Santi, la regia sempre e comunque di Federico Scoppio, alla visual, vi ho già salutato ma lo rifaccio, grazie Veronica, grazie Gino, grazie Emiliano, grazie a Gustavo Pacifico, capostruttura, e a Stefano Mascitti in redazione e Lorenzo Lucidi per aver curato la selezione musicale insieme a me. E sentite che meraviglia. Abbiamo parlato di contaminazioni, di musica che affonda le sue radici da una parte e poi le ritrova dall'altra. Ecco, anche qua, multiculturale, la tradizione musicale dell'Africa occidentale che viene ripresa da una nuova generazione, trasforma qualcosa in molto contemporaneo senza poi perdere il senso del ritmo e della comunità. Questi sono i Cocoroco, il mio grandissimo amore, una band strumentale. Mi fa molto ridere quando penso alla prima volta che li ho sentiti live. Ho divorato questo album del 2018 dal titolo Upside Junction, che è scusate, il brano Upside Junction che li ha portati al grande successo, e sono andata a live che sapevo tutte le canzoni, però è tutto strumentale, quindi quando partiva il fiato io facevo pa pa ra pa per sentirmi parte del live. Vabbè, me l'avranno perdonata, chi lo sa. Fatto sta che oggi vi saluto così, con i Cocoroco, e vi do appuntamento a domani, sempre dalle 21 alle 23, sempre su Radio 2. Ciao.

Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico. Se succede per Trump è un casino. Ma che

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.